0: Quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: la macchina del tempo e ritroviamo quei vinili che erano nella nostra casa di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi? Now tell me how we spoil the fun and why our love is upside down.

0: La macchina del tempo attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.

0: comincia. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del

0: R99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.

0: minuti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1960.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1972.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? RTR 99,
0: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia e Italia in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 2 ottobre 2026, in questo preciso istante sono le 6:59 minuti e 15 secondi, io stavo controllando un po' i vari argomenti che affronteremo nell'arco della giornata con la nostra controinformazione sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Anche oggi abbiamo queste nostre 3 ore da passare insieme, venerdì per il sottoscritto ultimo giorno di lavoro della settimana, ormai siamo entrati praticamente tutti nella nostra routine quotidiana l'estate 2026. Ormai è un lontano ricordo, qualcuno già pensa a cosa farà a Natale o cominciano le domande a Capodanno, che cosa farai? Considerate che molti di noi non sanno neanche quello che faranno stasera. A proposito, stasera con il mio solito gruppo di amici, siamo 8 e ogni tanto, meno di quanto vorremmo tutti perché a causa degli impegni, ogni tanto diciamo almeno una barra due volte al mese ci si vede, anche perché mettere insieme 4 coppie, cioè far quadrare i problemi di tutti non è facile. Stasera mi portano a mangiare, non ho prenotato io, in una pizzeria della quale si dice un gran bene. Vedremo, non vi dico qual è questa pizzeria, però si dice un gran bene, pizze particolari, prezzi onesti, non una di quelle delle quali abbiamo parlato nei giorni passati, pizza particolare. L'unica cosa che, porca miseria, chi ha prenotato diceva l'unico orario era 21:45. Cioè andare a mangiare la pizza alle 21:45, lo so, io sono in questo una bestia, per me, io sono abituato a mangiare abbastanza presto, cioè anche se vado a mangiare al ristorante, se vado a mangiare in pizzeria, io mi presento alle 20. 21:45 per me, io vado a mangiare alle 20, alle 21 mi alzo, alle 21:45 già sto quasi sotto le pezze, più o meno, andare a mangiare alle 21:45, quindi vedremo se potrò gustare questa pizza come temo, perché appuntamento è 21:45, il tavolo diciamo che sarà pronto subito, però alla fine, prima che ti portano la pizza, l'ordine, la cosa, un altro, due chiacchiere, è 10:30, 22:30. Cioè, che va bene se c'hai 20 anni, mangio la pizza alle 22:30. Vedremo come andrà. Lunedì, se ci sarò ancora, se Dio vorrà, chiaramente, anche se poi sti fine settimana senza campionato, ce lo possiamo dire, ma quanto sono tristi. Porca miseria, ste giornate, tu arrivi il sabato, dove niente, non, non c'è il campionato. Senza campionato comunque l'inverno è triste, eh? D'estate dopo un po' ti abitui, anzi d'estate quando non c'è il campionato ti devi un po', come posso dire, rilassare, no? Quasi dici ma se sta bene, se sta bene senza i problemi di formazione, chi gioca al fantacalcio, io no, però insomma, chi ha il fantacalcio, chi c'ha, che ne so, va in trasferta, va allo stadio, si messa e sta bene, e poi arriva il momento del calciomercato, il momento dei sogni, e ecco fatto che questo è un po' il calcio. Per chi ama il calcio è un po' come mangiare. Se tu chiedi ad una persona quanto è bello mangiare dopo che si è fatta una trippata clamorosa, ma di quelle proprio clamorose che necessita di una quantità industriale di Jeffer, e parli di cibo, e mi viene in mente mia nonna, che santa donna, e che lei il suo unico impegno nella vita, cioè, era quello di cucinare. Lei nella vita che cosa faceva? Allora, la mattina si svegliava e andava a fare la spesa, o comunque iniziava a cucinare, ma cioè lei iniziava a cucinare presto per mettere a tavola alla mezza, perché c'era questa a tavola alla mezza, era così, quindi e c'era un pasto completo. Il pasto era completo, non è che se tu a mia nonna dicevi allora, nonna, oggi mi fai una bella insalatona, tralascio quello che sarebbe potuto uscire dalla sua bocca, comunque sia un pasto completo, quindi c'era il primo, il secondo, il contorno, un po' di formaggio alla fine, perché la bocca non è stracca se non sa di vacca, questo era almeno un detto classico. Quindi quando tu avevi finito di mangiare, bello pieno, e per cena? Come per cena? E io ancora dovevo iniziare la fase digestiva e già c'era la cena, perché dopo pranzo, una volta funziona così, non è che tu aiutavi a sparecchiare, ma stai scherzando, ma non esiste assolutamente, era il vecchio patriarcato, no? Quindi la cucina veniva pulita, spazzata, vado per terra, e appena finito ci si metteva seduti su una poltroncina a pensare quello che di lì a poco si sarebbe preparato per la cena. Era un altro mondo, era comunque un altro mondo. Non dico che sia meglio o peggio, era semplicemente un altro mondo. Va bene, numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0, messaggi scritti e mai vocali. Mi raccomando. Vi sentite voi un po' schiavi della tecnologia? Cioè, senza rendercene conto, noi oggi siamo diventati schiavi della tecnologia, ma non ce ne accorgiamo? Almeno io, se devo essere onesto con me stesso, ma devo essere onesto anche parlando con voi, dico sì, certo. Oggi siamo schiavi della tecnologia, anche nelle cose più banali. Una tecnologia antica è il telecomando. Cioè tu oggi stai stravaccato sul divano tranquillamente, hai uno o più telecomandi, perché poi non è detto che uno abbia un solo telecomando, hai uno o più telecomandi e tu da lì cambi canale. Cioè una volta ti dovevi alzare per cambiare, quella è tecnologia. Ci siamo impigriti, sì, certo, cioè, è comodo, ma è comodissimo. Potrebbero vendere oggi un televisore senza telecomando, ma assolutamente non esiste proprio. Quindi ci siamo abituati, l'abbiamo subita la tecnologia e abbiamo cercato di sfruttarla a nostro vantaggio. Ma questo capita sempre, accade sempre. A volte noi invece ci troviamo ad avere il desiderio o la possibilità di acquistare degli oggetti che sono molto tecnologici, ma non sono utili, o comunque non servono. Dunque ho visto che c'è un piccolo prodotto, immaginate grande la metà di un pacchetto di sigarette, ok? O meno. Costa 34 euro, quindi una somma non che ti manda sul lastrico, no, costa 34 euro. Questo oggettino si collega tramite Bluetooth al tuo smartphone. Devi chiaramente scaricare una app dedicata sul tuo smartphone. E sapete che cos'è questo apparecchietto? È una sveglia a distanza. Sentite come funziona. Se tu ad esempio hai problemi la mattina perché non senti la sveglia o fatichi a connettere, e anche se ti metti il telefonino vicino con la sveglia, perché oggi molti utilizzano come sveglia quella del telefonino, lo spegni e poi dopo che l'hai spento ti riaddormenti, e quello è un problema. Invece questo apparecchietto che cosa fa? Lo posizioni ad una certa distanza, lo posizioni a 5 metri, 6 metri, 8 metri, 10 metri, lontano comunque dal telefono, imposti la sveglia dalla app e quando questo oggetto squilla, e sembra che abbia uno squillo piuttosto potente, tu non puoi spegnerlo dal telefonino. Cioè è impossibile spegnere la sveglia dal telefonino. Quindi tu, anche se digiti tasti, anche quello continua a suonare. Che cosa vuol dire questo? Che tu devi alzarti comunque dal letto, devi andare con il telefonino dove hai messo questo apparecchietto, poggiare il telefonino sull'apparecchietto e solo a quel punto l'apparecchio smette di suonare. Però tu nel frattempo ti sei dovuto alzare, ti sei dovuto svegliare e certo puoi anche tornare a letto, ma a quel punto diventa una tua decisione, nel senso a quel punto sei presente a te stesso. Dice, questo è un oggetto rivoluzionario perché ti permette di non fare tardi al lavoro, ti permette di rispettare gli orari, anche perché ti obbliga ad alzarti dal letto. Eureka, meraviglioso, eureka, è una cosa fantastica. Allora io mi sono ricordato una cosa di quando sono andato a vivere da solo, e quando sei molto giovane, vivi da solo, non hai più i tuoi genitori, soprattutto tua mamma che ti viene a svegliare e comunque ti butta giù dal letto, nonostante le tue naturali ritrosie, dai mamma ti prego altri 5 minuti, dai, la mamma guardava l'orologio, se c'era la possibilità ti faceva dormire altri 5 minuti, altrimenti ti buttava giù dal letto. Però poi, siccome le mamme sono sempre previdenti, ti veniva a svegliare 5 minuti prima, così sembrava che ti concedesse i 5 minuti, ma in realtà ti faceva svegliare puntuale, questo per andare a scuola. Quando sono andato a vivere da solo, qualche volta mi è capitato di restare a dormire e spegnere la sveglia sul comodino. Poi ho pensato, sai cosa faccio? La sveglia me la metto lontana dal letto, e così la sveglia suonava e io ero costretto ad alzarmi per andare a spegnere la sveglia senza telefonino, senza app, senza spendere 34 euro. Quindi, come vedete, le soluzioni per poter dire alla tecnologia, guarda, tu pensi di aver inventato qualcosa, me lo fai pagare come novità, ma questa cosa che costa 34 euro io in casa già ce l'ho ed è gratis.
4: RTR 99, ti ricordi?
7: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
8: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
9: Scopri di più su concessionariafiori.it.
4: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:13 minuti primi e qualche secondo. Come funziona oggi il mercato dell'informazione? Perché ci sono delle regole, non scritte, ma proprio perché non sono scritte noi non le conosciamo, quindi le subiamo. Sono regole che vengono seguite anche con una certa regolarità da chi il mercato dell'informazione lo gestisce. Parto da lontano, parto dalle cosiddette shitstorm. Allora, shit significa cacca, storm significa tempesta, quindi una tempesta di cacca. Può capitare che ognuno di noi, per una fesseria o per aver scritto una cosa sui social, finisca in una shitstorm. Quindi vieni contestato, e poi le shitstorm possono essere molto importanti o piccole, però comunque sempre di shitstorm si tratta. La caratteristica delle shitstorm è che dopo un poco non se ne parla più. Cioè, io scrivo una cosa sui social e ci sono 500 persone che mi insultano. Il secondo giorno sono 700, il terzo giorno sono 1000, il quarto giorno diventano 500. Dopo 10 giorni la shitstorm è terminata. È importante capire il meccanismo che porta un numero di persone a protestare, ma sarebbe ancora più importante capire qual è il meccanismo che porta le persone a dimenticare. Ecco perché dico come funziona il mercato dell'informazione. C'è una notizia, la notizia crea indignazione. Come faccio io a spegnere l'indignazione? Semplicemente faccio sparire la notizia o faccio in modo che di quella notizia non se ne parli più. Vi faccio un esempio banalissimo, ok? Qualche giorno fa, al Festival del Cinema di Venezia, l'attrice Jasmine Trinca ha rilasciato una dichiarazione. Ve la voglio far ascoltare perché, insomma, sicuramente molti di voi l'hanno sentita, molti di voi conoscono questa notizia, però io ve la ricordo. Ecco Jasmine Trinca che si esprime in merito al capitalismo. È brevissimo come contributo audio.
10: Io sono contro il capitalismo, quindi per me la produttività è morte. È un film horror.
6: Io sono contro il capitalismo, quindi per me la produttività è un film horror. E poi ha sorriso. Io non giudico Jasmine Trinca come attrice, in questo caso non mi interessa, ma come personaggio pubblico. E quando ha rilasciato questa intervista, lo ha fatto indossando una maglietta di Prada che ha un costo di 1100 euro. Una semplicissima maglietta, 1100 euro, solo perché è firmata Prada. Allora, che senso ha rilasciare una dichiarazione della serie "io sono contro il capitalismo, per me la produttività è un film horror" quando tu indossi una maglietta di Prada da 1100 euro? Capite che come presa di posizione è molto labile, è molle. Jasmine Trinca è sparita. Cioè, da quella dichiarazione, quando ci si è resi conto che Jasmine Trinca è un'attrice, una delle tante schierate a sinistra, è un'attrice che si è esposta a favore della Palestina, è esposta contro questo governo. Però sai, se tu dici di essere contro il capitalismo, indossi una maglietta da 1100 euro, beh, le cose confliggono. E allora che fa il mercato dell'informazione? Prende Jasmine Trinca e te la toglie dalla circolazione. È dimenticata. E nel frattempo noi che cosa facciamo? Noi che ci siamo indignati quando è successa questa cosa, ma è vergognoso, perché? Poi piano piano ci passa, ognuno di noi ha i propri problemi, ognuno di noi ha le proprie situazioni da affrontare, la mente viene impegnata da tante altre cose, quindi la vicenda di Jasmine Trinca uno se la dimentica. Però bisogna capire, bisogna sapere che l'importanza delle o il peso delle dichiarazioni di una determinata persona ha un valore in base a quello che è stato dichiarato nel passato. Cioè, io oggi voglio rivendicare la possibilità, quando sento Jasmine Trinca parlare di qualche cosa, di pensare che comunque stia dicendo una cosa ma poi si comporti in maniera completamente diversa. Però il mercato dell'informazione ha fatto sparire Jasmine Trinca. Ma ce ne sono di situazioni di questo genere, io ve ne potrei mettere insieme centinaia, ma centinaia e centinaia di situazioni di questo genere. C'è per esempio una senatrice, ed è la signora Ilaria Cucchi, che tra l'altro, lo dico anche con la massima tranquillità, rispetto a molte altre persone che sono in politica è decisamente migliore, lo dico, non la considero una statista, la considero una persona prestata alla politica in seguito alla tragedia che ha vissuto la sua famiglia, quindi la signora Ilaria Cucchi faceva di lavoro l'amministratrice di condominio, ok? E oggi però la senatrice Ilaria Cucchi gode di un privilegio, quello di essere praticamente intoccabile, perché la sua famiglia ha vissuto la tragedia del fratello Stefano, si sono dette tante cose, alcune giuste, alcune sbagliate, però io ricordo quando la signora Ilaria Cucchi, che tra l'altro ancora non era stata eletta, nonostante avesse cercato di farlo, ma non c'era riuscita in alcune elezioni precedenti, era in televisione, in collegamento, e è successo questo fatto. Si parlava della crisi degli italiani. Questo chiaramente è un fatto che si riferisce a quando la signora Ilaria Cucchi ancora non è stata eletta senatrice, quindi ancora non godeva di uno stipendio importante come godono tutti i rappresentanti della Repubblica. Sentite questo siparietto.
11: Vergogna a dirlo, io non ho pagato l'ultima rata di mutuo, io sono adesso in vacanza nelle Marche.
12: E lei... Scusi, non ha pagato la rata del mutuo ed è in vacanza? Lei non ha pagato la rata del mutuo ed è in vacanza? Ma io non ho parole. Io non ho parole.
13: Magari la ospita qualcuno, Morrone, che ne sa?
12: Ma ho capito, io sono.
11: Voglio dire, siamo di fronte a questo.
12: Io non ho fatto 24 ore di vacanza perché siamo in campagna elettorale, perché abbiamo redatto le liste. Ho i ragazzi giovanissimi che fanno i banchetti, che fanno campagna elettorale per prendere i voti, per andare al governo. Lei è andato in vacanza e ha dichiarato che non ha pagato prima rata del mutuo. Io alzo le mani, guardi, io alzo le mani.
11: Cari signori, questo è quello che
12: abbiamo
11: aspetta l'Italia
12: noi.
11: Nei prossimi 5 anni. Questa
12: noi.
11: È l'ignoranza che
12: non
11: aspetta l'Italia.
12: Mutuo, se va in vacanza, glielo vado a dire. Ma io non ho parole.
11: Ma lei lo sa cosa è stata la mia vita negli ultimi 13 anni? Sa
12: no,
11: con cosa
12: guardi,
11: mi sono misurata? Pensa che ho paura di lei o di voi?
12: Direttamente, lei ha dichiarato che non ha pagato rata del mutuo e poi mi dice che è in vacanza nelle Marche. Ah, e lei dice che lei si fa a tutela di tutti quelli che non riescono ad arrivare a fine mese. Quelli che non arrivano a fine mese, cara signora,
11: lei sa che lavoro faccio io.
12: Non vanno in vacanza.
11: Lei sa che lavoro faccio io.
12: Come arrivare a fine mese? E glielo dice uno che tutti

rate di mutuo, ammesso ci siano ancora rate di mutuo, però ha detto ora mi trovo in vacanza nelle Marche. Ammetterete che tra il non pagare l'ultima rata del mutuo ed andare in vacanza ci sia qualcosa che non quadra? No, perché magari sbaglierò io, però può capitare che in un momento difficile, tra l'altro la senatrice Ilaria Cucchi, all'epoca signora Ilaria Cucchi, ha detto: ma lei sa cosa ho passato io negli ultimi 13 anni? Sì, certo, ma non ha nulla a che vedere con non aver pagato l'ultima rata di mutuo ed andare in vacanza nelle Marche. Comunque sia, almeno io, parlando della mia esperienza personale, a me è successo, c'è stato un momento di enorme difficoltà economica, mio padre era stato male, quindi unico reddito in famiglia, siamo stati convocati tutti e insomma in quel momento ci è stato comunicato il fatto che tante cose non si potevano fare, anche le cose più banali, quindi non era veramente, era un ingresso, mi ricordo avevo 12 anni più o meno, 13 anni avevo, 13 anni. Mi ricordo che è stato il momento di rendersi conto che comunque c'era difficoltà anche nel fare le cose basilari. Sai, se non paghi l'ultima rata di mutuo e poi vai in vacanza, c'è qualche cosa che non quadra, però oggi chiaramente questa cosa è scomparsa, ma funziona così, ragazzi, in politica. Ragazzi, politica e informazione. Io certe cose nel momento stesso in cui sono difficili da difendere, quando diventa impossibile difendere certe cose, io queste cose le faccio scomparire e così evito di parlarne. Ecco perché io dico controinformazione, senza dimenticare, e a volte sono io il primo a rendermi conto che i miei discorsi possono essere ripetitivi, mi rendo conto che posso essere logorroico, però vabbè. Dunque, vi racconto una storia di radio bellissima, e parto un po' da lontano. Era il 2020, parlo del 2020 e parlo del Covid perché è un fatto storico, ok? Era un periodo molto difficile, era un periodo di grande paura, era un periodo di grande confusione. Stiamo parlando proprio dell'inizio del Covid, ok? Non si parlava ancora di vaccini, non si parlava ancora di danni, non si parlava di Green Pass, era proprio l'inizio. Cioè, quando all'inizio proprio del Covid, più o meno tutti abbiamo accettato il lockdown con quella forma di speranza che tutto quanto passasse in poco tempo, perché non sapevamo che cosa sarebbe avvenuto nei mesi a venire. Quindi il fatto che dovessimo restare chiusi in casa quasi ci ha fatto piacere. Cioè, all'inizio l'abbiamo vissuta con paura, ma non come una vera e propria privazione della libertà. Sto parlando proprio del primo lockdown, no? Io sto parlando di quando all'epoca il primo ministro Giuseppe Conte andò in televisione e annunciò il lockdown dalla mezzanotte. E era una cosa che era un po' nell'aria, no? Però all'inizio, siamo sinceri, andiamo un po' indietro con la memoria, non abbiamo vissuto questa cosa come una cosa totalmente negativa. Però c'era un problema, ragazzi, c'era quello dell'approvvigionamento e c'era quello delle mascherine. Cioè, vi ricordate, si andava al supermercato e c'erano file clamorose fuori nei parcheggi dei supermercati con la gente che stava con i carrelli, tutti con le mascherine di vario genere, anche le più fantasiose. Io non dimentico certe cose. Un mio amico
amico della radio e poi diventato anche mio amico Alberto, che ci ascoltava da Ravenna, non so

0: come, non so in che maniera, mi fece arrivare in radio 50 mascherine di quelle FFP2, insomma non lo so, 50 mascherine, non so come sia riuscito a entrarne in, fosse riuscito a entrarne in possesso, ma queste 50 mascherine erano oro. Io mi ricordo che a parte ce le dividemmo qui in radio, ma poi io le portai anche ad una mia amica, andai a casa, questa mi è scesa, c'aveva un assorbente, c'aveva l'assorbente in faccia, un assorbente di quelle classico linee con le ali, no, per intenderci, cioè assorbente. Una mascherina la portai a un edicolante del quale non ricordo il nome, che aveva l'edicola a Piazza Mazzini, e le distribuì un po' tra gli amici, qualcuna chiaramente la tenni per casa, è un gesto che io non ho dimenticato, è un gesto veramente che non ho dimenticato, e abbiamo cercato di fare il possibile per far avere a tutti il maggior numero di mascherine. Mi ricordo che all'epoca c'era Riccardo Agostinelli di Cartola Informatica che era riuscito ad ottenere qualche migliaio di mascherine e attraverso la radio le vendette tutte a prezzi politici, chiaramente, prezzi estremamente accettabili, e le consegnava a domicilio. Quindi abbiamo, nel nostro piccolo come radio, abbiamo cercato di dare un aiuto concreto a tutte le persone che potevano trovarsi in difficoltà nel reperire queste mascherine. Però ripeto, stiamo parlando del primo lockdown, dei primi giorni del primo lockdown. Quello che è venuto dopo è altro. Io vi prego di pensare a quei primi 10 giorni del primo lockdown, ok? Quello durante i quali ci si affacciava alla finestra, ce la faremo, si cantava l'inno di Mameli, andrà tutto bene, ve lo ricordate? Quel periodo lì. Una ascoltatrice, Michela, credo alla Sarta, credo Sarta, e realizzò delle mascherine e molto carine e ce le consegnò qui in radio, e io sono gesti che non dimentico. Stamattina arrivo in radio prestissimo, 5:10 stavo in radio, trovo un pacco sulla mia scrivania, lo vado ad aprire, però prima di vedere il contenuto c'era un foglio, quindi caro, ciao Luca, sono Michela delle mascherine, sto facendo la radio, mi hanno operato e dato le pasticche per 5 anni, nel frattempo mi devo operare per un piccolo tumore alla schiena. Questo è un mio regalo per quando vedi la tua amata Juventus, io sono della Roma, è un regalo per la persona che sei, ti seguo non tutti i giorni da quando hai cominciato, mi passa il tempo, ho fatto l'uncinetto, mi guadagno qualche cosina per arrotondare la pensione, ti ringrazio per la persona che sei, scusa il biglietto, eccolo qua in casa, Michela. Quindi apro questo pacco e c'era, avete presente il viaggio nel tempo? Io ricordo quando mia nonna, seduta davanti casa su un banchetto, realizzava queste coperte multicolori e potevano all'epoca non si chiamavano così, all'epoca si chiamavano le coperte fatte con gli scarti della lana, poi sono diventate patchwork, capito? Vedete queste coperte con i quadri così? E questa Michela, adesso per chi vede la televisione canale 87 del Digitale Terrestre ve la faccio vedere, bellissima, una coperta in lana fatta patchwork di colore bianco nero, ma bella da morire, a parte c'è tanto lavoro, c'è veramente tanto lavoro, è un regalo bellissimo perché intanto è fatto con amore, è fatto con passione, è fatto con capacità, e quindi volevo ringraziare Michela, questa è una bella storia di radio. Ecco, a parte il valore affettivo di una coperta così, ma quante ore di lavoro ci vogliono per realizzare l'uncinetto, una coperta poi grande, cioè adesso vi so dire quanto sarà grande, una coperta per, diciamo, per un letto singolo, ok? Bellissima, beh, a parte i colori, vabbè, chiaramente io sono malato per quei colori, però bella, cioè, presente uno di quei regali che ti riempiono il cuore. Michela, grazie mille, ma soprattutto auguri, auguri per la strada un po' impervia che devi affrontare.
1: Ascoltaci e guardaci dall'app
2: RTR 99.
1: Scopri come
2: su rtr99.it.
3: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
11: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
12: E che fai? Chiudili fuori casa.
11: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
13: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
11: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
2: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:35 minuti primi e qualche secondo. Io ho sempre detto che non avrei mai potuto lavorare in un negozio come commesso o commessa o comunque alla cassa di un supermercato, perché io di fronte a certi atteggiamenti di una parte della clientela io non sarei mai riuscito a restare in silenzio. Proprio una di quelle cose non reagire quando mi rendo conto che ci sono davanti a me delle ingiustizie. Tempo fa andavo a mangiare in un ristorante che stava anche abbastanza vicino a casa mia, tanto un ristorante di pesce nel quale non vado più perché poi la qualità è scesa a livelli infimi. E io ci sono andato una decina di volte, mi sono sempre trovato molto molto molto bene. E poi ci sono andato una volta, ho portato degli amici e ho mangiato male. Può capitare, la giornata storta può capitare. Ci si andava a mangiare 10 volte, una volta mangi male o comunque non bene, ci sta. Ci sono tornato e ho rimangiato male nuovamente, e lì chiaramente ho capito che era cambiato qualche cosa in cucina. In questo ristorante non ci vado più, fatto sta che. Però era una domenica a pranzo, eravamo io e mia moglie, ci mettiamo seduti a tavolino da due, e a fianco a noi c'era una tavolata vuota, saranno state 20 persone a occhio e croce. 20 persone. Domenica a pranzo, locale pieno, tavola vuota, 20 persone. Tant'è vero che poi quando ci sono seduti e mia moglie abbiamo detto: oddio mio, che. Oddio, e le tavolate sono sempre rumose. Vabbè, ok, però tanto ancora non ci stanno, vediamo di mangiare. Mentre stavo mangiando così, il primo, arrivano due persone. Dice: salve, guarda, abbiamo prenotato. Ah, sì, siete 20? No, abbiamo avuto qualche defezione. Ah, quanti siete? Due. Dice: come due? Eravate 20? Dice: sì, gli altri hanno deciso di non venire. Dice: ma voi di domenica a pranzo mi bloccate un tavolo per 20 persone, io ho mandato via un sacco di gente. E in quel caso la cameriera, che in realtà non era la cameriera, poi ho saputo che era anche la coproprietaria, è stata estremamente gentile. E ha staccato un tavolino da questo tavolone da 20, li ha fatti accomodare. Cioè, per un ristoratore una situazione di questo genere rappresenta una perdita, soprattutto di domenica pranzo. Ecco, in quel caso, se io fossi stato il proprietario del ristorante, di fronte: ti abbiamo avuto qualche defezione, quanti siete? Siamo 16. Vabbè, ci sta, poi ci sta, su 20 viene iniziato, no, siamo in due, gli altri hanno deciso di non venire. Ma sei proprio boom, il classico cartone in bocca. Dice: ma così dopo te becchiate un chassis, lo so, per questo non posso fare determinati. Non posso fare determinati lavori. Non ce la farei. Questo è successo recentemente. Vado, vi dico anche dove: Risparmio Casa a Ponte Milvio. Ok? Risparmio Casa a Ponte Milvio. E un signore che discuteva in maniera piuttosto animata. Gentile, però animata, con una commessa. Siccome io sono curioso come una scimmia, mi sono fermato, ho fatto finta lì di controllare tra deodoranti, ho sentito: e no, perché allora io ho provato qui il tester di un profumo, premetto, profumo 3,99 euro, ok? Sapete che i profumi hanno anche i tester, in modo che tu li puoi provare. No, perché ho provato il profumo con il tester e l'ho portato a casa, cioè mi è durato per due giorni intero. Poi sono tornato, ho comprato il profumo, il profumo dura solamente 2 o 3 ore, quindi questa è una truffa, perché nel tester voi mettete un profumo più persistente rispetto a quello che poi viene venduto nella confezione originale. La commessa che stava lì in ginocchio a metà a posto e il bagno schiuma, diceva: guardi, non so che dirle, no, perché questa cosa dei profumi è vergognosa, perché praticamente voi in questo caso state truffando la gente. Sì, ho capito, però che non so che dirle, non è il mio reparto, no, perché poi ha detto una frase, dice: no, perché io conosco bene come funziona, perché io coi profumi ci ho lavorato, quindi il tester ha una concentrazione maggiore di profumo, quindi tende a... gli ha rotto le palle, ma per 3-4 minuti questa poveraccia stava lì, non sapevo che rispondere. Fatto sta che questo arriva, zac, e arriva alla cassa davanti a me, e alla cassiera si è messa a fare la stessa cosa. Eh no, perché il tester, voi dovete fare la segnalazione, perché è vergognoso, il tester ha un profumo che dura tanto, mentre invece quello che viene venduto, no, perché oh, non si muoveva, stava lì a continuare a protestare. E alla fine io, sai che c'è? Che poi stai zitto, c'era mia moglie che mi stava stringendo la mano come a dire: te prego, per fine. Sai, c'è una parte in me che è abbastanza nascosta, però quando esce fuori diventa prepotente. È il coatto antico. Io ce l'ho sta fatto, ogni tanto m'esce la coattaggine dentro, no? Proprio cambio faccia, cambio anche modo di esprimermi, no? Perché lì la parte buona di me, la parte nobile, diciamo, avrebbe insistito per o rimanere in silenzio, o limite dire: mi perdoni signore, ma a parte parte il fatto che siamo in fila e lei sta presentando le sue rimostranze allungando la fila e allungando i tempi di attesa. Però vorrei anche farle notare che la signora in questione si trova in cassa, quindi non può essere responsabile di un prodotto. Casomai le consiglio di mandare una mail direttamente alla proprietà, direttamente a Risparmio Casa, esponendo tutte le sue lagnanze in modo così da poter ricevere una risposta adeguata. Questa era la parte nobile, poi c'era la parte del quarto antico, e diglielo, ma che stai a fa pippa, oh, dai, stai a fa pippa, no, dai, buono, ma stai a fa pippa, no, dai, ma diglielo, la parte nobile dice, no, dai, buono, quarto antico, non lo fa, dai, ha vinto il quarto antico. Allora, al signore, in quel momento, si è sentito dire, au, è l'inizio della squattata, perché, mi scusi, senta, mi consenta, permette, questo si gira, rotto il cazzo, sta a lavorare, via annate, la pezzente, 3,99 euro il profumo, sta a romper cazzo, vattene via, il signore ha abbassato la cresta e se n'è andato. Cioè, di fronte alla squattata decore, che poi io mi aspettavo anche da parte degli altri in fila, mi aspettavo da parte della cassiera o comunque dell'altra persona che era nell'altra cassa, degli sguardi riprovevoli, cioè degli sguardi di rimprovero, degli sguardi, invece meno male, ma grazie, bello ragazzi, bello, siete la santificazione del quarto antico, assistita alla santificazione, sto fatto del profumo, 3,99 euro, ma niente, 3,99 euro, vabbè. Ma a proposito di profumi, ci sono dei profumi che vi piacciono particolarmente, o più che profumi, no, non è neanche corretto dire profumi, sarebbe il caso di dire degli odori. Ora ve ne elenco qualcuno, poi ditemi se tra gli odori strani ce n'è qualcuno che vi piace particolarmente. Allora, parlo per me, poi allora, l'odore di benzina, oggi tra l'altro, cioè, considerate che un profumo con quello del signore 3,99 euro costa quasi meno della benzina, però comunque sia l'odore della benzina, almeno all'inizio. Poi una volta l'odore della benzina, non so perché, mi dava, io ogni volta che sento della benzina mi viene in mente Fiat 1500. Ve la ricordate la Fiat 1500, quelle con i codoni? Ve la ricordate? Era l'auto di famiglia, la Fiat 1500. E non so per quale motivo, quando si faceva benzina, i vapori della benzina entravano nell'abitacolo, quindi tu dopo aver fatto benzina sentivi dell'odore di benzina, poi spariva, però all'inizio c'era questa, chiaramente erano macchine diverse rispetto a quelle di oggi, però quell'odore della benzina mi fa tornare indietro nel tempo, mi piace, motivo? Non vorrei sapere, ma così come mi piace l'odore della triellina che mia mamma e mia nonna utilizzavano per smacchiare la triellina. Era anche l'odore che si sentiva una volta entrando nelle tintorie, la triellina. Poi mi piace l'odore della vernice fresca, ma non quella all'acqua, attenzione, quella assolvente, l'odore della vernice. Mi piace entrare nelle case che sono state appena pitturate, quindi quell'odore di pittura è ancora un po' umida. L'emozione che è collegata all'odore dell'auto nuova. Avete notato che le auto nuove hanno un odore particolare che tende a scomparire dopo un mese, due mesi, non c'è più quell'odore di auto nuova. E l'odore della pioggia, ma attenzione, I primi momenti della pioggia, quando la terra, quando la pioggia bagna il terreno proprio all'inizio, e c'è quindi quel misto che è un odore di pioggia, polvere bagnata, terriccio, e in particolare questo odore diventa più pregnante dopo i periodi durante i quali non ha piovuto, e lì proprio ti entra nelle narici. Poi mi piace aprire un settimanale e esattamente a metà e affondare le narici proprio in mezzo, respirare a pieni polmoni l'odore dei settimanali, l'odore dei rotocalchi. Quello mi piace tantissimo. E anche l'odore dell'asfalto bagnato, che è diverso dall'odore della pioggia, proprio un'altra cosa. E vi ricordate i pennarelli, quelli indelebili? Non i classici pennarelli, quelli indelebili, no? E l'odore, che anche lì è un odore che ricorda un po' la benzina, ricorda un po' la triellina. Ci sono questi odori molto particolari, che non dovrebbero essere odori buoni, però ognuno di noi ha dei ricordi legati a degli odori particolari. Poi vedo che mi piace l'odore dell'erba tagliata, l'odore dei miei cani, però sull'odore dei cani bisogna dire una cosa. Allora, ami l'odore dei tuoi cani a mano che lo conosci, è incredibile. Poi ogni cane ha un odore diverso e tu riconosci l'odore del tuo cane. È strana questa cosa, molto molto strana. L'odore del fieno appena tagliato, per chi non soffre di allergia, mamma mia, avete ragione, l'odore delle figurine panini. Ma quando si apriva e si apre il pacchetto, Madonna Santa, l'odore della coccoina, che era un odore dolciastro, è difficile, no, dire, però se ci pensate bene, se provate, vi risulta che è un odore dolce, è un odore dolce, l'odore degli astucci, lo smalto, bravo, lo smalto. E questo è particolare, l'odore delle classi elementari, prima e seconda elementare soprattutto, dopo cambia, ma l'odore dei bambini in prima e seconda elementare, mamma mia, il dopo barba Pino Silvestre, che poi tra l'altro io ancora uso come bagno schiuma Pino Silvestre, quello verde, classico. Perché ti piace? A parte che mi piace, ma anche perché costa 99 centesimi. Tanto i bagnoschiuma sono tutti uguali, cioè sono tutti uguali. Tu compri, io prima compravo Erbolario, no? Allora, un bagnoschiuma che si chiamava doccia schiuma, non mi ricordo come si chiama, 10 euro. Buono, bello, poi sono gli stessi, cioè sono tutti gli stessi, quindi 99 centesimi. L'odore del Crystal Ball, è vero. Sarò strano, ma a me piace l'odore della cacca di cavallo. No, non sei strano, non sei strano. Guarda, se vuoi ti do il numero del professor Giuseppe Godino, che è il nostro psicologo psicoterapeuta. L'odore della camera d'aria quando la cambiavo da ragazzina alla bici, l'odore dei vecchi alimentari, la naftalina, pure la naftalina, che fa parte comunque di quella catena di derivati dal petrolio, no? Cioè, quindi la benzina, la naftalina, prima abbiamo detto che sai, l'odore della vernice assolvente, la triellina, cose di questo genere. Il Bostik, che fa parte sempre, odore del caffè appena macinato. L'odore dal gommista, l'odore dal gommista è un po' strano, l'odore del gommista, non so, non sto fatto del gommista, però ripeto, siccome non siccome sono un po' tutti quanti un po' strani, va bene. D'altra parte l'acetone è tipo triellina, l'acquaragia, tutto. L'odore del dopo barba acquavelva, che tuttora uso, l'odore del calzolaio, il vino, il L'odore della metropolitana, che è lo stesso che c'è a Malagrotta, l'odore della pasta del canotto quando lo gonfiavi al mare, l'odore di bambino neonato, l'odore del DAS, mamma mia, il DAS. Pensa che poco tempo fa, adesso dato il DAS viene venduto anche nella versione bianca, quindi non nella versione grigiastra, ma proprio qualche mese fa ho comprato una confezione di DAS perché devo ricostruire un pezzetto su un davanzale, insomma devo fare il lavoro, poi tra l'altro è venuto male, però insomma, e però mi sono ritrovato a lavorare con il DAS. Ammazza ragazzi, è vero, cioè il DAS, l'odore dell'incenso non mi piace, però però vabbè, l'odore della salumeria quando vengo in Italia, il Vinaville, l'odore del Bostik, il Bostik pure, però il Bostik è più di quello, e il DAS non è vero che è sempre stato bianco, il DAS era grigio. Ragazzi, di fronte ad una cosa di questo genere, uno che mi dice il DAS è sempre stato bianco, io ti faccio mandare la lettera dall'avvocato e ti denuncio. Il DAS era storicamente grigio, c'era una sola versione, grigio. Poi hanno messo in vendita anche quello bianco e su questo, ragazzi, su questo mi ci gioco tutto quello che te pare. Poi, ragazzi, ho detto odori strani. Cioè se voi mi fate delle cose non capite, non vabbè, il pongo, sì, il pongo però non aveva un grande odore, non era un grande, vabbè, dice c'è un bellissimo odore a via Salviati, cosa c'è a via Salviati, perché dite che c'è un bellissimo odore, così per curiosità. Ecco un'altra, mai visto il DAS bianco, ma voi ragazzi, ma veramente, ma dove scendete, la montagna del sapone, ma dove andate, ma dove abitate, cioè dove abitate, in Burundi, ma dove abitate, non ho mai visto il DAS bianco, io dico, ma pure io che sbaglio a parlare con questa è gente che mette la panna nella carbonara, cioè questa è gente che va al ristorante e prende la matriciana di mare, ma lascia aperto, questa è gente che fa il pesto con la rucola.
1: RTR 99
2: ti ricordi? RTR 99
1: ti ricordi?
0: Che è successo? Proprio una cosetta così, zac zac, pensavo durasse di più, mi ha colto di sorpresa, ero tutto pronto, capito, che stavo lì adesso dico, mi leggo un po' di messaggi, cioè un po', invece è stata tipo Pic, vi ricordate la pubblicità di Pic già fatto? Cose di questo genere. Allora, altre notizie da affrontare dopo aver parlato degli odori. Allora, la cultura. Allora, intanto io penso che la cultura si possa esplicare in mille e mille campi, in mille e mille settori. Cioè non è detto che la cultura sia solo quella di chi ha frequentato la facoltà di lettere, filosofia, che chi ha fatto, che cacchio ne so, ha scritto 25 libri anche di successo, ovviamente. Secondo me la cultura è un insieme di cose e ognuno di noi all'interno del proprio campo può essere una persona di cultura. Cioè io quando mi capita di parlare con un artigiano, ok? Un artigiano del legno, va bene? E ragazzi, un artigiano del legno io lo sto a sentire. È l'artigiano del legno che lavora in legno da 20 anni, 30 anni, 40 anni, sa perfettamente quali sono le caratteristiche di ogni tipo di essenza, sa perfettamente quali sono i legni più facilmente lavorabili, quelli fin troppo morbidi, quelli fin troppo duri, quelli che hanno un giusto rapporto qualità-prezzo, quelli che sono più adatti per stare in una casa di montagna piuttosto che in una casa al mare. Quando un artigiano del legno parla del suo campo, io lo so ad ascoltare perché quella per me è cultura. Il problema è che noi siamo stati ormai abituati a pensare che la cultura sia solo ed unicamente di sinistra. E io su questo fatto ci faccio una battaglia quotidiana. Io non sono un uomo di cultura, io sono un povero ignorante. Però mi rendo conto che confrontandomi con altri ignoranti di sinistra, la mia ignoranza sia un po' meno ignoranza rispetto alla loro. Però la loro ignoranza viene spacciata per cultura. La mia miserrima cultura viene considerata solo ed unicamente ignoranza o magari mancata conoscenza dei fatti. E io su questo combatto. Quando Stefano Bonaccini ha detto: ma la verità è che chi vota a destra ha studiato poco, non si è reso conto di aver insultato, quindi aver dato una connotazione negativa a tutte quelle persone che per vari motivi non hanno potuto studiare a sufficienza, non hanno potuto completare un ciclo di studi. Perché se tu dici chi ha votato a destra è perché ha studiato poco, evidentemente stai dando degli ignoranti e quindi stai dicendo che solamente degli ignoranti possono votare a destra. Quindi chi ha studiato poco è un ignorante. Per un certo tipo di sinistra, chi ha studiato poco è un minus abens. E allora voi mi dovete spiegare com'è possibile oggi che da parte del Campidoglio, da parte del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, non ci sia stata ancora una dichiarazione riguardo al Premio Internazionale della Cultura. Premio Internazionale della Cultura che, ripeto, era una festa privata, però si è tenuta in Campidoglio in una sala affittata, e questo Premio Internazionale della Cultura è stato assegnato, tra altri emeriti carneadi, ma che comunque non hanno causato danni all'Italia, non sono mai finiti in galera per truffa. Questo premio è stato assegnato a Vanna Marchi e Stefania Nobile. Allora, o si torna al discorso di prima, quello di Jasmine Trinca: una cosa esiste fino a quando io ne parlo, non esiste perché non ne parlo, quindi la gente tende a dimenticarsela. Io invece pretendo da cittadino romano che il sindaco Roberto Gualtieri dica: è stato un errore da parte di chi avrebbe dovuto vigilare. Tengo a precisare che Roma non ha premiato né Vanna Marchi né Stefania Nobili, né tantomeno avrebbe mai pensato di poterle premiare nell'ambito di una manifestazione che vede nel titolo della stessa il termine cultura. Io questo mi aspetto. Perché la cosa molto strana è che se io sono uno scrittore non proprio di primissima fascia e vengo insignito di un premio privato, d'accordo, e lo stesso premio viene consegnato a Vanna Marchi, che ha scritto un libro di cucina, e a Stefania Nobile, io quel premio, per quanto privato, per quanto di significato molto simbolico, io lo restituisco. Dunque, c'è un premio a Roma del quale non faccio il nome, che io ho detto in maniera chiara che non avrei mai più accettato. Mai più accettato. Proprio perché ormai quel determinato premio, fatta salva qualche rara eccezione, è diventato un premietto. Cioè è diventato, vengono premiate delle persone che a mio avviso non meriterebbero nulla, ok? Ma nell'ambito della loro professione. E quindi ho detto: io quel determinato premio non lo accetterò mai più. Ho fatto una scelta, un premio che poi nel passato ho ricevuto, attenzione, ma quando quel premio è scivolato e ha cominciato a premiare persone che avrebbero potuto avere in bacheca il mio stesso premio, un premio ha un valore anche in base alle persone che vengono premiate. Se un premio viene dato a Vanna Marchi e Stefania Nobili, ma il valore di quel premio qual è? Signor sindaco, io attendo che lei dica: Roma non ha mai premiato Vanna Marchi e Stefania Nobile. Io pretendo che lei, da sindaco di questa città, prenda la parola, prenda posizione e difenda la città che l'ha eletto sindaco.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
14: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

0: felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:03, minuti primi e qualche secondo. Quando qui in radio parlo di alcuni reati che secondo me dovrebbero essere puniti con la pena di morte, qualcuno si mette le mani tra i capelli, ammesso che i capelli ce l'abbia ancora. Qualcuno pensa che sia una condanna troppo pesante, qualcuno pensa che sia una questione legata ancora all'inciviltà, e io invece continuo a credere, continuo ad essere convinto che per un determinato tipo di reati la pena di morte tolga di mezzo il problema. Certo, attenzione, io non sto dicendo che se tu borseggi in metropolitana devi essere condannato alla pena di morte, non dico neanche che se tu vai a rubare in un supermercato o rubi una macchina devi essere condannato alla pena di morte, ma ci sono alcuni reati particolarmente odiosi che con i quali tu ti collochi in un'area che è di indifendibilità totale. Vedi, quando si dice ho commesso un reato e ho pagato il mio debito con la giustizia, la moneta con la quale io posso pagare il mio debito con la giustizia è legata alla mia permanenza in una prigione. Quindi io vado a rubare una macchina, mi becco 3 anni di galera, ci sta, e dopo 3 anni capisco che rubare una macchina è una cosa brutta e quindi metto la testa a posto. Possiamo considerarlo un errore di gioventù? Certo, magari la persona alla quale hai rubato la macchina non sarà contentissima, però non è che puoi ammazzare una persona perché ha rubato una macchina, no? E io sarei anche per una giustizia che ti porta a raddoppiare la pena se tu commetti lo stesso tipo di reato la seconda volta. Cioè io farei così: tu rubi una macchina e ti becchi 3 anni di galera, ti ribecco che commetti un altro reato, e qual è la pena alla quale dovresti essere condannato? 3 anni. Però siccome hai già commesso un altro reato, quei 3 diventano 6. Poi esci dopo 6 anni, commetti un altro reato, condanna a 4 anni, e a quel punto diventano 12. Triplica la cosa, una giustizia a salire, come i punti, no? Tanto per intenderci. Questo è anche una giustizia, possiamo definirla più umana. Nel senso, io ti permetto di passare un periodo di tempo in galera, anche abbastanza limitato, però tu devi sapere che, come la patente a punti, ok? La pena di morte invece no. Su alcuni reati, se io sono un pedofilo e violento un bambino e mi fai stare in galera 7 anni, io dopo 7 anni uscirò e la mia indole è quella. Se io stupro una donna e provo piacere nello stuprare una donna e sto 5 anni in galera, dopo 5 anni, se la mia indole è quella, io penserò a stuprare una donna e prima o poi la ristupro. Il tasso di recidiva tra gli stupratori e i pedofili è quasi al 100%, ragazzi, è quasi al 100%. Quindi la pena di morte ti risolve il problema. E io oggi devo ammettere di essere una persona estremamente cattiva, o forse realista a seconda dei punti di vista. Era il 1996 quando in America Krista Gayle Pike, che all'epoca aveva 20 anni, uccise una sua compagna di classe di scuola, Colleen Slimmer. La uccise in maniera atroce, la colpì alla testa, le frantumò il cranio, poi prese un pezzo del cranio e lo mostrò in giro. Aveva 20 anni. Aveva 20 anni. E venne condannata alla pena di morte. Era il 1996. Aveva 20 anni. Condannata alla pena di morte. Il problema però è che in America la permanenza nel braccio della morte è lunghissima. E l'altro giorno, 30 anni dopo, è stata finalmente condannata alla pena di morte, ma lo stato del Tennessee, uno degli stati dove ancora è in vigore la pena di morte, non è riuscito a portare a termine l'esecuzione dopo la somministrazione di 2 dosi di pentobarbital. L'esecuzione è stata sospesa, è stata ordinata un'indagine indipendente. Sono tutti quanti a dire: povera donna, pensate quanto ha sofferto. Io oggi mi metto nei panni dei genitori di Colin Slammer, che hanno atteso 30 anni questo momento, 30 anni per vedere la carnefice della loro figlia finalmente condannata a morte. E dopo 30 anni, visto che l'erba cattiva non muore mai, questa crista Gail Pike è riuscita a sopravvivere, non si sa in che condizioni, a 2 iniezioni di pentobarbital. Allora mi chiedo, ma la cara, vecchia e mai dimenticata ghigliottina, sì, per carità, truculenta, ci mancherebbe altro, ma è una cosa, cioè, il caro vecchio Mastro Titta, caro vecchio Mastro Titta, eh? Cioè, e poi soprattutto 30 anni, cioè 30 anni, è vero che, allora, siccome io vi chiedo ora se mi considerate una persona cattiva, una persona spregevole, oppure sentite anche voi la necessità di iscrivervi al club degli spregevoli. Vi faccio un esempio, vi faccio riflettere, vi faccio navigare con la fantasia. Vostra figlia viene stuprata in una nazione dove è possibile condannare alla pena di morte uno stupratore. Evito di entrare nei dettagli dello stupro, evito di entrare nei dettagli di quella che sarà, di quella che è diventata la vita di vostra figlia dopo essere stata stuprata. Problemi nel rapportarsi con gli altri ragazzi, problemi di relazione sociale, problemi di paura, problemi di carattere alimentare, abbandono scolastico, cioè tutto quello che può capitare ad una ragazza che viene stuprata. Però la persona viene condannata a morte, ok? Voi avete davanti a voi 2 possibilità. Una, la condanna a morte subito, immediatamente. Quella persona viene portata, una bella sedia elettrica, lo so che la corrente costa abbastanza, però in questo caso è anche una soddisfazione, e lo vedete bruciare sulla sedia elettrica subito. Oppure, secondo caso, viene rinchiuso in un braccio della morte in attesa della condanna, e una sera gli si dice: guarda, questo è il tuo ultimo, pasto del condannato a morte, quindi ti portiamo da mangiare una buona cena. Mangia e sa che la mattina dopo verrà condannato a morte, quindi viene preso dalla cella, portato attraverso un corridoio nella sala dove c'è la sedia elettrica, gli viene concesso di fumare l'ultima sigaretta se fuma, gli viene concesso di dire quello che pensa se ancora pensa, dopodiché si collega alla sedia elettrica e quando si sta per dare il via alla corrente si dice: no, fermi, esecuzione sospesa, si rimanda, e lo rimanda in cella e lo fai stare lì per un mesetto, 40 giorni, e dopo 40 giorni glielo rifai nuovamente, e una volta ogni 40 giorni, una volta per 3 mesi non gli dici niente, una volta glielo fai fare il giorno dopo, una volta dopo 3 giorni, così per 30 anni. E dopo 30 anni che si è cagato di paura pure l'anima, gli dici: no, guarda, sei libero, prima però asportazione dei testicoli. Ecco, io sono per questa seconda ipotesi. Ritenete che sia troppo cattivo dopo lo stupro di mia figlia?
0: Guardaci in TV. Scopri i canali
4: su rtr99.it.
5: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
8: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
9: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
8: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
11: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. In questo momento sono le 8:15 minuti primi e qualche secondo. Andiamo a salutare Fabio di Gruben Italia Security. Ciao Fabio, buongiorno, come stai?
12: Buongiorno a tutti, tutto bene.
6: Oh,
12: buongiorno.
6: Perfetto. Allora, quando noi parliamo di Gruben, parliamo di una azienda che si trova, diciamo, nelle immediate vicinanze di Roma, perché il territorio è quello del Riccio, ma via Nettunensi, chilometri 7800, praticamente un'estensione, sì, esatto, un'estensione di Roma, anche se il comune è quello di Ariccia. Possiamo dire, possiamo dire che nel corso di questi 45 anni di attività e i vostri prodotti hanno subito un numero enorme di tentativi di furto, ma hanno resistito al meglio, e molto spesso i ladri hanno desistito pur causando danni, come è successo a casa mia, alle vostre grate?
12: Assolutamente, la differenza sta proprio qui, nel tempo di attacco e di durata. Lo dico sempre, sono le inferriate, le persone guastate sono sempre realizzate in ferro, ma quello che lo distingue è proprio esattamente quando il ladro li attacca, che cosa succede e quanto tempo ci mettono. E la differenza sta proprio per come sono costruite, i suoi elementi sono lì, perché a vederle sono di ferro, sia quelle artigianali che le nostre, diciamo, e fondamentalmente. E la differenza sta proprio negli elementi che la costituisce, che sono i nostri briti, che sono il fulcro della nostra costruzione.
6: Ma anche perché poi, ci sono delle inferriate anche molto belle, artigianali, attenzione, ma che sono più di impatto visivo. Dice, sai, io ho fatto delle inferriate con i fiori, bellissime,
12: esatto,
6: però non ti proteggono. Allora, le inferriate, questo ce lo possiamo dire tranquillamente. Allora, a me piacerebbe vivere in una nazione dove Fabio ed Emiliano, che sono i due fratelli della Gruben Italia Security, mi piacerebbe vivere in una nazione dove dovrei parlare di Fabio ed Emiliano per la loro pasticceria. Allora, oggi mi sarei collegato con Fabio. Fabio, parlaci dei babà. E Fabio mi avrebbe parlato dei babà. No, che ci metti il rum? Senti, ma il cannolo, il cannolo lo fai, lo riempi al momento con la ricotta? E allora avrebbe detto, no, faccio pure la versione con la crema pasticcera. Allora gli riattaccavo in faccia, perché se fai con la crema pasticcera, chiaramente non si può chiamare cannolo, si chiama in un'altra maniera, no? Però quello classico siciliano. Però invece, purtroppo, viviamo in una realtà dove la Gruben propone dei prodotti che sono indispensabili. Voi avete dei brevetti vostri, giusto?
12: Esatto, abbiamo proprio dei brevetti che sono nati da oltre 45 anni di esperienza sul campo, cioè vale a dire negli anni abbiamo visto come si aprivano le ferrate, cosa succedeva, come effettivamente il ladro le apriva, ha detto caspita questa cosa non può andare, qui dobbiamo mettere mano e cambiare. In commercio non abbiamo trovato delle vere soluzioni, parlando ad esempio una fra tutte delle serrature, e ce le siamo inventate noi, abbiamo fatto i nostri brevetti per fare in modo che il ladro quando vi attacca e prova a scardinare quei punti che per lui sono semplicissimi, trova delle vere difficoltà grazie ai nostri brevetti. Te ne dico una fra tutte, la nostra serratura Genius. La nostra serratura Genius è qualcosa di innovativo che in commercio nessuno non potete trovare, nasce proprio da un'esamina di quello che c'è in commercio, proprio che le serrature purtroppo sono molto deboli e in veramente pochissimo tempo si riescono a scardinare per come sono fatte al suo interno.
6: Quindi queste serrature Genius le trovate in esclusiva sui prodotti Gruben. Per andare a vedere i prodotti Gruben, recatevi se volete in via Nettunense chilometro 7 e 800 in quel di Ariccia, quindi certo. Da via Appia lì c'è Frattocchie sulla destra, dove c'è un ottimo porchettaro proprio lì all'angolo, quindi se volete quello all'angolo per me c'ha una cosa, è poesia.
12: c'ha un suo
6: perché. Quindi voi prendete via Nettunense 7 km 800 metri, la Gruben ve lo trovate sulla sinistra. Potete anche chiamare 0693 42005, ripeto 0693 42005. Ragazzi, sulle grate, fatevelo dire, non c'è storia. Sulle grate, ragazzi, non c'è storia. Poi se dovete mangiare i cannoli, Fabio non li sa fare, perché
12: no, questo no, purtroppo no,
6: non lo sa fare. Un abbraccio.
12: Meno
6: male che sei un maschietto, perché se mi fossi collegato con, non so, se avessi una sorella, non so se ce l'hai o meno, e avessi detto Marta, come si chiama tua sorella?
12: Claudia.
6: Allora, Claudia non sa fare i cannoli, mi beccava una denuncia per maschilismo,
12: Cioè, oggi è brutta, sì, infatti, brutta. È detta così, sembra brutta.
6: Come un mio amico una volta, che diceva, allora te lo dico, si chiama Filippo Alessandro Triolo, e ha la vera fabbrica lampadari, e avevano due sedi, poi adesso sono separati lui e il fratello, vabbè, lui è rimasto a Portonaccio, il fratello sta sul raccordo anulare, e dicevo, tua mamma dove sta? E lui mi ha detto, mia mamma lavora sul raccordo. Ho fatto, detto così è brutto, Alessà, mia mamma lavora sul raccordo, è brutto.
12: Doppio senso, è brutto. Purtroppo.
6: Ciao, salutami tua sorella, salutami Soreta, va bene?
12: Assolutamente.
6: Ciao, grazie. Ciao. Salutiamo Gruben Italia Security 0693 42005, via Nettunense chilometri 7800. Comunque ragazzi, io ve l'ho detto, cioè prima o poi qui mi cacciano via. Perché io dovrei fare in questo caso il bravo speaker, che si collega con il partner commerciale ed è estremamente serio, no? Quindi allora parliamo delle grate, sì certo, dici delle grate, dice, a me piace parlare con i nostri partner commerciali, quelli almeno che me lo mettono in maniera più divertente, in maniera un po' più meno rompiscatole, no? E dai, su via, se no stiamo veramente a mamma mia. Dunque, una cosa bella, il ministro Valditara ha premiato lo studente che, unico ad intervenire, salvò la professoressa accoltellata a morte. E siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile che ti fa onore e che rappresenta un esempio per tanti giovani. Comportamenti come il tuo vanno fatti conoscere perché hanno un forte valore educativo. Quindi il ministro dell'istruzione e del merito, come vedete in questo caso il merito ha un valore, Valditara ha consegnato una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsili.

fondamentali nell'ottica di una scuola che educa alla responsabilità, al rispetto, a relazioni corrette e all'empatia. Bella cosa, fatto benissimo il ministro Valditara, e quindi questo ragazzo veramente deve essere premiato sotto tutti i punti di vista, perché ha dato un esempio. Esempio che in realtà, nella realtà, non è stato dato dalla professoressa Isabella Marsilio, che quando ha detto: ma io comunque lo studente che mi ha coltellato l'ho già perdonato, detto da una docente, questa è un'affermazione particolarmente grave, a mio avviso, perché noi non dobbiamo dimenticare che i nostri comportamenti, ma quotidiani, sempre, anche nei rapporti con gli altri, sono regolati dalla percezione che noi abbiamo di determinati valori, ok? E il perdono è sicuramente un valore importante. Il perdono è un valore importante. Concedere il perdono, e non ne parlo solamente sotto il punto di vista della cristianità, no, attenzione, concedere il perdono, porca miseria, ci fermiamo un po' a pensare che cosa può voler dire perdonare una persona che comunque ci ha causato un danno, un dolore, e lo ha fatto volontariamente, attenzione, perché se io sto sul balcone di casa, sto verniciando una cosa, mi cade il barattolo, si rovescia il barattolo di vernice e cade di sotto e macchia i panni stesi della signora al piano di sotto, io scendo immediatamente, dico: signora, mi scusi, le ripago tutto il danno che ho fatto, se rovescia il barattolo di vernice mi perdoni, veramente non l'ho fatto apposta. Beh, la signora potrebbe anche essere giustamente incavolata per quanto accaduto, però chiedo scusa, non l'ho fatta apposta, sono disposto a rifondere il danno, è chiaro che mi concede il perdono, no? È normale questo, ma è un esempio banale per farvi capire. Se invece il danno è stato causato volontariamente, bisogna capire che danno, non è detto che il perdono possa essere concesso. O comunque può essere concesso dopo che ti rendi conto che la persona che ti ha causato il danno non solo ha chiesto scusa, ma si è pentito, ha fatto mille passi in avanti per poter essere perdonato. Un insegnante, una docente ha queste responsabilità, quindi dare un peso importante ai valori, e subito dopo essere stata accoltellata, sentirla dire: io ho già perdonato lo studente che mi ha accoltellato, senza che questo dicesse una parola, senza, è un cattivo esempio. Io non escludo che questa signora Isabella Marsilio, tra l'altro una signora vicina alla pensione, anche con una grande esperienza, io non escludo che sia un'ottima professoressa per quel che riguarda la sua materia. Ma l'insegnamento che è stato dato in termini di percezione dei valori è quanto di più negativo possa esserci. Quindi questo è stato sicuramente un esempio negativo. E invece ce n'è stato un altro che non è stato adeguatamente sottolineato. Allora, questo ragazzo di origine congolese è intervenuto e molto probabilmente ha evitato che l'accoltellatore della professoressa potesse continuare per finire la sua opera, quella di ucciderla, ok? Ha dichiarato: il ragazzo, sono pieno di odio, tanto c'ho 13 anni, nessuno mi può fare niente, in galera non ci vado, la voleva ammazzare, ok? Ora, questo ragazzo di origine congolese, stavolta lo sottolineo, lo sapete perché? Proprio per mettere a nudo la disonestà intellettuale di altri, che tendono ad ingigantire l'origine di alcuni quando il fatto è positivo, a nasconderla quando è negativo. Io invece in questo caso sottolineo appositamente il fatto che questo ragazzo fosse di origine congolese, proprio perché vi voglio sbattere in faccia una situazione che per

0: me non è negativa e non va nascosta. Io giudico questo ragazzo per ciò che ha fatto, per il coraggio che ha dimostrato, per il senso civico, per l'altruismo. Ma se si parla di istruzione e merito, e se a questo ragazzo è stata data una medaglia al merito, se il ministro, premiandolo, ha detto che questa medaglia vale anche per il coraggio e la generosità che hai dimostrato, per la capacità di aiutare un'altra persona. Ma tutti quelli che sono scappati? No, perché consideriamolo questo fatto. Il gesto di questo ragazzo è ancora più fulgido, è ancora di più un esempio da sottolineare, perché ha dimostrato di essere un diamante di coraggio in mezzo a un mare di merda, di vigliaccheria o di disinteresse. Perché se è giusto premiare questo ragazzo, è altrettanto giusto far notare che è stato l'unico mentre gli altri scappavano. Capito? Lui è intervenuto e gli altri sono scappati. Lui è intervenuto e gli altri sono scappati. Signori, perché noi dobbiamo anche considerare una cosa, no? Se noi premiamo qualcuno per il coraggio dimostrato, chi è scappato dovrebbe essere segnalato per vigliaccheria. Cioè, quello che è successo alla scuola Giovanni Verga è gravissimo per l'atto. Quindi un ragazzo tredicenne che accoltella la professoressa e fa tutto in diretta sui social, ok? Ragazzo di 13 anni, tra l'altro, non punibile. Va bene, credo ancora ricoverato al centro di igiene mentale, credo, non mi vorrei sbagliare. Ma almeno fino a un po' di giorni fa era così. Quindi grave per questo. È un fatto che ha fatto venire alla luce la generosità, il coraggio di un ragazzo. Ma signori, qui dobbiamo pensare che con decine di ragazzi e ragazze presenti, uno solo è intervenuto. Uno solo è intervenuto, quindi uno premiato per il coraggio e gli altri devono essere sputtanati per la propria vigliaccheria.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: unica sede.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. La polemica del giorno, perché non ci facciamo mai mancare nulla, è quella che riguarda la mancata presenza sul palco all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova del sindaco della città della Lanterna, Silvia Salis. A parte che io ho visto un'immagine che a me personalmente ha dato un fastidio. Dunque si vede il sindaco di Genova Silvia Salis che va a salutare Giorgia Meloni, in quel momento già seduta, e le dà la mano in maniera molto fredda, e dopo averla dato la mano, prosegue e fa un cenno con gli occhi come di mamma mia, brutto. Lo sapete perché? Perché Giorgia Meloni come persona può stare pure sulle scatole a Silvia Salis, ma vi dirò, in privato Silvia Salis, quando sta a cena col marito regista, può fare quello che gli pare, può pure dirsi mazza Giorgia Meloni, mamma mia, non la sopporto, in una manifestazione pubblica fare quel gesto di mamma mia, c'è proprio un senso di fastidio, è stato brutto proprio perché Silvia Salis ricopre una carica istituzionale. Poi qualcuno dirà però è un gesto, è un'espressione, e io commento questo, il gesto, l'espressione. Però è nata questa polemica perché cosa è accaduto? Dunque, Giorgia Meloni ieri mattina è andata a Genova per l'inaugurazione del Salone Nautico e lì è scoppiato questo caso diplomatico. Al taglio del nastro, il sindaco Silvia Salis non era presente sul palco. Infatti, il primo cittadino di Genova non è stato invitato a salire con Giorgia Meloni. Però insieme a Giorgia Meloni c'erano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti. Il sindaco Silvia Salis ha dichiarato: noi siamo in prestito alle istituzioni, non sono nostre, noi rappresentiamo i cittadini. Se volevano danneggiarmi il piano non è riuscito, perché ora si parlerà solo di questo. Poi ha ricevuto la telefonata di Giorgia Meloni che le ha espresso il suo dispiacere per la mancata chiamata sul palco. Ad accendere la polemica è stata l'assessore comunale al welfare e ai servizi sociali di Genova, tale Cristina Lodi, che ha tuonato: vergogna! Il primo ministro e il presidente della regione inaugurano il Salone Nautico al taglio del nastro senza il sindaco Silvia Salis presente all'inaugurazione. Una vergogna per il paese e la nostra città. Solidarietà al nostro sindaco, non si molla e mandiamoli a casa. La prima volta dopo 64 anni, questa volta la cosa è gravissima. Caro primo ministro, Genova non tace. E poi sono arrivati chiaramente gli altri a ruota a protestare, del PD e del Movimento 5 Stelle. Anche il governatore della regione Liguria, Bucci, si dichiara stupito per il mancato invito del sindaco Salis sul palco di inaugurazione. C'è una decisione al 99% del cerimoniale di cui io non so nulla. Certo che quando ero sindaco io ci sono sempre salito, non era prevista nemmeno la mia presenza, tanto che quando mi hanno chiamato mi sono stupito. Il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, cerca di spegnere la polemica dicendo: il presidente Bucci era previsto al taglio del nastro assieme alla Salis. Non mi occupo della scaletta e non mi occupo di queste cose, sono qui per parlare del salone e di nautica. Queste cose mi infastidiscono. Io non so a chi toccasse il cerimoniale e cosa fosse previsto. Con la Salis il rapporto è ottimo, lei collabora molto con noi. Il centrosinistra deve sapere che il salone è la casa della Salis. Se ci sono stati errori, per quanto ne so io, non lo so. Dico al centro-sinistra che Confindustria Nautica è apartitica e il centro-sinistra può stare sereno. Pochi minuti dopo lo scoppio della polemica, Palazzo Chigi ha diffuso un comunicato che chiarisce la posizione di Giorgia Meloni. E il primo ministro è rimasto sorpreso e dispiaciuto nel constatare durante la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Genova che Silvia Salis non fosse presente sul palco. Poi c'è stata anche la telefonata di Giorgia Meloni per esprimere il proprio dispiacere per quanto accaduto. Nel corso della cerimonia Giorgia Meloni aveva chiesto al presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti il motivo dell'assenza della Salis, apprendendo solo in quel momento che si era trattato di un errore dell'organizzazione del salone. In relazione alle notizie circolate sulla stampa, precisiamo che il cerimoniale dell'inaugurazione del 66° Salone Nautico Internazionale non prevedeva la partecipazione al taglio del nastro né del presidente della regione né del sindaco di Genova. È quanto dichiarato in una nota dall'organizzazione del Salone Nautico. Il governatore ligure era però sul palco, si chiarisce. Inoltre spiega la nota che la Presidente del Consiglio è completamente estranea all'accaduto. Allora, dov'è la polemica? Ora spiegate, cerchiamo di capire questo, ok? È stato un errore la mancata presenza del sindaco di Genova sul palco all'inaugurazione del Salone Nautico, che è una manifestazione importantissima a Genova? È stato un errore? Sì, è stato un errore. Doveva essere presente sul palco? Certo, doveva essere presente sul palco, però non c'è stata. Ora, quando c'è una manifestazione di questo genere, le personalità politiche, io parlo di ruolo rivestito, quindi non di persone, partecipano. Ma non perché Giorgio Meloni gli piaccia andare in barca, io non so neanche se gli piace andare in barca o se magari soffre il mal di mare, non ve lo so dire, ma era presente in quanto presidente del Consiglio e il presidente del Consiglio si adegua al cerimoniale, che non è compito di Palazzo Chigi ma è compito di chi organizza quella determinata manifestazione. Ora, se l'organizzazione si assume la responsabilità e dice la Presidente del Consiglio è completamente estranea all'accaduto, ragazzi, è stato un errore. Cioè, sarebbe bastato dire ci siamo dimenticati, invece no. Il centrodestra deve andare a casa, è una vergogna, e il sindaco di Genova che dice se volevano danneggiarmi il piano non è riuscito perché ora si parlerà solo di questo, ma si parla di una tempesta e un bicchiere d'acqua. È stato un errore di altri? È stato un errore di chi aveva organizzato questa inaugurazione e di conseguenza un errore che poi è finito a danneggiare il cerimoniale? Ma non può esserci una polemica su questo. Cioè, se noi vogliamo addossare la colpa a Giorgia Meloni, colpe che Giorgia Meloni non può avere, ma non la voglio difendere in questo caso, perché sto dicendo che Silvia Salis aveva ragione a dire che avrebbe dovuto essere sul palco, ma Giorgia Meloni è arrivata lì, ha partecipato, ha tagliato il nastro perché comunque è presidente del Consiglio, dopodiché ha salutato e se n'è andata. Ma secondo voi Giorgia Meloni, con tutti i problemi che ha in testa, si sarebbe dovuta preoccupare di dire però mi raccomando non ci deve stare Silvia Salis sul palco? Ma ragionateci, vi chiedo sempre di ragionare con la vostra testa. La Procura Generale, altra notizia, nel processo d'appello in corso a Roma ha chiesto di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini per la compagna Elisabetta Tulliani, per il fratello Giancarlo Tulliani e per il padre Sergio Tulliani, accusati di riciclaggio. Il caso in questione, il casus belli, è quello della casa di Monte Carlo. Quindi al centro di questa vicenda giudiziaria, qualcuno se lo ricorderà, c'è la vendita della casa di Monte Carlo, lasciata in eredità dalla contessa Anna Maria Colleoni ad Alleanza Nazionale. Casa che era stata acquistata da Giancarlo Tulliani, fratello di Elisabetta Tulliani, attraverso società offshore, quindi situate in paradisi fiscali. Questa operazione venne effettuata nel 2008 e la casa di Monte Carlo venne acquistata a 300.000 euro. Qualche anno dopo, la vendita di quella casa fruttò 1.360.000 dollari. Ora, quello che accadde fu, guarda, più che un terremoto politico, questa fu veramente il canto del cigno della carriera politica di Gianfranco Fini. Io tra l'altro vi dico, fate estrema attenzione, perché in questa, diciamo, classe politica che ha un livello tendente al medio-basso, ok, una figura indubbiamente capace e valida come quella di Gianfranco Fini potrebbe essere utile al centrodestra. Però, e io qui, ragazzi, parlo da elettore, ok? Io sono uno di quelli che ha subito una profonda delusione da Gianfranco Fini. Vedete, Gianfranco Fini era considerato il delfino di Giorgio Almirante. Era un'altra politica, erano altri tempi. E sono difficili quei tempi di una volta da spiegare, o almeno da spiegare oggi. All'epoca, ragazzi, la politica era fatta di attivismo e la politica era fatta anche di scontri. Non possiamo negare che in quegli anni destra e sinistra, ragazzi, di destra e sinistra se le davano di santa ragione, e non sto parlando solamente degli anni di piombo, quando da una parte e dall'altra tanti ragazzi sono morti ad opera di mani vigliacche, e la mano vigliacca non mi interessa in nome di chi stava sparando, è comunque una mano vigliacca, ma quegli scontri erano molto frequenti, non finivano sulle pagine dei giornali, le risse classiche che c'erano tante, e noi eravamo molto meno numericamente parlando, molti meno, però avevamo una radici importanti, ci credevamo veramente. Gianfranco Fini è più grande del sottoscritto, quindi non ho avuto modo di viverlo durante il periodo del mio attivismo politico, però mi dicono che non era uno che si metteva, sapeva parlare molto bene, era un grande oratore. Per questo Almirante lo considerava il suo delfino. È la storia di Gianfranco Fini, un po' che, se la vai ad analizzare, è abbastanza particolare, no? In certi ambienti, soprattutto di destra, la donna di un camerata non si tocca. La sua prima moglie, Daniela, era sposata con un camerata. Anche questo creò parecchi dubbi sul fatto che certi valori tipicamente di destra fossero stati un po' elusi, ma d'altra parte l'amore è l'amore. Io ho cominciato a dubitare un po' di Gianfranco Fini, non tanto quanto traghettò il Movimento Sociale Italiano in Alleanza Nazionale, no, Ho cominciato a dubitare di Gianfranco Fini quando mi sono reso conto che nonostante fosse ministro, nonostante fosse una delle figure di riferimento del centrodestra italiano, non riusciva a tra virgolette far capire alla sua ex moglie, la signora Daniela, che essere moglie di un uomo così imponeva di evitare certi comportamenti. E invece la signora Daniela, donna molto verace, molto diretta, grande tifosa della Lazio, si era lasciata andare, ma mi chiedevo come fosse possibile. Poi dopo ho capito che quando la storia è finita si è messo con Elisabetta Tugliani, che ha una storia, per carità, tutta sua, perché lei è l'ex compagna di Luciano Gaucci, e poi, finita la storia con Luciano Gaucci, ha avuto una storia con il figlio di Luciano Gaucci. E sempre nell'ottica di una forse debolezza nel potersi imporre in casa, ma non nell'ottica di patriarcato, cioè ha permesso che il fratello di Elisabetta Tugliani potesse acquistare un appartamento a Monte Carlo che era stato lasciato in eredità ad Alleanza Nazionale, dalla contessa Anna Maria Colleoni, che nel testamento scrisse per la buona causa. La contessa Anna Maria Colleoni, vecchia fascista che ancora credeva a certe cose, per questo parlò di buona causa. Quindi quell'appartamento, che aveva un valore molto più elevato, Gianfranco Fini dette l'ok, all'epoca presidente di Alleanza Nazionale, segretario di Alleanza Nazionale, dette l'ok affinché potesse essere venduto ad una serie di società, sapete, le scatole cinesi. Ecco, diciamo che io mi rendo conto che oggi come oggi una figura come quella di Gianfranco Fini, indubbiamente un uomo molto intelligente, un uomo molto capace, potrebbe essere utile al centrodestra. Ma io, da uomo di destra, mi chiedo, lo chiedo a me stesso, poi in realtà la domanda la faccio a me stesso, ma la faccio anche a voi, è una domanda che io faccio anche a voi, perché, ma dopo quello che abbiamo saputo, dopo quello che si è saputo, al di là poi della prescrizione, ok? Perché questi sono i tempi della giustizia italiana, ma sinceramente, voi oggi di Gianfranco Fini vi fidereste ancora? Ecco, questo è il dubbio che ho, e allo stato attuale la mia risposta, politicamente parlando, è no.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
4: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
6: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
7: Scopri di più su concessionariafiori.it.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: RTR 99.
0: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, 51 minuti primi e qualche secondo. Questo è un argomento, questo è un terreno minato. Dunque si torna a parlare della vicenda di Carlasco, quindi della morte della povera Chiara Poggi, e c'è una presa di posizione da parte della famiglia di Chiara Poggi, da parte dei genitori di Chiara Poggi, ma Chiara Poggi ha anche un fratello che, a parte un'intervista, poi naviga sotto traccia, e c'è una decisione e ne parliamo insieme. Perché poi quando le decisioni sono pubbliche possono essere commentate senza che ci sia alcun intento offensivo, ok? La famiglia Poggi ha dichiarato che non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha detto Francesco Compagna, l'avvocato Compagna che insieme all'avvocato Dizzoni rappresenta e la famiglia Poggi. I legali dei genitori e del fratello di Chiara saranno parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Abbiamo avuto un carabiniere condannato in primo grado per falsa testimonianza. Mi pare di capire che ci sono carabinieri, almeno uno ufficialmente indagato, che è il colonnello Cassese. Mi pare di capire che si mette in dubbio l'operato del RIS. Mettetevi nei panni di questa famiglia che ha sempre avuto rispetto per l'arma. Se si dice che Marchetto ha sbagliato e infatti è stato condannato per falsa testimonianza, Cassese forse sta sbagliando, i RIS forse stanno sbagliando, obiettivamente la fiducia, e credo che sia umano, un po' viene meno, ha aggiunto l'avvocato Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, fuori dalla tribuna di Pavia a proposito dell'inchiesta della procura su Andrea Sempio per il delitto di Carlasco. Per l'omicidio della ragazza, vi ricordo, avvenuto nel 2007, è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. La speranza è di non dover valutare fra 5 anni se anche i carabinieri di oggi abbiano commesso errori, ha concluso il legale. Ritengo che ci sia parecchia propaganda e non informazione. Leggere e sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali, lo dicono i consulenti, lo dicono i periti, l'hanno detto tutti i giudici, ha spiegato l'avvocato fuori dal tribunale a proposito dell'analisi del RIS di Parma sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Davanti a 2 estrazioni marcatamente positive, anche oggi il professor Previdere, consulente della procura, ha ribadito la solidità di quel dato. Per Tizzoni, sulla presenza del DNA della vittima nessuno può dubitare, mentre resta un tema distinto quello della sua origine. Diverso il tema sangue, o meglio provenienza, diciamo, biologica di quel DNA, precisato il legale, ha escluso che il risultato negativo dell'analisi del 20 settembre 2007 smentisca quelli precedenti. Non si è trattato di una negatività data da un risultato contrastante, ma di una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente non ha dato nessun risultato. Può anche per ragioni di funzionamento dare un encefalogramma piatto, 0, vuol dire che è 0, punto, non è che invalida i risultati del giorno prima. Secondo Tizzoni, lo stesso Previdere si sarebbe detto sorpreso se è stata seguita un'ulteriore analisi non prevista. Ora, noi entriamo un po' nei tecnicismi, no? E questi, diciamo, che ci interessano meno, no? Quello che invece vorrei far notare è il comportamento della famiglia Poggi. Io ne parlo con assoluto rispetto, ma vedete, di fronte a notizie di questo genere noi abbiamo 2 possibilità, ok? Una è far finta di niente, girare le spalle a questa notizia e andare dritto a parlare di altro, oppure cercare di capire il perché la famiglia di Chiara Poggi ha deciso di rilasciare queste dichiarazioni. E qui è come trovarsi davanti ad un quadrivio, cioè non un bivio. Hai 4 strade che puoi percorrere. Qual è quella giusta? una di queste quattro, quale non lo so. Quindi il fatto che le dichiarazioni della famiglia Poggi abbiano generato nel sottoscritto un dubbio. Perché rilasciano queste dichiarazioni? La prima, e mi auguro sia questa, la mia speranza è che questa sia la motivazione che ha portato i genitori di Chiara Poggi a rilasciare questa dichiarazione. Abbiamo sofferto talmente tanto. Abbiamo assistito ad una serie di udienze durante le quali è stato raccontato il massacro di Chiara. Abbiamo perso una figlia, non ci siamo rialzati, camminiamo in ginocchio. Per favore, lasciateci in pace. È una possibilità. E io mi auguro sia questa. Cioè è la sofferenza, hanno sofferto talmente tanto, hanno sopportato talmente tanto che non riescono ad affrontare, a ripartire da zero, non ce la fanno. La seconda ipotesi, sono solamente ipotesi, sia chiaro, la seconda ipotesi è se abbiano deciso di accontentarsi. Nel senso, la giustizia ha dato loro un colpevole, Alberto Stasi. Anche accettare il fatto che Alberto Stasi fosse il colpevole, frequentava casa, era presente al funerale di Chiara, non è stato facile. Io mi ricordo che i genitori di Chiara Poggi all'inizio erano schierati a difesa di Alberto Stasi, la mamma di Alberto Stasi si sentiva con la mamma di Chiara Poggi, erano molto unite. Poi c'è stato un momento in cui la mamma di Chiara Poggi ha detto che i rapporti dovevano essere interrotti perché la figura di Alberto Stasi piano piano stava diventando una figura del colpevole. Quindi hanno accettato il fatto che Alberto Stasi fosse colpevole, hanno accettato il fatto che Alberto Stasi li avesse presi in giro per parecchi anni, quindi considerato uno di famiglia che ad un certo punto diventa un mostro ed uccide la loro figlia. Quindi per loro l'assassino della figlia è Alberto Stasi, stop, questa è la seconda strada. Poi c'è la terza strada. In tutti questi anni non è che non ne avranno parlato, ne avranno sicuramente parlato. In questi anni la famiglia di Alberto Stasi ha versato la provvisionale alla famiglia di Chiara Poggi. Si parla di centinaia di migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro che allo stato attuale non sappiamo se siano ancora nella disponibilità della famiglia o se non ci siano più. E nel caso, è una supposizione, sia chiaro, nel caso con la revisione del processo Alberto Stasi dovesse essere considerato innocente, questo significa che anche viene cancellata la condanna e di conseguenza anche la provvisionale. Quindi i coniugi Poggi potrebbero essere, diciamo, costretti a restituire i soldi che hanno ricevuto a titolo di risarcimento. È una terza strada, ok? E c'è anche questa possibilità. E poi c'è la quarta strada, che è quella più inquietante, e sicuramente non sarà così. Nel corso di questi anni, e sono stati tanti, loro hanno parlato e hanno avuto modo di mettere insieme tutta una serie di situazioni. Situazioni che anche gli investigatori più acuti, gli investigatori più attenti, magari non sono riusciti ad identificare. Perché entrare all'interno di maglie familiari può non essere facile, soprattutto se le famiglie si chiudono a riccio. E se, ma ripeto, è un'ipotesi che sicuramente non risponde al vero, però io vi ho fatto un esempio di questo quadrivio e vi ho detto le quattro strade che teoricamente avrebbero potuto percorrere i coniugi Poggi, i genitori di Chiara. E se tra la vicenda dei filmati pornografici che erano stati visti d'esempio, ma non si sa come ne era venuto in possesso? E se la figura del fratello di Chiara Poggi non fosse così estranea, non dico alla morte di Chiara Poggi, ma magari alle cause che hanno portato alla morte di Chiara Poggi? Io chiaramente lancio solamente delle ipotesi e mi auguro chiaramente che quella giusta sia la prima. Abbiamo sofferto tanto, non vogliamo continuare a soffrire. Però se tu mi dici non saremo parte civile contro Sempio quando la giustizia ti potrebbe fornire il vero colpevole della morte di tua figlia, no, non colpevole, io ho diritto di esprimere tutti i miei dubbi in merito.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono i 9 minuti primi e qualche secondo. Io voglio tornare a parlare di questa vicenda, di questa signora che si chiama Rachida e che credo abbia 61 anni, non mi vorrei sbagliare, e che ha tentato per la terza volta di avere la cittadinanza italiana, ma non c'è riuscita. Dico purtroppo per lei, non c'è riuscita. Attenzione, non stiamo parlando della mancata concessione della cittadinanza italiana ad un delinquente, no, stiamo parlando di una signora di 61 anni, dall'aria anche piuttosto dimessa, che per la terza volta si è presentata e per la terza volta non è stata in grado di rispondere. Io non ho la possibilità di farvi vedere materialmente questa signora, ma immaginate una signora marocchina di 61 anni con il capo coperto, e questa è all'uscita della all'uscita del comune dove aveva toppato per la terza volta l'esame. Io vi faccio ascoltare l'audio. Ascoltate bene.
1: Buongiorno signora.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come sta?
2: Come sta?
4: Bene.
2: Cosa, che emozioni ha di tutta questa, questa storia? Come sta vivendo?
0: Non risponde.
2: Vuol dire il giuramento, se l'ha imparato.
3: Senta, il giuramento.
0: Ora sentite il giuramento, a memoria.
3: Come? Piano piano. Come giù.
4: Gioro di essere fedele.
3: È un po' agitata.
4: La Repubblica.
3: La Repubblica.
4: Italiani.
3: Italiana.
4: Italiana. Per salvare. Costituzione. Statuzioni. E leggi. E l'estate.
3: Brava, Quasi.
1: Lei la vuole la cittadinanza?
3: E non mi sta cittadinanza?
4: Sì.
1: Da quanto tempo è qui?
3: Come me, 2007.
1: Però per avere la cittadinanza serve conoscere la lingua.
3: E non mi sta scritta l'agenzia? Sei chiamata italiani?
4: Italiani?
3: E noi italiani? Italiani di Mixinic.
2: Quindi se lei vuole imparare l'italiano.
3: Italiani italiani?
2: Lei vuole imparare.
1: E come mai in tutto questo tempo ancora non l'ha imparato? È sempre stata a casa? Sì, cosa ha fatto?
3: Sì, è sempre stata a casa, sì. Ma non è rapinata comunque, non è stata obbligata così, ma.
0: Allora, vi dirò, questa signora mi ha fatto pure tenerezza. Cioè, infatti, quello che dicevo che era importante era mostrare in maniera chiara questa signora, perché il sindaco di Cadoneghe è stato dall'imam di Padova insultato in maniera clamorosa, minacciato, perché si era azzardato a non concedere la cittadinanza a questa signora. C'era il figlio della signora che invece parlava italiano, che le traduceva le domande che lei non capiva. Ma il vero dramma di questa situazione non è il fatto che non le sia stata concessa la cittadinanza italiana, al di là del fatto che se tu sei cittadina italiana devi parlare fluentemente l'italiano, quindi devi comprendere quello che ti viene detto, devi sapere. Qui non si tratta di cultura, attenzione, perché non è che sono andati dalla signora Rachida e hanno detto chi ha dipinto la Cappella Sistina, e lei poteva fare scena muta, cioè perché scena muta non sapeva la risposta, però avrebbe potuto dire non sono assolutamente al corrente di chi abbia dipinto la Cappella Sistina, quindi esprimersi in italiano, e lei non era in grado. Il problema di questa signora è un altro, ed ed è la punta dell'iceberg. Questa signora è arrivata in Italia 20 anni fa ed è sempre stata in casa. Cioè, questa signora per 20 anni non ha avuto rapporti con altre persone italiane parlando italiano. Il che significa che questa signora è vissuta in Italia per 20 anni come un fantasma. Quando il figlio ha detto ma non è stata rapinata in casa, intende da dire rapire, però il figlio parla italiano, certo ha confuso il verbo rapire con rapinare, ma ci sta, cioè abbiamo un deputato della Repubblica, Elisabetta Piccolotti, che ha detto vi dobbiamo imparare l'italiano, quindi ci sta tranquillamente, no, che uno sbagli un verbo, io ne sbaglio a centinaia, mica per questo devo essere fucilato, ma il problema è che questa signora per 20 anni è stata chiusa dentro casa, non ha avuto vita sociale, non ha incontrato altre persone. Dopo 20 anni va in comune per la cittadinanza italiana, impara a memoria, peraltro anche male, la formula del giuramento e non capisce nient'altro. Cioè qui noi siamo, abbiamo un indice che indica la luna e la gente guarda l'indice, non guarda la luna. Quante sono le donne come Rachida, che in Italia sono fantasmi, che vivono all'interno delle mura domestiche e non possono uscire?
5: RTR 99, ti ricordi?
6: Chiara, oh che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco, no, aria di sconti, li ho presi da Ottica Salvagente, sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io, guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati, devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it, offerta valida anche a ottobre.
8: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
9: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia, occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
10: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:17 minuti primi e qualche secondo. Prima di andare avanti con le notizie, volevo, come faccio abitualmente, salutare i miei nuovi amici di Instagram, perché io sono presente solo su Instagram. Mi faccio un po' di autopromozione, considerando che io non monetizzo le visualizzazioni e non guadagno con Instagram, quindi gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi su Luca Casciani RTR 99, se avete Instagram, e molti di voi lo hanno e ancora non mi seguite, potete farlo e io vi ringrazio uno ad uno. Oggi siamo 6.675, quindi un numero molto limitato, ma tutta gente vera. Insomma, e poi tra l'altro 6.675 persone che hanno iniziato a seguirmi senza che io vi faccia vedere né zin né culo, e se permettete, questo è per me è un dato di merito. Tra gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi su Luca Casciani RTR 99 abbiamo Sergio Casadio, penso che la pronuncia sia questo, e Pianeta Italia, Alex Vitale, Paolo Nicolas, Alfredo Gasparini, Vittorio Moretti, Laura Rossa, Alida Ferrettini, Rino Rivelli. Questi sono gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi e appena arrivati, proprio freschi, Francesco Cosentino e Giuseppe Satiri. Anche qui spero di aver beccato l'accento, perché Satiri, però potrebbe anche essere Satiri, che ne so, vediamo. Questi sono gli ultimi che hanno. Vincenzo Giordano, anche lui appena arrivato. Vincenzo Giordano, vabbè, io poi più tardi magari ringrazierò gli altri che ci hanno messo un po' di più per andare su Instagram e iniziare a seguirmi lì. Dunque, vi parlo di Ilaria Salis, da non confondere con Silvia Salis, sindaco di Genova. Ilaria Salis. Allora, sapete perfettamente che Ilaria Salis, grazie alla sua elezione all'Europarlamento e grazie al fatto che l'Europarlamento l'abbia salvata grazie all'immunità, oggi lei è libera. Ma lei era stata arrestata a Budapest nel febbraio del 2023 e con l'accusa di aver partecipato ad una serie di spedizioni punitive organizzati contro cittadini individuati e aggrediti con corpi contundenti come martelli e manganelli telescopici. Il bilancio di quegli scontri fu di 9 feriti, 4 dei quali molto molto molto gravi. Oggi la magistratura, anzi ieri la magistratura, ha confermato anche in secondo grado le condanne a 7 anni per Maia, uno dei compagni, anche se non si è capito bene il sesso di Maia, credo sia nato uomo ma si percepisca come donna, ma questo non è importante. Maia a 7 anni e a Gabriele Marchesi per 6 anni, coinvolti in quelle aggressioni. Vorrei ricordarvi che sono gli stessi identici fatti per i quali Ilaria Salis era a processo prima di essere salvata dall'elezione al Parlamento europeo. Lei ha dichiarato che si tratta di pene assolutamente sproporzionate, però c'è da dire una cosa, ragazzi, che oggi in Ungheria non c'è più Orban. Cioè, una volta, fino a qualche tempo fa, si diceva che la presenza di Orban avrebbe orientato i processi. Ora Orban non c'è più, ma le persone che sono state arrestate a suo tempo insieme a Ilaria Salis ed erano accusate degli stessi reati, oggi sono state condannate. Quindi non ci può essere il condizionamento politico del quale parlava Ilaria Salis a suo tempo. Quindi è da ricordare che comunque sia le persone che erano state arrestate insieme ad Ilaria Salis, accusate degli stessi reati, sono state condannate. Ilaria Salis gode dell'immunità parlamentare e quindi chiaramente non è andata a processo. Solo per ricordare che cosa è avvenuto, storia, nient'altro che un fatto storico. Questo io lo dico soprattutto alle donne che da un po' di tempo, molte molte molte donne da un po' di tempo parlano dei prodotti cosmetici coreani e ne parlano in maniera, come posso dire, entusiastica. Dunque, quando è stato?

prodotti coreani. E oggi questi prodotti coreani stanno avendo un successo incredibile, molto sono spinti dai social, ma secondo uno studio presentato all'Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia, quasi il 95% dei video che vengono presentati sui vari social e che promuovono questi prodotti di skincare coreana contengono informazioni fuorvianti. Perché su 38 video solo uno citava il rischio di irritazioni, due soli parlavano di protezione solare e nessuno suggeriva di rivolgersi ad un dermatologo. Allora, c'è da dire una cosa, perché poi, allora, i coreani e le coreane hanno una pelle eccezionale, è una questione di caratteristiche, attenzione, questione di caratteristiche. Hanno una pelle che è molto più, ha un aspetto molto più sano, ha delle caratteristiche che la rendono molto più in termini di mantenimento giovane rispetto alla pelle dei occidentali, per dire. Ok, quindi i coreani sono così proprio perché le coreane sviluppano molto meno le rughe rispetto delle donne occidentali. È un problema di pelle. Cioè, se voi credete che le coreane non abbiano le rughe perché utilizzano quei prodotti, potete pure crederci. Però io ve l'ho detto, poi dopo fate un po' come vi pare. Mentre invece volevo segnalare anche questo, che magari può essere interessante, visto che non se ne parla, ma ieri ho semplicemente accennato ieri questa cosa e oggi mi sembra che si sia tornato, qualcuno è tornato sull'argomento. Allora, vi ho detto ieri che la vicenda di Fakir, quindi il 42enne che era morto a Bologna, vi ricordate? No? Avete notato, sono uscite le notizie dell'autopsia e non si è più parlato di Fakir. Oggi, o meglio ieri, l'avvocato di Fakir ha dichiarato testuale: cocaina rilevante, ma non sarebbe bastata per ucciderlo. Attenzione, cocaina rilevante. Se un'affermazione di questo genere viene dall'avvocato della difesa, quindi cocaina rilevante, guardate che l'aggettivo rilevante in bocca all'avvocato della difesa vale a dire era pieno zeppo di cocaina, ma quello non sarebbe bastato senza la compressione toracica per ucciderlo. Quindi adesso si andrà a stabilire un eventuale nesso causale tra l'imbottirsi di cocaina e il morire dopo essere stato fermato. Ma l'avvocato ha dichiarato cocaina rilevante, ma ha capito, cocaina rilevante, ma ribadisco, cocaina rilevante, ma, perché se fosse stata avrebbe detto piccole tracce, insignificanti tracce di cocaina, cocaina rilevante. Quanta ne aveva pippata per far dire all'avvocato della difesa rilevante?

0: sr99.it.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:34, minuti primi e qualche secondo. Allora, siccome a me piace tornare su certi argomenti, soprattutto quando commetto degli errori, allora, una persona, non ho capito chi, perché il messaggio mi è arrivato adesso, insomma, e mi ha fatto notare, ma in maniera molto cortese e molto gentile, che il paese della provincia di Padova, dove il sindaco ha negato la cittadinanza alla signora Rachida, non si chiama Cadoneghe, come l'ho chiamato erroneamente io, ma si chiama Cadoneghe, capito? E quindi la cosa bella, e giustamente dice, visto che si parlava di una persona alla quale non è stata concessa la cittadinanza perché non sapeva l'italiano, uno che sbaglia un accento, amico mio, non so chi tu sia, ma adesso me lo fare, l'editore mi dirà chi sei, penso che tu sia un suo amico e magari ci conosciamo anche, non lo so, però insomma, comunque Cadoneghe, capito? Non si dice Cadoneghe, Cadoneghe. Quindi a questo punto anche al sottoscritto dovrebbe essere tolta la cittadinanza. Cadoneghe, grazie comunque della segnalazione. Ora invece andiamo a salutare Arturo Dicola della azienda agricola Dicola, la Dicola francese. Va bene Arturo, ciao.
11: Buongiorno Luca e buongiorno ai nostri amici ascoltatori.
10: Alla francese, azienda agricola.
11: Azienda agricola.
10: Dicola. Pensa che, guarda, ti racconto una cosa bellissima. Il mio, non il mio, il maestro di tanti, il maestro di radio di tanti, il compianto Gianni Elsner, ebbe una volta un'idea clamorosa. un'idea clamorosa. C'era un ristorante che si trovava su via Tiberina che si chiamava Er Pecoraro. Ma Er Pecoraro, sai lui che idea ebbe? Sai come, come ribattezzò quel ristorante? Le Pecoraro. Guarda che era un'idea geniale, se ci pensi bene, no?
11: Tanto geniale.
10: Le Pecoraro, grande Gianni Elzer, salutiamolo ogni tanto, perché io credo che chi fa radio e chi la fa amandola come la faccio io non deve mai dimenticare chi in questo campo a Roma è stato maestro. Quindi un saluto a Gianni Elzer. E dopo questo saluto, tu lo conoscevi Gianni Elzer almeno di nome?
11: No.
10: Non lo conoscevi, sei uno dei pochi che non lo conosceva. Allora, mi dicevi che sta avendo un successo clamoroso, ma questo te lo meriti, oggi lo voglio sottolineare, la braceria. Perché quando parliamo dell'azienda agricola di Cola, e noi parliamo dei prodotti, e non finiremo mai di dire che noi siamo quello che mangiamo. Quindi se tu mangi un pollo che è pieno zeppo di antibiotici, tu assumerai antibiotici. Lo stesso vale chiaramente per ogni altra cosa che mangiamo. Se tu mangi verdura che è piena zeppa dei pesticidi, chiaramente tu mangi anche i pesticidi. Quindi la filiera cortissima, filiera zero, allevamenti di proprietà, vendita carne che viene dall'allevamento di proprietà, latte che chiaramente è stato munto da mucche di proprietà, la filiera zero. Quindi noi conosciamo i prodotti, conosciamo alcune cose delle quali io sono innamorato perso. Io ogni tanto la notte mi sveglio, sai, una volta magari ti svegliavi pensando a delle cose un po' porcaccine, no? Oggi sai perché cosa mi sveglio la notte? Pensando al primo sale. Cioè, pensa come sto messo. Cioè, una volta magari io pensavo a Paola Senatore, alla quale, possiamo dirlo, abbiamo tutti quanti dedicato dei gran bei rasponi. Però il primo sale, ragazzi, sa che hai raggiunto una certa età e il primo sale ti dà più gusto, no? Sai come mi piace gustare il tuo primo sale? Te lo dico. Allora, un po' di primo sale, fetta abbastanza erta, a temperatura ambiente, cioè la tiri fuori dal frigo poco prima, 20 minuti prima, un goccio di olio al limone sopra. Oh, a me piace così, che vuoi? Sei d'accordo con me?
11: Sei d'accordo? Sono d'accordissimo.
10: Invece mia moglie, sai che lo rovina? Sai che ci mette? Ma mia moglie è pura, io prima o poi la faccio ricoverare, t'avverto, io mia moglie la faccio ricoverare. Gli ha preso adesso sta fissa, i semi di chia. Ci mette i semi di chia, ma dico, ma che sembra che te ci abbia cagato una pecora.
11: Vabbè, ma è la moda,
10: ma che mamma le belle donne di una volta, capito, nonna magna, oggi invece i semi di chia. Vabbè, comunque sia, a parte questo, io invece oggi volevo continuare a parlare, oltre che chiaramente quello che trovate sul bancone, che è meraviglioso, in via di Casalselce 491, ma attaccato, anzi praticamente una continuazione diretta del punto vendita, è il ristorante La Braceria di Cola, che ripeto, come braceria il nome, te lo dico, è sbagliato, perché tu pensi che la braceria sia una delle tante bisteccherie che ci sono a Roma, anche buone, attenzione, anche buone, lì fanno anche quello, ma anche quello, il che significa che fanno anche delle altre cose. Ora, per esempio, con l'arrivo dell'inverno, perché è un piatto un po' più invernale che estivo, non te lo regala perché costa 24 euro se non erro, la guancia, giusto, che costa 24 euro?
11: Costa 28 euro, sono quasi 500 grammi di guancia,
10: posso dire?
11: Bella fonduta di pure. Posso dire? D'estate ho cercato di toglierla perché è un piatto
10: lo chiedono,
11: mi hanno picchiato i clienti, mi hanno detto se non rimetti la guancia non veniamo più.
10: Ma guarda, allora io ti dico, è meravigliosa anche l'estate, però possiamo dire che adesso che ci avviciniamo al periodo un po' più fresco, la guancia, è vero ragazzi, costa 28 euro. Io lo voglio dire questo, perché la qualità, io sono uno di quelli che dice certi prezzi sono immorali. Allora, ma quando ti arriva un piatto come quella guancia, che è un piatto unico, cioè una volta che tu ti sei preso un antipastino, salumi e formaggi di Dicola e ti prendi la guancia come secondo, e stai in grazia di Dio. Cioè, stai veramente, tu mangi un piatto e tu dici ci sono partito da Orvieto per venire a mangiare, e sei contento di essere partito da Orvieto. Vi ho fatto solamente l'esempio della guancia, ma è per far venire l'acquolina in bocca. Se volete mangiare ma veramente bene. Se volete godere di un ambiente dove comunque il personale è formato in un certo modo, dove in cucina lavorano in un certo modo, dove i piatti vengono presentati in un certo modo, dove, se vi piace, perché se vi piace, avete anche una cantina, ragazzi, che è di altissimo livello, anche con delle etichette con dei ricarichi giusti, però è chiaro che se una bottiglia in enoteca costa 60 euro, no, poi trova 40, questo mi sembra chiaro, però trovate anche bottiglie di un certo... Brasceria, la brasceria di Nicola, in via di Casalselce 491. Il telefono per prenotare lo 06 69 31 81 14, ripeto 06 69 31 81 14, aperto a pranzo oggi e stasera, sabato a pranzo, sabato a cena, domenica a pranzo, domenica a cena, chiuso, vero?
11: Chiuso.
10: Domenica a cena.
11: L'unico giorno che siamo
10: perfetto.
11: Chiusi.
10: C'è qualche posto per prenotare ancora questo fine settimana? C'è?
11: C'è, stanno chiamando in tantissimi, però c'è.
10: Mi raccomando. Senti, Arturo, non pensare troppo a Paola Senatore, e pensa anche tu, tanto ormai, pensa anche tu al primo sale.
11: Tu pensa per te, Luca, non ti preoccupare.
10: Guarda, io ti dico una cosa, io sono venuto qualche giorno fa, ho parlato con tua moglie e l'ho vista tristissima.
11: Lo so.
10: L'ho vista triste. Vabbè, pazienza, vabbè. Ok, problema normale, sai come risolvi?
11: Sì.
10: Con un toy boy.
11: Ma certo, ma siamo spiriti liberi.
10: Ma siamo spiriti liberi, abbiamo mente aperta. Ciao Arturo, grazie, un abbraccio.
11: Ciao Luca.
10: Ciao, grazie. Arturo Nicola, ricordate, la brasceria in via di Casalselce 491, telefono 06 69 31 81 14. Vedete, ora vi faccio una domanda, no? Ma se voi aveste un'attività commerciale, pensateci bene, no? Cioè, io ho un'attività commerciale. Io vorrei che a promuoverla ci fosse uno speaker bravo che mi fa: ecco l'azienda agricola di Cola, signori, carni e formaggi molto buoni, un ristorante annesso al locale dove potrete gustare piatti preparati veramente con grande cura, oppure una botta tipo una perculazione in questo modo. Voi, avendo un'attività, come vorreste essere pubblicizzati? Io vedo, per esempio, adesso mi ha scritto Antonella, no, di Sicurchiavi, dice: grande Gianni Elsner, grande Gianni Elsner. Pure Antonella, no, perché Sicurchiavi sta con noi? Io c'ho una confidenza con Antonella e con Fabrizio Pazzesco, io posso permettere di prenderle in giro, ma perché secondo me è questa, ragazzi, l'essenza è questa. Cioè, io vedo quelli che propongono delle attività commerciali e sembra quasi che mi dico, la bara come la vuole, in mogano o in noce, capito? Cose di questo genere, mamma mia. Va bene, Gianni Morandi, 1989, bella signora.

0: NTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:48 minuti primi e qualche secondo. Se dobbiamo parlare degli incidenti avvenuti in Francia con studenti che hanno assaltato le scuole, hanno dato fuoco alle scuole, hanno dato fuoco a dei mezzi delle forze dell'ordine, compreso un camion dei pompieri, c'è da ricordare che a sinistra c'è chi ha condiviso le loro battaglie. Ad esempio a Parigi, fuori del liceo de Cour, c'era Aymeric Caron, era uno molto famoso nei talk show, che si trovava in piedi sui cassonetti della spazzatura col megafono ad arringare i ragazzi, che hanno letteralmente causato danni enormi. Ecco, magari sarebbe anche interessante capire questi ragazzi da dove venivano, da quali periferie, visto che si parla molto spesso di francesi di seconda o terza generazione. Incidenti che sono avvenuti solo ed unicamente nelle grandi città e non nei piccoli centri. Oggi la Francia è nettamente divisa in due, ma d'altra parte un po' come la Spagna, nel senso che se voi andate a Barcellona, andate a Valencia, a Siviglia, vedete una Francia con una composizione degli abitanti di un certo tipo, poi andate alla Corugna, per dire, ed è una città meravigliosa, vivibilissima, bellissima, e trovate un'altra Spagna. E così vale anche in Francia. Se andate in Provenza vedete una Francia meravigliosa, se andate a Parigi, se volete andare a Parigi, magari se vi capita un biglietto per andare a Ouagadougou, trovate più francesi a Ouagadougou che non a Parigi. In un ristorante a Padova, un ristorante di sushi all you can eat, ci sono stati dei controlli e il ristorante è stato chiuso. Sono stati trovati scarafaggi ed escrementi di topo. E vabbè, ragazzi, ma voi credete veramente che nei ristoranti sia tutto rose e fiori? No. Sai, io ve lo dico perché io mi stupisco di come in certe situazioni, anche non è necessario poi andare a fare un controllo in cucina. Cioè io, per esempio, entri in determinati ristoranti che possono essere etnici o meno e ti rendi conto che c'è un senso di sporcizia, e se in sala, che dovrebbe essere quella dove vengono accolti i clienti, è sporco, c'è il pavimento appiccicoso, e se quella è la parte più pulita, come può essere la cucina? Cioè non pensiamo solamente alla trasmissione Quattro Ristoranti con Borghese che va a fare il controllo in cucina e controlla se la cappa è grassa o meno. No, cioè quello è un'immagine che noi abbiamo che è sbagliata. Io sono convinto che oggi parliamo di Roma, io sono convinto che un buon 30-40% di attività legate alla ristorazione, con un'altissima percentuale di ristoranti etnici, in questo 30-40%, in caso di controlli verrebbero chiusi. Però non è che ci dobbiamo neanche fare problemi più di tanto. Ci sono culture dove gli scarafaggi vengono regolarmente mangiati, anzi vi dirò, leggermente abbrustoliti, scrocchiarelli fatti con la frittata, forse non sono neanche male.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. Beh sì, ragazzi, in Francia sono scoppiate le banlieue. Beh, io credo che questo sia solamente l'inizio, siano solamente i prodromi di quello che potrebbe avvenire qualora alle prossime elezioni presidenziali Marine Le Pen dovesse farcela. E noto che da parte della sinistra francese c'è la volontà proprio di gettare benzina sul fuoco, della serie fate attenzione, perché qualora Marine Le Pen dovesse diventare presidente della Francia e Bardella primo ministro, di fronte a voi si prospetta una vera e propria guerra civile. Cambiano i tempi, ma poi i modi restano gli stessi. Una volta si parlava di strategia della tensione e detta in maniera molto semplice, no? Quando si avvicinavano le elezioni, o comunque si era già in odori di elezioni, boom, un attentato, una bomba, morti. E allora si preferiva dare il voto a centro, democrazia cristiana, perché così si evitava di scivolare verso certi estremismi. E questo è quello che capita anche oggi. Si sta dicendo ai francesi: avete visto che cosa può capitare se in Francia va a governare la destra? La verità è che oggi, signori, in Francia, anche se non vogliono che si pensi una cosa di questo genere, la Francia è spaccata in due. Le grandi città ormai non hanno più nulla di francese. Appena esci e vai in campagna o vai nelle piccole realtà, respiri ancora quel modo di vivere francese, particolarmente piacevole. Quindi io un'impressione che ho avuto andando a Bordeaux, ho detto, Bordeaux tra l'altro bellissima, attenzione, ma ormai Bordeaux è Algeri, no? È di francese Bordeaux, e molte grandi città francesi hanno perso proprio le loro caratteristiche. La Francia vera è in campagna, ma un po' quello che succede tra Londra, e se tu vai a Londra hai un'idea di Londra, se vai a Whitsball allora ne hai totalmente un'altra, eppure stai a un'ora da Londra. Se vai a New York vedi un'America e attraversi il fiume, vai nel New Jersey e ne vedi totalmente un'altra. Vabbè, vedremo quello che accadrà. Daniela mi dice: Luca, non tagliare la barba, sei molto interessante. Vabbè, ma guarda, te l'ho detto, no, l'altro giorno mia moglie ha fatto: quando finisce sta buffonata dalla barba? E allora invece me la tengo apposta proprio per farle un dispetto. Vabbè, vedremo fino a quando mi andrà, ma non è una cosa, è più che altro uno sfizio. D'altra parte, insomma, se non c'ho i capelli in testa mi faccio crescere la barba. E vedo che su Fini in molti siete d'accordo con il sottoscritto, su Fini siete d'accordo con il sottoscritto. Fatto, non vi dà fiducia, soprattutto il ritorno di Gianfranco Fini non vi dà fiducia. E invece sulla professoressa, quella del liceo di Centocelle, che ha perdonato subito dopo l'accoltellamento, è proprio l'insegnamento che viene dato da una persona che dovrebbe ricoprire il ruolo proprio di magister, come nell'antichità. devo andare a Tolosa, la conosci? Beh, Tolosa è come Bordeaux, un'altra città dove non ti sembrerà di stare in Francia. La stessa cosa se vai a Nantes ancora peggio. Quindi ci sono Marsiglia, per carità, ragazzi, Marsiglia è cioè tu mi dici, se tu prendi uno, ok, lo vendi e gli fai prendere l'aereo e lo fai atterrare, lo lasci a Marsiglia al Porto Vecchio e poi dici dove stai, ti guardi intorno e dici sto a Tunisi, dove sta l'Avenue Bourguiba? Quindi è questo. Il mio amico Pino Di Marco che dice ma avete cambiato speaker perché ho visto un clochard. Pino, dobbiamo andare. Io lo so che c'è un pranzo in sospeso, io lo so perfettamente, c'è un pranzo in sospeso, ma ci si può fidare di un barbone? Non ci si può fidare di un barbone. Oh, siamo arrivati in chiusura anche in questo venerdì. È finita pure questa settimana, mannaggia la miseria, è finita pure questa settimana, però non finisce il RTR 99 ti ricordi, eh? Guardate che tra poco Fabio Martini è stata nostalgia, poi Davide Guerrieri e Paolo Famiglietti con gli anni di jukebox e alle 16 Andrea Torre contro 99. Domani mattina Teo Bellia ha bigiato, non ci sarà domani mattina Teo Bellia, ma domenica mattina ci sarà Tiberio Timperi e se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà lunedì mattina alle 7 puntuali come al solito, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi con compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99 ti ricordi e da parte di Luca Casciani. Oh, buon fine settimana, ma lunedì mattina tutti qui alle 7 Corvelenone.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record del 2003. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La base della mobilitazione, soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. MotoGP, il Gran Premio del Giappone, inizia con il miglior tempo di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da iperceramica.
4: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini, eccoci qui, pronti a riavvolgere il nastro un po', come sempre, su RTR 99, ti ricordi? Anche oggi un giorno insieme, e sarà un bel giorno, davvero. E poi avremo anche visite oggi, da mezzogiorno alle 13, quindi state qui, rimanete qui, abbiamo voglia di stare tutti quanti insieme. La prima canzone di oggi è questa.

Era Mango, altro artista che purtroppo abbiamo perso non neanche troppi anni fa. Una grande persona, una delle più belle conosciute, credetemi, venne qui in radio una mattina con a tracolla la chitarra, e quella mattina non potevamo andare in diretta perché lo studio 1, da dove sto trasmettendo anche adesso, era appunto occupato, c'era la trasmissione di Luca, e quindi in quella mattina io praticamente registrai insieme a Mango l'intervista nello studio 2, che è più piccolino e non ha tante possibilità, non ha le possibilità che ha lo studio 1, e lui rimase un po' male, ma disse tornerò, e purtroppo non abbiamo fatto in tempo perché lui voleva suonare. Ecco, una di quelle cose belle, perché gli artisti spesso che sono venuti qui in radio, nonostante avessero davanti agli occhi una tastiera, un pianoforte, delle chitarre, hanno sempre evitato, come se quegli strumenti non facessero parte del loro lavoro. Ecco, uno come Mango invece arrivò qui e disse io se volete suono. Quella mattina non si è potuta fare questa cosa qua, e mi è rimasta un po', ecco, mi è rimasto questo amaro in bocca, davvero. E Mango, bellissima persona, davvero, si fermò poi a parlare, a chiacchierare, una persona veramente bella. Peccato aver perso l'artista e l'uomo, davvero. Stavo pensando stamattina a quanta televisione abbiamo visto e a quanta pubblicità in televisione abbiamo visto. Ma vi ricordate quella pubblicità che dal 1972 al 1975 era appunto in TV, ed era il dentifricio della pasta del capitano? C'era Carlo da Porto e Giorgia Moll appunto a interpretare e a fare questa pubblicità, e da Porto ci faceva ridere con le sue barzellette, e il dentifricio garantiva un sorriso sempre smagliante. Quindi c'è la barzelletta, c'è il sorriso, si ride, e quindi bisognava avere dei denti bianchi. Se ci sente We Dental Care, casomai ci dice adesso venite da noi. All'epoca noi avevamo appunto la pasta del capitano. Ora un po' di baci con Prince.

0: Kiss.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

La genialità del nostro angelo caduto in volo Lucio Battisti su RTR 99, ti ricordi? È un grandissimo pezzo questo. L'orario del treno è praticamente quello delle, appunto, quello delle 7:40, e questo orario appunto scandisce tutta la canzone. La donna lascia la casa in cui viveva con il compagno e si avvia, appunto, perché alle 7:40 c'è un treno che parte. Lui si era nel frattempo informato sugli orari, le ricorda di lasciare le chiavi sulla finestra e le chiede di portare con sé un oggetto che le faccia venire in mente lui. Quindi anche in questa canzone, come spesso accade nelle canzoni, c'è il distacco e anche, se vogliamo, un pentimento. C'è la partenza, l'uomo avverte un vuoto improvviso e quindi questo velo di tristezza che cade, l'addio si trasforma in un ripensamento quasi disperato, la solitudine assale l'uomo e quindi il finale, la fuga, un ritmo accelerato.

Che bei tempi, davvero. Certo che siamo stati fortunati ad avere musica così, diciamoci la verità. Il nostro mattino c'è, la strana nostalgia anche. Voi ci siete?

Nella giornata di ieri, o forse l'altro ieri, adesso non ricordo molto bene, ho scritto qualcosa sui miei social circa appunto il Walkman. Era una storia di Instagram sulla pagina di RTR99, ti ricordi? Quindi su Instagram abbiamo scritto una piccola storia. Scriviamo storie e poi vanno nelle storie, questi appunti vanno nelle storie, durano 24 ore e quindi chi ha voglia li legge, poi vanno via queste storie appunto. E qualcuno aveva commentato, perché si parlava del Walkman e del peso del Walkman, cioè però è un po' come succede adesso con il cellulare, però il Walkman pesava 3 volte il cellulare, per la verità. Certo, il cellulare, se vogliamo, oggi può anche aver sostituito la funzione del Walkman, certamente, ma il Walkman era triplo, pesava 3 volte tanto, e quindi quando ho letto questo commento ho detto sì, da una parte è vero, però fino a un certo punto. E quanto amiamo noi qui a RTR 99, ti ricordi, queste immagini del nostro tempo, di quel tempo che raccontiamo e del nostro passato, tanto, devo dire. E ogni tanto proprio sui social mi vengono

riproposte lì dagli algoritmi probabilmente dei social, alcune immagini. Adesso è un periodo in cui spesso mi capitano immagini di video di 30-40 secondi di un tennis di tanti anni fa, quindi mi capita di vedere spezzoni rapidissimi di partite di Ilina Stase, Vitas Gerulaitis, Guillermo Vilas, Bjorn Borg, Jimmy Connors, ma anche i nostri, Corrado Barazzutti, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, poi anche qualcuno di leggermente più moderno, quindi Ivan Lendl, Stefan Edberg, quei tennisti lì, naturalmente del passato anche John McEnroe, certamente. E guardo queste immagini con tantissimo fascino, perché mi fanno venire in mente me da ragazzino che provavo a giocare a tennis, mi divertivo a giocare a tennis, e il tennis al quale poi mi riferivo era proprio quello che mi capita di rivedere in questi brevi spezzoni. All'epoca non era facile vedere il tennis in televisione, avevamo pochi canali, non c'erano le piattaforme, non c'erano i canali satellitari, quindi noi dovevamo aspettare casomai che la Rai potesse trasmettere, ma la finale di Wimbledon, mica i tornei si seguivano dal primo turno. E quindi queste immagini comunque vecchie mi fanno un effetto devastante di strana nostalgia. E adesso per esempio mi manda una fotografia una nostra cara ascoltatrice che è in giro in bicicletta e praticamente mi manda questa foto di un suo parente che le ha insegnato a giocare a tennis sin da piccola. Dice: quindi preparati, io sfido tutti a tennis, io sono pronto assolutamente. E c'è questa immagine di questo signore appunto con una tuta blu, una racchetta in legno della Spalding e dietro altri tennisti che giocano su un campo da tennis, e si vede che questa immagine appartiene a fine anni 70, forse primi anni 80, si vede nettamente e ha un fascino incredibile, proprio come quelle immagini di quei giocatori di tennis, ma poi potremmo parlare di calcio, potremmo parlare di tanti altri sport naturalmente, proprio come quelle immagini tra il bianco e nero e il colore che fanno venire in mente anche delle attività sportive, delle sfide tra campioni che all'epoca per noi erano difficili da vedere live, mentre adesso siamo abituati ad avere tutto. All'epoca era più complicato. E comunque le immagini video e anche le fotografie del passato hanno un fascino veramente incredibile. Intanto, a proposito di fascino, questa canzone secondo me la trovate solo qui su RTR 99 Ti Ricordi, ed è stata una canzone importante dei Panda.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
9: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
10: Scopri di più su concessionariafiori.it.

0: Che bella anche questa. E veramente poi mi piace sottolineare un po' le peculiarità di RTR 99, ti ricordi? Perché queste canzoni, nonostante qualche sciocco messaggio di qualche giorno fa, davvero non si trovano da nessuna parte. E non c'è nessuna radio che trasmette Non mi lasciare di Dario Baldambembo. Quindi davvero un qualcosa di prezioso. Ascoltare RTR 99, ti ricordi? Sì, ma ritrovare soprattutto queste canzoni che sono davvero state nostre, perché abbiamo posseduto il 45 giri, il 33, le abbiamo ascoltate alla radio, nelle appunto radioline di tanti anni fa, le prime radio private, le prime radio libere, le prime dediche e così via. Intanto un po' di messaggi. Buongiorno Fabio, quanti ricordi hai sbloccato con i Panda, canzone bellissima che non si riesce mai a sentire da nessuna parte, meno male che ci siete voi, grazie e buona giornata. Grazie Giampiero da Guidonia, un saluto naturalmente. Poi quanta bella strana nostalgia, scrive Anna. Buona giornata Fabio, dove si può ascoltare l'intervista con Mango di cui parlavi poco fa? E non si può più ascoltare, ormai è passato tanto tempo purtroppo, e i podcast non li abbiamo più, li abbiamo dovuti togliere perché sennò avremmo dovuto pagare non so quanti soldi a SIAE, It's Right, a Sound Reef, tutti, insomma, potrei continuare l'elenco, perché ogni cosa che si fa è buona per accalappiare soldi dalle radio libere, quindi allora purtroppo poi alla fine per evitare questo devi togliere. È un po' come succederà poi con i dipendenti, con l'INPS, che alla fine a forza di accalappiare soldi poi dopo la gente perderà il lavoro. Cioè alla fine è così, se si è agganciati ai soldi di chi lavora in maniera esagerata, poi dopo purtroppo i podcast si perdono, vanno tolti, perché comunque tenere quei podcast costava casomai 2-3 mila euro al mese e non si può, assolutamente non si può, anche perché non c'è ritorno pubblicitario. Quindi si è perso come tante cose belle del nostro tempo, purtroppo. Qui c'è uno spot forse della pasta del capitano, parlavamo della pasta del capitano anno 1981, ma questo è un video, sì, è proprio un video, sentiamo.
1: I denti bianchi e splendenti, pasta del capitano,
2: Pasta del capitano.
3: Pasta del capitano è un ottimo dentifricio che dà denti bianchi e respiro profumato.
4: Pasta del capitano, nel tipo tradizionale, alla menta piperita e fresco, che piace ai giovani. Pasta del capitano, fatto di cose buone, semplici, oneste. Una ricetta classica, tramandata di padre in figlio. Pasta del capitano, il dentifricio di famiglia.
0: Era bella questa pubblicità. Pasta del capitano, il dentifricio di famiglia, sì. Buongiorno RTR 99, ti ricordi? Grazie di farmi vivere e rivivere con questa musica tanti momenti del passato. Un saluto da Agnese, io saluto naturalmente anche Agnese. Poi salutiamo Mimma da Catania che è all'ascolto e sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Tra le canzoni che vi volevo proporre oggi, questa era nella mia testa già da qualche giorno, perché poi Toto Cutugno non lo ascoltiamo con una frequenza enorme e lui ha delle belle canzoni, diciamoci la verità. È stato anche un po' dalla critica sbeffeggiato, soprattutto negli anni di Sanremo, trattato non bene. Lui era forse anche un personaggio un po' ruvido, un po' spinoso, ma poi si diventa così, anche perché se tu vieni sempre trattato male è chiaro che poi dopo azioni delle difese, ecco. A me invece è sempre stato simpatico Toto Cutugno, e poi questo fatto di essere quasi un eterno secondo da una parte mi faceva sorridere e dall'altra mi dispiaceva anche un po', perché insieme a Minellono, insomma, lui ha cantato delle belle canzoni, e ce n'è una che non è spesso ricordata, e visto che noi siamo RTR99, ti ricordi, invece la voglio programmare stamattina insieme a voi, sperando di farvi cosa gradita. È un bel canto, una canzone classicheggiante, se così vogliamo dire, che parla di una procedura che un po' sta tornando anche di moda, la serenata. Quindi affacciati alla finestra, bella mia. Ma in questo affacciati alla finestra, bella mia, c'è anche tanto altro, c'è un messaggio ancora, se vogliamo, più grande. Qui Cutugno canta per i separati, i bambini, le persone sole, gli addormentati con la mamma TV, cioè chi a un certo punto in quegli anni e in quel tempo guardava tanta televisione e non si accorgeva più di quello che accadeva fuori dalla finestra. E quindi c'è anche un valore che vuole riscoprire le piccole cose, e quindi questa canzone, la musica, diventa uno strumento di quasi conforto e un'unione popolare, un po' ruffiana se vogliamo, ma sa di genuinità. E allora affacciati alla finestra, bella mia, è una bella canzone corale. La sentiamo insieme su RTR 99, ti ricordi, in questo venerdì 2 ottobre, già siamo al 2 ottobre. Vabbè, il tempo passa e noi siamo qui ad ascoltare musica.

Serenata di Toto Cutugno ci ha portato un po' d'allegria, ci vuole anche quella, eh? Per esempio Daniele dice: affacciati alla finestra mentre sono sul terrazzo al sole a sistemare le piante, solo su RTR 99 ti ricordi, grazie. Sono contento, poi altri messaggi, questa canzone ha portato un po' di allegria, questa serenata che porterà fortuna, così dice e canta Toto Cutugno, speriamo, perché devo dire la verità, di fortuna ne abbiamo bisogno un po' tutti, è un periodo un po' particolare, quindi che arrivi questa fortuna. 10:50, riavvolgiamo il nastro un po', ma lo facciamo seriamente. Vi porto a Dean Martin.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oppilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppilatium. L'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 4234.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Guardate che oggi uno casomai fa un po' lo schizzinoso, meravigliosamente, i cugini di campagna, ma all'epoca su Etichetta Pool questa canzone vendette tantissimo. C'eravate anche voi a comprare il mercoledì all'edicola Sorrisi e Canzoni TV? Compravate Sorrisi e Canzoni TV per vedere i programmi della TV, quali sarebbero stati? Sì, probabilmente sì, ma diciamoci la verità, compravamo tutti Sorrisi e Canzoni TV anche per vedere la hit parade della classifica che c'era all'interno di Sorrisi e Canzoni TV e dove abbiamo trovato per tantissime settimane questa canzone nei primissimi posti dei 45 giri. 45 giri, 33 giri, poi c'era la classifica jukebox, poi c'erano le recensioni dei nuovi dischi e poi nella classifica si potevano vedere, anche se in piccolo, le copertine appunto dei vari album o dei 45 giri, con una grafica semplice e chiara dove predominava anche in questo caso il colore arancione. E ricorderete sicuramente. E poi venivano pubblicati tutti i dischi di prossima uscita, quindi devo dire che il mercoledì comprare Sorrisi e Canzoni TV era per noi un momento fondamentale. Poi c'era anche il Radio Corriere TV, che però era leggermente più classicheggiante e puntava dritto di più ai soli programmi della televisione, mentre Sorrisi e Canzoni TV riusciva ad andare anche a parlare molto spesso di musica. E quindi è stato un tempo bello anche quello del mercoledì. Io compravo Sorrisi e Canzoni TV, ma il mercoledì era anche il giorno del Guerin Sportivo, altro giornale davvero bello. Non vedevo l'ora che arrivasse il mercoledì.

Era bella questa, pensate un po', finita nel calderone delle tantissime meravigliose canzoni del 1982, quel 1982 veramente pazzesco. Tra l'altro Avalon è un'isola leggendaria che fa parte del ciclo letterario legato al mito di Re Artù, e questa canzone è bellissima, Roxy Music naturalmente, Brian Ferry e soci, veramente una canzone. Avevo il 45 giri che si ascoltava spesso in quell'anno, negli anni successivi e perché no ancora oggi, qui, esattamente qui su questa radio che si chiama RTR 99 ti ricordi. RTR 99 ti ricordi è un modo di essere, è una cosa diversa da tutto il resto, è una casa dove ognuno di noi può trovare un pezzo del suo tempo passato, può trovare una strana nostalgia, può trovare un vecchio 45 giri o un vecchio 33 sbucato fuori da una vecchia cassapanca di una casa avuta tanti anni fa. Qui c'è un po' tutto questo, è un modo di essere assolutamente, è una cosa diversa da tutto il resto. RTR 99 ti ricordi? Vuol dire appartenenza, appartenenza al nostro tempo, appartenenza a questa radio, appartenenza alle emozioni che questa radio attraverso le canzoni e qualche racconto riesce a emanare. Appartenenza perché qui c'è un mondo che deve essere tutto quanto nostro, e allora anche chi fa pubblicità su RTR 99 ti ricordi deve essere considerato da voi che ascoltate RTR 99 ti ricordi speciale. Andate a trovare i nostri partner commerciali. Noi dobbiamo, come dire, fomentare questo nostro mondo, che è un mondo che vuole essere lontano dalle problematiche che ci stanno assillando, un mondo che vuole essere quasi incantato come nelle favole, appunto, un mondo che a un certo punto ci può far venire in mente delle situazioni di tanti anni fa, come quando, sorridendo un po' e in alcuni casi diventando anche un po' rossi, cantavamo tutti quanti Baratto di Renato Zero.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ero zero, disco consumato sul mio giradischi e probabilmente anche sul vostro, che disco quello lì. E poi ecco questa canzone che si ascoltava un po' di nascosto, perché il baratto era una cosa che all'epoca stava un po' finendo, ma nel passato c'è stata, no? E questo baratto, sentito il femore tu che mi dai, che avevamo così letto in maniera abbastanza divertente all'epoca, però poi c'erano alcuni riferimenti che ci mettevano un po' in difficoltà, i timidi diventavano un pochino rossi, allora questa canzone a volte si saltava, però poi ritrovarla è sempre piacevole e poi dava allegria all'epoca e ce la dà anche oggi, un po' come il prossimo brano, perché noi a volte amiamo farci proprio male con le canzoni, e quindi le canzoni, quelle lente, melodiche, quelle che parlano di amori finiti, gli amori finiti, vi ricordate quella canzone lì? Ma le canzoni che parlano soprattutto di problematiche quasi ci piacciono di più, perché farsi un po' del male a volte è paradossalmente anche un po' piacevole. Però noi abbiamo vissuto anche con delle canzoni che ci hanno dato allegria. Baratto è una di queste, ma ce n'è un'altra del 1983 che forse avete un po' accantonato, un po' dimenticato, e io stamattina, visto che noi facciamo la strana nostalgia e visto che noi siamo ormai specialisti nel riavvolgere il nastro un po', voglio andare a recuperare. Questa canzone fu grande protagonista di un'estate, soprattutto di un'estate, quella del 1983. Loro sono i fratelli Carlos e José Pérez, e fino a qui uno dice vabbè, e allora? A un certo punto loro facevano musica e decisero di fare un gruppo che veniva dalla Francia, appunto, specializzato in musica soprattutto movimentata, possiamo dire musica dance. Hanno registrato per la Virgin Records e per la CBS, e non è che poi abbiano avuto una storia grande. Pensate che fecero sì e no due album e qualche 45 giri, 3-4, quindi non una storia grande e neanche lunga. Però in questa storia spicca questa canzone qui, che vi riporterà di colpo all'estate dell'anno 1983. E allora sì che possiamo riavvolgere il nastro un po' ascoltando i Bandolero con Paris Latino.
1: Che bello, che

0: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
1: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
0: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
1: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

copertina iconica, disco che è storia, all'interno di questo album, questo pezzo che oltre ad avere la capacità di portarci indietro nel tempo, ha anche la capacità di dimostrare quanto la musica bella possa essere davvero immortale, quanto la musica bella davvero potrà essere per sempre. E qui parliamo di leggenda, parliamo naturalmente dei Pink Floyd, che spesso incontriamo nella programmazione di RTR 99, ti ricordi? Allora, a volte, ecco, possiamo incontrare i Pink Floyd, a volte possiamo incontrare però anche i Panda, certamente apparentemente lontane queste canzoni, ma oramai fanno parte del nostro ricordo collettivo. Quindi, mentre un tempo casomai chi ascoltava una cosa non ascoltava l'altra perché c'erano i gusti musicali e c'era la voglia di affermare i propri gusti musicali in quegli anni, oggi siamo tutti un po' più grandi, oggi tutta quella musica lì, anche quella che in quegli anni non piaceva in maniera particolare, è diventata parte di noi lo stesso, e allora si ascolta con più piacere, e allora possiamo mettere vicini questi due brani, certamente Voglia di morire dei Panda e questo pezzo storico e bellissimo dei Pink Floyd, perché no? Mi piace questo messaggio che arriva: non siete una semplice radio, non trasmettete semplice musica ma emozioni, e se ci scappa è dirsi ciao. E guarda un po', questa canzone era programmata per le 12, l'anticipiamo un po' e la ascoltiamo. I Mattia Bazar con questa canzone coraggiosa vinsero Sanremo nel 78.

L'etichetta discografica Ariston disse a Mattia Bazzar: no, no, voi al Festival di Sanremo con il Dirsi Ciao non ci andate, perché non è una canzone da festival. E in fondo non è una canzone da festival, è poco immediata e forse anche molto bella, quasi troppo bella per un Festival di Sanremo che aveva bisogno dell'immediatezza. Però poi, ecco, io quando sento le storie di queste canzoni mi appassiono tanto, e allora con il nostro amico Piero Cassano di Mattia Bazzar ho approfondito, e a un certo punto loro si imposero davvero e quindi portarono con voglia questa E Dirsi Ciao, e devo dire che abbiamo messo vicini due brani che a un certo punto hanno questa voce femminile, prima i Pink Floyd e poi appunto E Dirsi Ciao, che spadroneggia sia in un brano che nell'altro, due voci che apparentemente sono lontane, che rendono veramente meravigliosi i due brani che abbiamo ascoltato. I Mattia Bazzar con coraggio portarono questa canzone e furono premiati, perché poi la vincita fu loro, appunto, nel 1978. È una canzone che rispetto a tante altre canzoni vincenti al Festival di Sanremo si è un po' persa, ma ovviamente non qui su RTR 99, ti ricordi? E Dirsi Ciao rimane, secondo me, una delle canzoni più belle in assoluto dei Mattia Bazzar, anche se per esempio Carlo Marrale, sempre dei Mattia Bazzar di quegli anni, di quel tempo, non è tanto d'accordo, detto che non era una canzone, secondo lui, poi troppo meritevole, ma secondo me sbagliando. A proposito di Sky, una mia foto, i Pink Floyd mi hanno fatto ricordare la mia passione per il cielo, e questa fotografia molto bella, appunto fatta al cielo con stelle e galassie sicuramente lontane, certamente. Poi ho i brividi con E Dirsi Ciao, ma un pezzo dei Modà quando passa? Passerà, e se non passa, ricordamelo nella prossima settimana che lo facciamo passare, perché i Modà fanno parte di quei gruppi un po' più moderni, naturalmente, rispetto a ciò che raccontiamo, che comunque hanno avuto una difficoltà in più: la solita critica. E io, quando è così, poi mi appassiono, mi avvicino ancora di più ai cantanti e ai gruppi musicali che poi sono un po' osteggiati dalla critica, e loro sono stati sempre un po' osteggiati dalla critica. Quindi, se non sentirai i brani dei Modà in queste ore, prossima settimana ricordamelo che io provvedo e mandiamo durante la strana nostalgia una canzone dei Modà. Meritano di essere passati. Antonella, nulla da invidiare ai Pink. Mi piace poi, no, quando diciamo i Pink, si dice ai Pink, perché con i Pink Floyd, diciamoci la verità, noi siamo in confidenza.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: amico, e intanto passa anche davanti alla telecamera un altro amico. Vedi, la telecamera sta lì. Fai ciao. Fai. No, adesso ti vedi. Aspetta, eccoti. Fai. È Amedeo Minghi che è entrato, siamo un po' in ritardo. Fai ciao, mettiti davanti alla telecamera. Fai ciao. Questa, eccoti. Lo vedi? Vedi?
1: Siamo in ritardo con le immagini.
0: Siamo, allora, così lo spieghiamo ai nostri ascoltatori. Un video è in diretta, però è quello di servizio nostro. Quello sopra è quello che si vede in televisione e che vedono anche i nostri amici. C'è un ritardo di una ventina di secondi più o meno, capito? Perché qua si fanno dei giri, fanno dei giri strani e poi ritornano le immagini. Fra poco tocca a noi, intanto tocca agli Chic.

0: Conti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Allora, lo avete visto? Amedeo Minghi ci è venuto a trovare qui. Eccolo qua, Amedeo, eccoti. Come stai innanzitutto? Tutto...
1: Ma sei un po' costipato, troppi balzi, proprio troppi viaggi. Quest'estate abbiamo fatto grandi spostamenti, tour intensi.
0: Ma io scusa, ma io faccio un Roma-Ostia e sono poi distrutto. Io apro i social e tu una sera qui, una sera lì, tutti chilometri su chilometri. Bello, sì, no, però.
1: Sì, poi quest'anno mi sono trovato, sai quando ci fu il fatto del vulcano, no? Dell'Etna, sì. Con Comiso, ero lì. Ah. Eravamo lì proprio a Comiso.
0: E quindi com'è andata?
1: Ci hanno dirottato, infatti, però poi per tornare indietro da Comiso non si parte, non so perché. Ci si può atterrare ma non si parte. Le cose italiane, quelle che sono inspiegabili,
0: i misteri
1: italiani gloriosi. E siamo tornati a Catania dopo il concerto, dopo prendere Catania, però alla fine, incredibilmente, sono tornato, sono partito con un'ora di ritardo, che è la prassi italiana, perché io viaggio da 60 anni in aereo, non ho mai preso un aereo puntuale, non esistono, non ci sono.
0: Solo i biglietti da pagare, quelli sono sempre precisi,
1: sì, no? in aumento.
0: Sì.
1: Però le partenze, io non ho mai preso un aereo,
0: è
1: incredibile.
0: Sì, sì, sì.
1: Incredibile. E quindi siamo tornati alla fine della giostra con un'ora di ritardo, siamo partiti, e quindi, però tanta gente con rotte diverse hanno avuto tanti problemi.
0: Sì, certo.
1: E comunque sai, lì con l'Etna comanda lui,
0: decide lui, quindi. Però il concerto è stato fatto tutto
1: regolare,
0: sì, bello, sì. No?
1: Abbiamo fatto un pochino
0: quanti concerti hai fatto quest'estate? Un'infinità,
1: ma credo una trentina, perché poi ci sono, oltre a quelli che appaiono ufficialmente, ci sono le altre cose che non appaiono, poi impegni personali e altre faccende anche mie, quindi sono tanti. Ma soprattutto perché poi quest'estate così calda ha reso ancora più complicata la faccenda, perché insomma eravamo a 40 gradi,
0: Sì, è stata un'estate torrida,
1: 40 gradi di giorno.
0: Sul palco come si affronta? Perché comunque è faticoso.
1: Beh, è faticoso, cioè, bisogna mangiare bene, nel senso, non cose pesanti, grasse, insomma, le frutte, le verdure, le cose, insomma, cercare di stare un pochino leggeri, di mangiare cose nutrienti e leggere. Soprattutto quel giorno che del concerto, un po' di silenzio. Io partivo sempre un pochino il giorno prima per riposarmi, quindi stare in silenzio,
0: per prenderla con un pochino più d'elasticità.
1: Esatto, non è che puoi fare la partenza, arrivi, fai tutto un solo giorno.
0: No, anche perché io ci tengo a dirla questa cosa, cioè Amedeo Minghi, attenzione, i concerti di Amedeo sono concerti con la C maiuscola, nel senso che non è artista che utilizza aiutini,
1: no,
0: autotune e cose di questo tipo. Quindi
1: no, niente,
0: si sale sul palco, si suona, è una bella band, e tu canti.
1: Sì, per 2 ore si canta. Infatti questo non approfitto per dirlo, ma lo sanno. Alla fine del concerto sono veramente molto molto stanco, molto esausto, e quindi non mi fermo, non faccio autografi, intanto perché ci sono due ordini di fattori. Sono proprio il servizio d'ordine che mi dice: scendi dal palco e vattene, perché se io resto lì si ammassa la gente e non va più via nessuno, quindi resta poi un
0: certo
1: problema. Questo qui, la seconda motivazione è che sono veramente stanco.
0: Certo.
1: Non ce la faccio a fare tutte le foto che mi chiedono. È una cosa complicata. Poi adesso questi cellulari è una cosa incredibile.
0: Beh, siamo passati, visto che io faccio questo programma che si intitola La strana nostalgia, mi capita spesso di parlare dei concerti anche del passato. E un tempo noi, pubblico, quando uscivamo di casa per andare a un concerto, eravamo muniti di block notice
1: e penna
0: perché si faceva l'autografo. Poi successivamente, ma non si potevano portare all'interno le macchinette fotografiche.
1: Vengono a fare la foto, l'autografo, il bacetto e spesso anche il regalino, perché portano i regali, mi portano un sacco di regali.
0: E qualche volta
1: mi portano i vasetti di cose preparate da loro, mi portano i formaggi, mi portano i salami.
0: Però ti capita
1: il vino,
0: pure
1: l'olio, che non si rifiuta mai.
0: Qualcuno che si avvicina e fa: fai un saluto a mio zio, mia mamma.
1: Qualche volta qualche vocale lo faccio, però non faccio i video. quelli non li faccio, perché quando l'ho fatto qualche volta, ma diventano virali, vanno dappertutto, cioè non li usano con discrezione, quindi preferisco, sì, preferisco non farli, capito? Soprattutto ti ripeto, alla fine del concerto non ce la faccio proprio per stare lì 2 ore a fare autografi e tutto. Qualcuno dei miei colleghi lo fa, lo fa, però devo dire, però in gioventù anche io mi fermavo e lo facevo.
0: E secondo me alla fine di un concerto arriva sempre qualcuno che ti dice: però quella non sempre me l'hai fatta.
1: No, lo dico all'inizio, lo so che io 37 album non ve li canto, non c'è nessuna possibilità che possa accadere. Infatti lo dico, quando vado via direte: questa non me l'ha cantata, questa non l'ha fatto, lo so, ma tutte le canzoni non si possono cantare. Poi ci sono varie occasioni, adesso riprendiamo il teatro, poi adesso ti dico, ci sono un po'
0: adesso
1: di
0: abbiamo adesso. Allora, intanto dobbiamo fare un'operazione, tra pochi minuti la faremo. Qui c'è questo disco.
1: Ma questo esce oggi, stamattina.
0: Esce oggi. Tra l'altro, io ti ringrazio perché hai scelto RTR 99. Ti ricordi proprio nel giorno dell'uscita di questo disco, che è un disco importante. Ah, è più di un disco perché sono 3 CD. Adesso ne parleremo, perché dobbiamo fare insieme qui in diretta radio un'operazione come quella che si faceva tanti anni fa, cioè scartare un disco. Adesso c'è il CD, all'epoca c'era il 33 giri, ma era una vera magia per noi, sì, perché andavamo a comprare il disco e poi lo portavamo a casa, lo scartavamo, lo annusavamo anche, perché i dischi avevano un odore,
1: c'erano libretti interni, le foto,
0: e poi
1: oggi è un po' più scarno, purtroppo.
0: Sì, quindi adesso dobbiamo fare,
1: però
0: tutta
1: il contenuto
0: questa,
1: c'è,
0: questa operazione.
1: Quello che è importante è che c'è il contenuto.
0: Prima però voglio mandare in onda un tuo brano che casomai non è qua dentro, perché poi dopo invece ascolteremo 3-4 cose che sono qui dentro.
1: Qui dentro, sì.
0: Quindi preparati a una canzone di quelle che io chiamo sempre nascoste, che invece secondo me sono poi
1: mi metto una canzone vecchissima che non sta là dentro. Non so se ce l'hai, prima che sia rumore.
0: Chi lo sa?
1: Chi lo sa, cerca, vediamo.
0: Io
1: facciamo la ricerca.
0: Preparato rapidi movimenti.
1: Ah, sì,
0: quella.
1: Cristo ispirato. A Cristalli di sale, beh, no, Rapidi Movimenti è quello di REM, che è ispirato da Blade Runner addirittura.
0: Sì.
1: Io con Gaio, purtroppo il compianto Gaio.
0: Qual era quella che dicevi?
1: Prima che sia rumore.
0: Prima.
1: Ma è molto vecchia, non è. Non è di quelle cose che
0: ci hai colto subito in castagna.
1: T'ho beccato?
0: Sì, beccato, sì.
1: Vabbè, guarda, REM va benissimo,
0: Vabbè, adesso durante la pubblicità scegliamo.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
4: Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari e un aumento degli stipendi è quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale. Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia, con un'adesione massiccia, coinvolti tra gli altri dipendenti della scuola e della sanità, disagi anche per chi viaggia in treno. Inflazione e cara energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del DPF con i punti principali della prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Giorgia Meloni, protagonista ieri dell'apertura del Salone Nautico di Genova, su un palco da dove è rimasta esclusa la sindaca della città, Silvia Salis, assenza che è diventata un piccolo caso, ma la prima cittadina ha risposto e scherzato ai microfoni dei giornalisti che l'hanno raggiunta durante un tour in fiera.
5: Devo dire che se l'obiettivo, come si vocifera, ma spero che non sia così, era quello di, insomma, levarmi attenzione, non credo che sia stato raggiunto.
4: Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia contro lo stato di degrado degli istituti e le poche risorse per l'istruzione. Oggi 400 scuole superiori sono bloccate, finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico. Da Laura Cherchigli è tutto, buona giornata.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Questa, caro Amedeo, è una canzone che io ho sempre amato. È vero che ho amato quell'album lì, naturalmente, no? Ti stavo raccontando, mentre ascoltavamo anche la canzone, che i dischi belli io avevo una prerogativa, cioè compravo il 33 giri, però e poi normalmente player rec e registravo l'album su cassetta, però i dischi che mi piacevano particolarmente poi andavo a comprare anche la musicassetta.
1: Cioè compravo due copie?
0: Sì.
1: Generalmente era così in quel tempo, gli anni 80, 70.
0: Quanto mi piaceva spendere un po' di soldi nel negozio di dischi.
1: Era bellissimo. Beh, intanto erano bellissimi i negozi. Io andavo lì a Via Giulio Cesare, andavo a Piazza Venezia, dove c'era la Casa Ricordi.
0: Sì.
1: Ti ricordi, era bellissimo perché i ragazzi ovviamente non lo possono immaginare. C'erano queste cabine dove entravi, c'era il preascolto, no?
0: Ascoltavi con la cuffia.
1: Con la cuffia, e quindi l'ascolto era bellissimo, che nessuno aveva a casa un impianto stereofonico importante. E quindi prima di comprare l'album c'era la possibilità di ascoltarlo per capire se ti piaceva o no. Ti ricordi?
0: Sì,
1: no?
0: Me lo ricordo benissimo.
1: Quante volte noi andavamo di straforo, capito? A sentire.
0: Sì, e ti mettevi lì con i tuoi dischi e li sentivi e poi dicevi questo lo prendo, e c'era,
1: esatto,
0: sempre. Ma poi alla fine si andava a comprare quasi tutto, perché comunque erano, adesso non è che voglio fare, che all'epoca era tutto bello, adesso no.
1: No, non è
0: però,
1: vero, certo.
0: Però i dischi erano,
1: no,
0: belli.
1: No, però c'era un'altra cosa, l'atmosfera, i negozi erano bellissimi, grandissimi, iper attrezzati, con tutta questa cosa dell'ascolto che era veramente fantastico.
0: Sì. Guarda che faccio, guardate,
1: rompiamo,
0: chi guarda in televisione, canale 87... Noi stiamo per aprire un disco. All'epoca si faceva sempre così, no? Perché c'era il cellofan anche all'epoca.
1: Certo.
0: E si apre e si apriva e si apre ancora, fortunatamente, il disco, perché ancora un po' di dischi ci sono ancora. Eccolo qua. E apro Anniversari Minghi Collection. Eccolo qui. Copertina bellissima. Interno, con tutti i titoli delle canzoni. Dentro 3 CD. E io faccio quello che facevo un tempo. Annusatina, questo odore di stampa chiusa dentro al cellofan, che
1: sì,
0: si mischia con l'odore del CD all'epoca del vinile, è buonissimo. Io potrei riconoscere alcuni dischi, questa è una malattia,
1: dall'odore,
0: però potrei riconoscere,
1: dice,
0: alcuni dischi dall'odore. Se tu mi
1: dici questo odora di Michael Jackson,
0: questo
1: è David Gilmour.
0: Io ne ho uno che ricordo, se chiudo gli occhi ricordo ancora il profumo, era il disco Gloria di Umberto Tozzi, che aveva, non lo so, emanava un profumo pazzesco,
1: che può essere.
0: E quindi quando sento Gloria di Umberto Tozzi mi viene in mente quell'odore lì. Ma adesso parliamo di te, parliamo di Anniversari Minghi Collection, perché gli anniversari ci sono, no?
1: Sono anche tanti, perché c'è, che ne so, i 50 anni dell'Immenso, c'è il 1950, che è un altro. Tra l'altro c'è la data che dicevi tu da correggere, no? Perché fu pubblicato,
0: sì,
1: nell'83, scritto nell'82, ma l'abbiamo pubblicato nel Sanremo 83, quello dove io poi fui escluso, no?
0: Ne ho parlato l'altro giorno, annunciandoti, dicendo, dico, cioè, voi pensate la storia incredibile delle canzoni, no?
1: Sì.
0: Cioè 1950, e però dimostra anche la forza delle canzoni, perché Sanremo, e poi diventa la canzone
1: che è accaduto a tantissimi brani, sì, a Sanremo, devo dire, Cioè è in ottima compagnia questo brano, perché tante volte succede.
0: Ci sei rimasto male, però?
1: No, io non tanto. Gaio sì, Gaio eravamo su. Poi tra l'altro avevamo le nostre signore che si erano comprate l'abito per la cerimonia, no? Per il sabato sera. Quindi ci avrebbero raggiunto tutte eleganti, acchittate, e invece ci hanno fatto fuori, quindi non vennero più a Sanremo, quindi con gli abiti sono rimasti nell'armadio. No, Gaio ci rimase male, lui era convinto che avremmo fatto, ci rimase molto male. Io invece me l'aspettavo, anzi ti dirò di più, che in realtà non avrei voluto partecipare a quel festival. Perché sentivo
0: questo è interessante.
1: Beh, sai perché? Perché tra l'altro la canzone non era da festival, effettivamente.
0: Sì.
1: Tra l'altro subì un taglio micidiale, perché la canzone è molto lunga per quanto riguarda i canoni del festival, e la dovettero ridurre di parecchio, di molto, gli tolsero più di un minuto e la canzone aveva perso il suo vero autentico respiro. Questa cosa mi dava un fastidio incredibile, però allora, all'epoca, non è che avessimo tanta voce in capitolo, insomma, no? E quindi la RCA, insieme alla Hit Dischi Record di Vincenzo Micocci, decisero che bisognava partecipare a sto festival e quindi abbiamo fatto. Ma io non ero proprio tanto convinto, forse in qualche modo me lo sarei aspettato questa.
0: Era, senti, quel festival era in ballo per te solo 1950 o c'era anche qualche altra canzone che poteva partecipare al posto di 1950 o era proprio quella
1: delle
0: lì?
1: Mie, dici?
0: Sì.
1: Beh, avevo fatto tutto quest'album qui, ci sono dei brani dentro importanti.
0: No, perché tante volte gli artisti raccontano, poi abbiamo scelto quella lì, per esempio prima.
1: No, ma questo brano era dirompente. Non...
0: Perché prima ho mandato E dirsi ciao di Mattia Bazzar, che sì, è un bellissimo pezzo che però non è da festival, proprio zero, però molto bello.
1: Erano come quell'anno e cantavano l'ambientazione a Roma, quella bellissima.
0: Vacanze romane.
1: Vabbè, c'era Vasco con Vita Spericolata.
0: Che non vinse. Sì, sì. No,
1: cioè, no,
0: certo.
1: fu un festival.
0: Vacanze romane.
1: Tra l'altro, un altro dettaglio che ti racconto, perché in realtà Micocci portò questo brano a Ravera molto avanti, perché io l'ho fatta, mi sembra che era novembre, eravamo sotto Natale e non c'era più spazio nei big. Quindi mi fecero partecipare tra i giovani, con 1950, se fai vedere lo schieramento degli artisti, io sto fra i giovani. Ho passato giornata a raccontare ai giornalisti perché e per come, un disturbo incredibile. Quindi insomma era.
0: Però era quella la canzone scelta.
1: Sì, sì, beh.
0: Perché tante volte gli artisti dicono: no, però quell'anno devo portare quello, quell'altro.
1: No, quel lì non c'era discussione. Il brano era dirompente, era quello, e beh, però nella sua interezza, nella sua completa esposizione.
0: Quella è una canzone.
1: Sì, invece fu tagliata, quindi la gente non capì bene. E ci fu, insomma, tanti piccoli errori e mi abbandonarono per strada. Però, come dici tu, giustamente, lei si è difesa a oltranza.
0: Ma guarda, secondo me il messaggio che ci dà questa canzone.
1: Guarda,
0: proprio...
1: ti do io un dettaglio: su Spotify adesso, dopo 83, quindi quanti anni sono?
0: Beh,
1: 93, 2003, 33,
0: io sono 30, un po' di scalcolo, quindi 40, faccio fatica.
1: Sta lì, è praticamente a milioni di visualizzazioni su Spotify a distanza di 40 anni.
0: Quella è la vittoria. Però indubbiamente quell'anno fu una cosa strana, veramente incredibile. Allora,
1: però era una buona compagnia.
0: Sì,
1: cioè, arrivai ultimissimo con Vasco Rossi.
0: E questa canzone che ascoltiamo adesso apre il CD3. E il CD3, tu metti il CD3.
1: Guarda,
0: e c'è
1: scaletta,
0: 1950.
1: Ne abbiamo tanto parlato. Quindi.
0: Eccola, arriva.
2: RTR 99, ti ricordi? Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium. L'olio extravergine dei veri produttori italiani. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: è ritornata la copertina naturalmente di 1950, però noi dobbiamo parlare di un'altra copertina. Adesso oggi ci tengo proprio tanto a questo CD triplo Anniversary Minghi Collection, e da oggi è in vendita,
1: da questa mattina.
0: Allora subito, oggi si dice andate a comprare i dischi, però in realtà poi molti si comprano ormai online, quindi online. L'importante è prenderlo.
1: Devo fare una precisazione: stamattina me ne sono accorto perché i miei ragazzi mi hanno chiamato e abbiamo avvertito Milano. Su Music di Amazon c'era un problema, un errore, c'era scritto per scaricare download, no? C'è scritto 59,90 di 60 euro. Allora magari dico, prima cosa io non lo so, non so nulla, però c'è stato un errore, quindi adesso lo stanno correggendo. Era 19,90.
0: Bella differenza.
1: Quindi tra l'1 e il 5 è scattato il 5 e si sono impressionati. Dice, come facciamo? Non può costare più del fisico il digitale, no? Quindi tranquillo, lo stanno correggendo, sarà 19,90, adesso lo stanno,
0: comunque il prezzo è quello, quindi se vedete un prezzo diverso
1: è sbagliato.
0: Sì, infatti ci tenevo a dirlo, se no facciamo Amedeo Minghi come gli Oasis.
1: Beh, oddio, come contenuto, perché no, potrebbe anche essere.
0: E io preferisco il tuo. Assolutamente. Senti, ma Amedeo caro, Anniversary Minghi Collection, allora ci sono 3 CD, ognuno dei quali contiene 16 brani.
1: Eh sì.
0: Allora, quando ti hanno proposto, immagino, questa idea, tu avrai detto va bene, è giusto. È un po' come mettere un timbro, fermare il tempo, dire va bene.
1: Sì, sono operazioni che gli discografici fanno puntualmente, però devo dire una cosa. È interessante che in queste operazioni qui gli artisti non sono esclusi, però siamo quasi esclusi in realtà, perché la ricerca e l'assemblaggio di questi brani non è, diciamo così, artistica, guidata da una selezione artistica, ma da una selezione che fanno loro in base a calcoli, a ragionamenti.
0: Cioè, mi vuoi dire,
1: diciamo,
0: che questi brani non sono stati tutti scelti da te?
1: No, soltanto qualcuno l'ho menzionato io su consiglio, ma l'80% sì, sono fatti sono ricerche di mercato, ecco, non mi veniva il termine.
0: Vabbè, qua però sì, voglio dire, sono tutti grandissime hit.
1: Ci sono tante cose, naturalmente molte sono rimaste fuori. Io ho detto, perché non ne fate 100 di canzoni, avevo proposto, però non hanno voluto farlo. Però ci sono brani del giro dell'amore, Amarsi è, sono quelle cose che le caratteristiche che attendete la memoria che io ho amato.
0: Mi stupisce, per esempio, c'è anche il suono, però oltre.
1: Sì, infatti, ti ripeto, hanno fatto una ricerca di mercato in base al gradimento, alle visualizzazioni, che ne so, cioè parametri loro, insomma, non i miei. Io ho messo dentro 4-5 brani dedicata, che amo moltissimo. Ho queste cose qui che sono proprio quelle viscerali mie,
0: sì,
1: capito?
0: Certo.
1: Però in realtà l'80% dei brani sono scelti in base alla ricerca di mercato con criteri che hanno loro. Di, non,

0: lì fermo, è un posto
1: è incredibile.
0: Tra l'altro ho avuto la fortuna, ma in realtà
1: l'hai vista di notte?
0: Sì, è incredibile. Certo, l'albergo lì
1: sì.
0: È stata una, cioè,
1: ci sono questi motel lì proprio sul, sì, sul grandissimo viale,
0: e lì avevo praticamente studiato proprio il periodo delle maree, quindi sono arrivato lì la mattina e c'era tutto mare.
1: Tutto mare, è vero. Anche perché hanno fatto i lavori e hanno tolto questa, una strada bruttissima che c'era fino a qualche anno fa, che interrompeva questo discorso del mare, il flusso del mare.
0: Sì, sì.
1: L'hanno tolta, hanno riportato all'origine. Quindi quando c'è l'alta marea, finalmente il mare torna.
0: Era tutto mare.
1: Tutto mare.
0: All'ora di pranzo il mare non c'era,
1: non c'era più.
0: C'erano 17 chilometri di sabbia bagnata. E intorno alle 19, lì era ancora giorno alto, perché insomma a luglio lì alle 19 sono come le 16 di qua, e a un certo punto il mare è cominciato a tornare. È stata una cosa incredibile,
1: velocemente,
0: in un'ora 17 chilometri.
1: Infatti lo dico sempre, Vittorio Hugo diceva che il mare arriva, questo lo sanno chi mi segue, che il mare arriva alla velocità del galoppo di un cavallo.
0: Ma tu vedi questo mare, che tu vedi 17 chilometri di sabbia, e a un certo punto vedi questo mare che galoppa, bravo, e dopo un'ora è di nuovo tutto mare. Mont Saint-Michel è un'isola. È una cosa pazzesca.
1: Ed
0: davvero.
1: È questo scoglio in mezzo al nulla, visto, non c'è niente intorno.
0: No, no.
1: Si vede da lontano, da lontanissimo, vedi questa piccola cosina, che poi piccola non è.
0: No.
1: Ti avvicini e diventa questa
0: per
1: cosa.
0: Per quello che la vedi da lontano, perché
1: certo,
0: è grande.
1: Perché è grande. È bellissimo, un posto stupendo. Di notte poi. Io tra l'altro in un albergo, non so dove stavi tu, ma di notte una delle volte che sono andato, avevo un albergo con una finestra enorme, giustamente fatta apposta, nella quale era inquadrato perfettamente San Michele. Quindi io stavo sul letto disteso e avevo questa cosa che, altro che TV, no? E stavo lì, non ho dormito mai.
0: È l'ultimo albergo che c'è prima poi di andare verso San Michele.
1: Deve essere quello, sì, deve essere quello lì. Quello che l'hanno costruito recentemente, diciamo, con questo criterio appunto di panorama paesaggistico, no? Le stanze hanno questi grandissimi oblò, diciamo, finestre che danno proprio sul Mont Saint-Michel.
0: E quindi
1: a questo punto
0: questa
1: ne hai parlato tanto.
0: Anche
1: metti la versione originale, che è bellissima.
0: Beh, quella da 1950.
1: Sì, esatto, quella lì.
0: Questa con il sax di 83, con il sax di
1: Gianmarco. Che era un jazzista straordinario. È una versione che non abbiamo mai più riascoltato.
0: Questa.
2: Muschio sul cancello del giardino abbandonato, corriamo fino al mare, ti chiamavo. Io cadevo in bicicletta.

0: Amedeo, io che ti devo dire, questa è una canzone, ecco, poi essendo stato lì, cioè questa è la descrizione.
1: Adesso la vedi proprio, no?
0: Sì, sì, sì, sì. Si dice la canzone fotografica, no? Che sì, ti fa vedere.
1: Perché invece io e Gaio abbiamo scritto questa canzone, ma
0: ancora non.
1: Non c'eravamo stati. Anzi, lui credo purtroppo non c'è stato mai. Io sono stato 3-4 volte. Tra l'altro, le chiavi della città, lo sai? Perché io cantai dentro l'abbazia, appunto. Adesso, oggi è stato un po' tutto, no?
0: Sì.
1: Convento, fortezza, prigione e tutto il resto. E ho cantato questo brano col pianoforte, cantato da solo, dentro l'abbazia, e poi mi detto le chiavi della città.
0: Beh, bellissimo.
1: Mi fu una consegna, fu emozionante, bellissimo.
0: Senti, Amedeo, allora, anniversari Minghi Collection, questo CD triplo. Mi chiedono il CD fisico, quindi quanto costa? E quindi
1: vabbè, non lo so.
0: Non lo puoi
1: fisico,
0: sapere
1: che vuol dire,
0: tu.
1: No, no. Cioè CD, questo qua dici?
0: Sì,
1: questo, non lo so.
0: Non lo sa, ma Amedeo,
1: non lo so.
0: Però
1: giuro non lo so davvero.
0: No, parlavi invece di quello di Amazon, che è
1: Amazon, che era quello
0: 19...
1: quando possono scaricare per. No, se
0: no,
1: scaricano.
0: Quello che dicevi prima, che hanno sbagliato il prezzo.
1: Sì, hanno scritto 59,60
0: esatto,
1: invece 19. Però mi dicono che c'è un costo se vogliono scaricarlo per intero, è quella cifra lì, sarebbe quella di 59,60.
0: Sì.
1: Invece se vogliono acquistare questo, diciamo, ma io francamente non so dirti tante cose a proposito di costi e di soldi.
0: No, vabbè,
1: non ci capisco assolutamente niente.
0: Così.
1: Ho voluto dare questa informazione perché stamattina siamo spaventati, diciamo, ma come, costa troppo, non è questa qui la cifra. Invece, poi mi hanno spiegato che era, se voglio, dico, però dovete essere più chiari, perché la gente poi come noi normali non capisce niente.
0: Ma certamente. E stai ricevendo attraverso il numero WhatsApp di RTR99, ti ricordi, tantissimi complimenti. Per esempio, Maria Teresa da Bologna ti scrive, Valentina, anche lei da Bologna. Bologna.
1: A Bologna c'è una bella, c'è un bel gruppone.
0: E
1: è vero.
0: Poi Angela dice: ci vediamo al Brancaccio. Allora, questo mi dà l'opportunità di chiederti se. E tutta questa, diciamo, questo anniversario sarà anche portato in teatro. Io il Brancaccio vengo, ma invitato.
1: Sì, sì,
0: io
1: sì,
0: ci vengo.
1: Sì, certo. Ma l'11 novembre facciamo questo spettacolo, da non confondere, così ecco, approfitto dell'occasione che mi offri, da non confondere con il concerto del Sistina a gennaio.
0: Sì.
1: Sono due cose completamente diverse. A gennaio ci sarà il concerto anniversari, che è tutta un'altra storia. Invece l'11 novembre al Brancaccio noi facciamo una festa per i 60 anni di carriera, perché quest'anno sono 60 anni esatti, ho debuttato nel 66 con Scala Reale, quindi facciamo 60 anni. E infatti ci saranno degli ospiti, adesso non voglio dire i nomi perché sennò tolgo, però carini, tutti quanti amici, quelli che hanno avuto delle interazioni con me,
0: certo.
1: Ci siamo incontrati, abbiamo avuto delle cose, a parte l'amicizia e il rapporto amicale, abbiamo però fatto anche artisticamente, svolto un lavoro.
0: Quindi sarà, oltre a un concerto, anche un po' una sorta di racconto.
1: No, non è un concerto, è una festa, tant'è che c'è il pubblico ad inviti, non è pagato il pubblico. E a questo proposito devo dire questa cosa perché è molto bella: chi ha acquistato il biglietto del Sistina,
0: sì,
1: può entrare l'11 novembre al Brancaccio.
0: Ah, bellissima questa,
1: quindi,
0: cosa.
1: Quindi sì, c'è questa cosa molto bella. Il Brancaccio dice: vabbè, io la festa la facciamo qui, ma se uno ha comprato il biglietto del Sistina può venire a partecipare alla festa.
0: E può entrare gratuitamente.
1: Gratuitamente.
0: È
1: gratuitamente.
0: Bello questo, perché giustamente poi va di moda, dice: io faccio la festa e il biglietto costa tot, invece Amedeo, persona seria qual è, fa la festa ma vi invita.
1: Sì, sì, sì. No, perché noi abbiamo fatto col Brancaccio, abbiamo partecipato a un bando che è andato a buon fine, e quindi ci danno la possibilità di poter fare questa festa in occasione dei 60 anni di carriera, e per cui non è, però non va ad intracciare il discorso del Sistina, che è un concerto,
0: è un'altra cosa.
1: Sarà un concerto vero e proprio, quello che poi debuttiamo a Bologna il 7 dicembre, mi pare, 7-8, adesso non me lo ricordo,
0: però quel periodo lì.
1: E a gennaio, invece, a metà gennaio siamo al Sistina con il concerto anniversari, invece l'11 novembre siamo al Brancaccio con la festa di compleanno, diciamo, di 60 anni di carriera.
0: E quindi sarà una vera e propria festa con amici,
1: ospiti,
0: colleghi, persone che hanno interagito, che hanno avuto,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: te
1: tutti personaggi molto molto molto amati, tanto amati, ma amatissimi dal pubblico.
0: In alcuni casi amatissimi anche.
1: Amatissimi,
0: vedi. Adesso io mi faccio dare in privato tutto l'elenco perché sono di una curiosità spaventosa, però non si
1: certo, però io devo, sono un teatrante, non ti apro il sipario in anticipo.
0: Giusto. Ti saluta Alberto da Catanzaro, vorrebbe ascoltare Emanuele Dio che però non c'è in anniversari.
1: Beh, ci sono tante
0: l'ho
1: cose.
0: L'ho messa che... io l'altro giorno, però quanto è bella quella canzone. Lo so, ma quando si ha una discografia così
1: è inevitabile,
0: no?
1: Lo dico, è come nei concerti, dico io vado via, mi direte questa non l'ho cantata, ma è così. Penso che tutti noi che abbiamo tanta carriera alle spalle abbiamo un problema, diciamo, tra virgolette, comune, no? Non si possono cantare tutti i brani, è impossibile.
0: No, vabbè, ma è impossibile.
1: Qualcosa scappa. Poi sai, anche l'età conta. Questo pure va detto, ci sono tante canzoni che sono ormai incantabili, perché ahimè, insomma, una volta, a tanti anni fa, avevamo 3 ottave da sfruttare.
0: Vabbè, quello un po'.
1: Capito? Un conto a 20, un conto a 79. Bisogna pure capire queste difficoltà.
0: Beh, ma tu sei ancora un ragazzino, quindi che ti
1: no
0: importa?
1: Di testa ce n'ho 12, non c'è dubbio. Questo è vero, però il resto purtroppo no, il fisico va con l'età.
0: Quello fa parte del gioco.
1: Ma questo, no? Guarda, riguarda tutti quanti nel mondo, cioè è una cosa che è fisica, che devi assolutamente gestire, sapere gestire e imparare a conviverci.
0: Senti, decenni c'è in questo CD.
1: Certo.
0: Decenni c'è. Come è nata questa canzone? Che ricordo ci puoi narrare legato a decenni?
1: Beh, qui c'è il decennio, è una misura temporale formidabile. Una volta, adesso non più, ma una volta ogni 10 anni cambiava tutto. Le automobili, i vestiti, le pettinature, i big anche, no? I VIP, cambiavano i colori, che andavano di moda, ti pettinavi in un modo, ti vestivi in un altro.
0: Non sei cambiato tu però, perché 60 anni sono 60.
1: 60 sono tanti.
0: Di carriera bellissima, quindi
1: sono tanti.
0: Cambia quello che è importante, ma fino a un certo punto. Ma chi è storia, chi ha fatto cose importanti, vere, rimane per 60 anni.
1: Quello rimane sicuramente. Però ecco, quel brano lì con Pasquale Panella prendemmo in esame questa faccenda, questi decenni che purtroppo ti accorgi che sono stati importanti, determinanti quando sono passati. Quando sono andati via dici porca miseria, però avrei potuto capire, fare, gestire. Il tempo non lo puoi gestire.
0: E nella canzone dici, canti, questi anni non li avrai a un certo punto.
1: Sì, cos'è? Non li avrai se non saprai gestirli.
0: Bravissimo.
1: È quello il senso.
0: Cioè saranno tuoi per sempre se li saprai gestire.
1: Se li saprai gestire.
0: Mentre invece se li gestirai male non saranno tuoi.
1: No, e poi c'è anche l'inganno del tempo, perché ti sembra a un certo punto quegli anni fantastici che tu hai ritenuto tali, ma ti rendi conto che sono tali quando li hai persi.
0: Mentre sì, stai vivendo, io sempre non te ne accorgi anche più. Così non li avrai, perché comunque sono passati, hanno avuto quella storia lì, ma
1: e non li hai capiti.
0: Non li hai capiti, e quindi non li avrai, quel tempo non lo avrai più.
1: No,
0: è
1: perché non
0: via.
1: È come tu hai pensavi che fosse, ma è tutto diverso.
0: Decenni. Amedeo Minghi su RTR 99, ti ricordi? Stiamo festeggiando oggi l'uscita di questo CD che si intitola Anniversari Minghi Collection. Sono 3 CD pieni di storia di Amedeo Minghi, 60 anni in musica che sono bellezza allo stato
1: puro.
0: Solo
1: 48
2: ascoltaci
1: brani.
2: Dal tuo smart speaker Amazon, chiedi
3: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci.
4: Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
5: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
8: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori tutto di concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
9: Scopri di più su concessionariafiori.it.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

scadiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni

0: Guarda questa, vabbè, come si fa a dire qual è? Tante volte mi chiedono qual è la tua canzone preferita.
1: No, non c'è, non c'è.
0: Non c'è, un giorno può essere.
1: La mia
0: una.
1: È l'immenso, per ovvi motivi. Insomma, sono legato a questo brano.
0: Chiuderemo la nostra chiacchierata con quella. Allora.
1: È l'immenso perché alla fine della storia è la più importante. Mi ha dato il là per la carriera, per la credibilità.
0: Beh, non tutti però riconoscono questo, cioè questo è per te.
1: Per me, per
0: però
1: me.
0: Molti ti legano proprio a 1950.
1: Sì,
0: e anche no. Naturalmente i ricordi del cuore.
1: Ricordi del cuore adesso su Facebook sta 1.500.000, un reel che hanno messo, non so manco chi l'ha pubblicato. 1.600.000 stanno guardando questa canzone mentre siamo qui. Quindi, però a parte questo, non c'è una classifica perché è impossibile stilarla. Intanto perché per fortuna in canzone di Dio è molto variegata, no?
0: Sì.
1: Ci sono tantissime canzoni. Qui abbiamo soltanto 48. Non so quante ho scritto.
0: Ma tu però questa cosa ti è rimasta un po'.
1: No, gli avevo
0: tu
1: chiesto,
0: ne volevi 100.
1: Io gli avevo chiesto 100. Dico, facciamo un cofanetto vero, importante, no? E facciamo 100. Invece ma non hanno avuto il coraggio. Sono un po'.
0: Mannaggia, però.
1: Un po' timidi.
0: Però posso dire.
1: Lo faremo.
0: Ti voglio mettere in difficoltà. Però tu sei una persona che insomma, ha il coraggio delle proprie idee. Allora, ma un po' anche voi artisti nel tempo, negli anni, non siete stati un po' responsabili di questo sfaldare tutto? Cioè, voglio dire, mi è capitato, senza fare nomi, naturalmente, non tu, di incontrare tanti cantanti. E tutti a dire, adesso faccio il disco nuovo, però sì, allora il disco però deve piacere alle radio, deve ma l'artista, l'artista
1: penso,
0: deve fare l'artista.
1: Io non l'ho fatto mai questo discorso.
0: No, esatto. No, però no. Secondo te un po' anche gli artisti,
1: sì,
0: un po'
1: sì,
0: di colpa
1: sì.
0: Ce l'hanno o no?
1: Sì, sì, sì, sì. Hanno drizzato l'occhio alla radiofonia, e questo è vero, è successo molto molto frequentemente. Cioè radiofonico, il pezzo deve essere radiofonico, no, il pezzo deve essere un pezzo, deve essere fatto bene, cantato bene, col testo giusto, l'arrangiamento giusto, deve essere bello. Poi se è radiofonico non so
0: il
1: cosa
0: bello,
1: significa.
0: Il bello è bello sempre.
1: Eh certo, infatti quando mettono, come in questa radio qui, quando mettete le cose anche di 50 anni fa, 40 anni fa, tanto suonano meravigliosamente bene. Se pensi ai dischi che faceva Ennio Morricone come arrangiatore alla RCA, ma hanno un suono meraviglioso ancora oggi, perché erano scritti bene, fatti bene, ben realizzati. Secondo me è questo quello che conta. Devono essere, al di là della radiofonia, devono essere dei brani che hanno un loro perché, un loro sapore.
0: L'altro giorno ho messo di Ennio Morricone tipo Mezzogiorno e mezza, un suo pezzo era Metti una sera a cena, bellissimo. E ho detto, allora i guru della radio, se mi ascoltano mi bocciano e mi dicono ma che è questo, è impazzito a mettere questa cosa che... Poi apro qui WhatsApp della radio e trovo un messaggio dietro l'altro, oddio, era una vita che non la sentivo, ma che
1: certo.
0: Bella che era. Quindi cioè il bello rimane bello,
1: ma certo, è così. Ancora oggi si senti, perché era la canzone diciamo sapore, com'è, sapore di sale,
0: sì.
1: Quello di Paolo, era l'estate, era proprio l'estate. Ma se tu la metti adesso in questo momento è come volume, forse più alta delle mie, ed
0: sì.
1: Era fatta con le valvole, con gli amplificatori a valvole, tutto quanto unplugged assolutamente, perché non c'era nulla di preregistrato, no? Però perché Morricone sapeva collocare gli strumenti, li collocava talmente bene che ogni strumento aveva il suo suono per intero, capito?
0: Guarda, prima ti accennavo a microfoni spenti di Gianni Tonghi, che è un altro amico come
1: dopo
0: te.
1: Dopo ti dico un danetto, come diceva.
0: Di RTR 99 ti ricordi, lui continua a far dischi. Allora, la gente molto spesso dice, ma sì, ma Gianni Tonghi, ma che fine ha fatto? Non fa
1: sì,
0: più
1: sì,
0: dischi? No,
1: so.
0: Lui fa i dischi.
1: Sì, sì, lo
0: però
1: so.
0: Li fa come dice lui.
1: Sì, sì, sì. Sì.
0: Lui fa il vinile 180 grammi, fa il disco
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Gli pare a lui, ha fatto un pezzo che durava 9 minuti e lui
1: ti racconto questa cosa, però non dico il nome perché sarebbe sbagliato. Un cantante italiano molto famoso, celebre proprio, siamo molto amici, quindi ti dico la verità, cioè è verissimo, ha scritto un brano, poi è andato a fare la tournée, le cose così, e Morricone gli ha fatto d'arrangiamento. Quando questo personaggio molto conosciuto, molto famoso, bravissimo, vivente, è andato in studio per fare la voce, perché sì, ha detto questo, senti questa cosa, e lui ha detto: ma che cos'è? E il meglio Ennio gli ha detto: guarda che è il pezzo tuo. Era il suo brano, era irriconoscibile, perché Morricone aveva fatto una cosa come al solito clamorosa, e questo ha detto: ma che è sta roba? Era il suo brano arrangiato, capito? Ed era un brano bellissimo, molto bello,
0: certo,
1: per dirti insomma quanto era importante. Ma se senti quel brano lì adesso, in questo momento, ha un volume e una ricettività meravigliosa,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: erano fatti bene. Vabbè, non a caso era Ennio Morricone, infatti.
0: Ma non a caso era Ennio Morricone, però voglio dire, anche io ho avuto tutto anche quello che c'era intorno.
1: Ho avuto l'onore di lavorare con lui, lo sai, anche
0: lo so. Quindi, lo so. Tra l'altro, io una cosa che affronto spesso durante la mia trasmissione è come noi non sappiamo dar valore alle cose che abbiamo avuto belle. Sono stato a Stoccolma per un weekend qualche mese fa, e sono andato al museo degli ABBA.
1: Ah certo, sì, è vero.
0: Ed è una cosa meravigliosa. Allora io mi chiedo, no?
1: Quindi noi sono di Burtina, abbiamo distrutto
0: bravissimo,
1: tutto.
0: Perché
1: e lì volevo andare a parare.
0: Lì volevo andare a parare. Cioè, il museo della RCA
1: sarebbe stato meraviglioso.
0: Cioè, ma come si fa? Ma non, perché poi adesso ricostruirlo adesso è complicatissimo.
1: No, però tutto perso.
0: È andato tutto perso, ma come si fa?
1: Hanno bruciato tutti i nostri dischi. Li hanno bruciati, li hanno liquefatti, sciolti. Io ho fatto in tempo a comprare un po' di copie residue di 1950 che stavano andando al macero. Anche quello, come tutto il resto, ovviamente.
0: Ecco, ma tu sei un artista che possiede i tuoi dischi?
1: Cioè, pochissimi.
0: Perché mi è capitato spesso nelle varie interviste.
1: Non sono
0: che
1: non sono.
0: Gli artisti non hanno i propri dischi.
1: No, ce ne ho pochissimi.
0: Sì.
1: Cioè, ce li ho, so dove stanno, ma poi da altri non mi sento mai.
0: Io ho regalato la mia discografia di Little Tony a Little Tony.
1: Infatti, ha fatto bene.
0: Perché lui mi ha detto: oh, non ce l'ha, io questo non ce l'ho, questo non ce l'ho, questo non ce l'ho. Dammi tutto.
1: No, non ce l'ho, io non ce l'ho. Sono come. Anch'io sono un po' così.
0: Sì.
1: Sono quelli che hanno catalogato tutto, no? Io invece non ce l'ho. Tutta la stampa, non c'ho quasi niente. E
0: comunque,
1: poi non mi sento mai.
0: Anche tu sei per cioè dell'idea che insomma la musica doveva essere trattata meglio.
1: No, sono di Burtina, dell'RCA, sarebbe stato un museo straordinario, con le chitarre di tutti i musicisti, i pianoforti e le cose che abbiamo scritto, che hanno fatto, perché all'RCA per almeno 15 forse 20 anni è stato il dominio assoluto del mercato italiano. Ma io ho visto Bernstein, è venuto lì a suonare, è venuto a cantare Frank Sinatra, è venuto col suo elicottero, è atterrato, c'era l'eliporto all'RCA, arrivò Frank Sinatra all'eliporto col suo elicottero, cantò il brano, quello che canto lui cantava due volte, uno per il fonico e uno perché era così e basta, d'altra parte come tutti all'epoca.
0: Quindi non è una leggenda metropolitana.
1: No, è verissimo.
0: Ma gli artisti in generale in quel tempo,
1: anche Mina è così, cantava per il fonico una volta, la seconda basta,
0: buona la seconda, ma era buona pure la prima.
1: No, buona la prima. E lui venne Sinatra con l'elicottero, cantò il brano, salì sull'elicottero e se ne andò.
0: Fantastico.
1: Ma tanti poi lì dentro, io potrei raccontarti cosa che farò l'11 novembre, poi raccontiamo di queste cose che ho vissuto, perché in questi 60 anni io li ho vissuti pienamente e ho visto la trasformazione di tutti questi decenni, appunto, che ci hanno portato fino ad oggi. Erano mondi completamente diversi. Il mondo è cambiato, il nostro mondo è cambiato tante volte. E io l'ho attraversato tutto. Cioè,
0: bello, sì. Però questa del Teatro Brancaccio, questa festa, bisognerebbe registrarla.
1: Sì, la riprendiamo.
0: Perché poi chi non può venire, chi è lontano, deve partecipare in qualche modo.
1: No, non lo faranno tutto. Penso che ci sarà un po' tutto quanto.
0: Allora, siamo arrivati alla fine con Amedeo Minghi, il tempo vola sempre ed è molto positivo, vuol dire che si sta bene.
1: Abbiamo tante cose da dire.
0: Dobbiamo ricordare, qui poi, sai, non si fa la radio che ti dice allora puoi parlare 4 secondi e mezzo. Noi qui potremmo parlare ancora 7 ore.
1: Ma è per quello che io vengo volentieri, che lo sai, perché allora, si può chiacchierare oltre che ascoltare.
0: Abbiamo da oggi questo CD triplo intitolato Anniversari Mini,
1: cioè da oggi
0: Collection.
1: Esce, quindi la consegna sarà entro 3-4 giorni.
0: Vabbè,
1: penso.
0: Da oggi però si da può oggi, prendere, da oggi, quindi da oggi.
1: Solo in un negozio, sì. Ah, ecco, quello va andava
0: ecco, detto, ecco. Se si va in un negozio, nei pochi rimasti,
1: quei pochi che sono rimasti, se vai di Scuola Galaziale, sicuramente ce l'hanno.
0: Esattamente, quindi questo. Poi abbiamo in arrivo il concerto del Teatro Sistina.
1: Abbiamo l'11 novembre, abbiamo al Brancaccio la festa dei 60 anni di carriera, con ospiti, cantanti e tutto il
0: però
1: resto.
0: Lì come si fa ad intervenire? Bisogna prendere il biglietto del Teatro Sistina.
1: Sistina, che chi ha il biglietto Sistina può entrare gratuitamente, ecco. Anche perché non è un pubblico pagante a Brancaccio, ma è ad inviti. E naturalmente chi ha il mio fast club, per esempio, che hanno acquistato il Sistina, verranno ed entreranno,
0: certo,
1: a Brancaccio.
0: Certo, certo. Quindi doppio appuntamento.
1: Doppio
0: chi
1: appuntamento.
0: Va al Sistina col biglietto del Sistina entra anche al Brancaccio. Dovete far presto però, perché poi i posti
1: sì,
0: vanno.
1: Sono due cose molto diverse, quindi non è un doppione. È una festa al Brancaccio e il concerto al Sistina.
0: E casomai Amedeo, qualche giorno prima del Brancaccio
1: facciamo
0: potremmo ritorno. Fare una cosa.
1: Ti viene in mente?
0: Una cosa che ci vieni a raccontare, 3 cose che farai al Brancaccio. Tutte, una piccolissima.
1: Gli ospiti però non te li posso dire.
0: Uno.
1: Ma qui adesso
0: no, adesso no. A 2-3 giorni.
1: Ah sì, va bene.
0: Uno ce l'ho. Non
1: anche
0: adesso.
1: Perché tra l'altro gli ospiti sono formidabili, però tutto può succedere, quindi non vorrei dire una cosa per un'altra.
0: A un passo. Allora, ragazzi, noi ci vediamo lì.
1: Il 9.
0: Dopodomani.
1: Il 9.
0: Dopodomani. E non vi posso dire niente, però vi dico 2/3 cose.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Va bene.
0: Però questo, mi raccomando. Io mi porto via Amedeo Minghi, che tornerà e mi fa molto piacere. Ringraziamo Amedeo, le centinaia di persone che hanno mandato WhatsApp. Purtroppo quando
1: le ringrazio anch'io,
0: non
1: grazie.
0: Si riesce a leggere tutti
1: immagino
0: i messaggi.
1: Immagino ci sono complimenti, saluti,
0: sì,
1: cose.
0: Complimenti,
1: quindi,
0: saluti,
1: grazie
0: mandaci
1: a tutti
0: saluti. Adesso vado fuori a comprare il disco, verrò al Brancaccio, verrò al Sistina. Quindi dai.
1: Vengo dappertutto.
0: C'è un bel entusiasmo, assolutamente. Ci salutiamo sull'immenso, che mi sembra un bel modo di salutarci.
1: Non so quale versione ha, perché ci sono tantissime.
0: Io metto la versione quella originale.
1: Ah, quella bellissima.
0: Perché
1: sì.
0: Quella che noi abbiamo, con la copertina bellissima.
1: Sai che c'è anche la versione bellissima di Mangola, sai, vero?
0: Sì.
1: Bellissima. Pino voleva tanto cantare questa canzone, e ogni volta che ci incontravamo diceva: ah, io voglio incidere. Poi diceva: Pino, perché non lo fai? Finalmente poi lo fece.
0: Pensa che a volte succedono delle cose. Ho iniziato il programma di oggi mio parlando di Mango.
1: Vedi?
0: Perché ho messo una sua canzone. Tra l'altro
1: la voce meravigliosa.
0: La sua canzone mia, la sua canzone che io preferisco è Se mi sfiori, che è pazzesca. Ma ho raccontato quando lui venne qui. Venne di mattina, perché poi doveva andare a casa, doveva andare via, e venne però la mattina. All'epoca non facevo la trasmissione a quest'ora, e quindi registrammo nello studietto di là, lo studio 2, e lui venne con la chitarra perché voleva suonare.
1: Certo.
0: Ci rimase male perché di là era un po' un caos. Mi disse: allora devo tornare perché io qua voglio suonare. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo. Però era una grande persona.
1: Come no?
0: Una
1: grandissimo
0: persona.
1: Amico, come no?
0: Però chiudiamo col sorriso.
1: Certo.
0: E chiudiamo con i 60 anni e questi anniversari, che sono i decenni, appunto.
1: Beh, nell'album ci sono molti anniversari.
0: Sì.
1: Tra l'immenso uno, ovviamente. 1950 è un altro, Cantare d'amore è un altro. Decenni, un altro, ci sono vari, per quello che abbiamo chiamato anniversari, che ce n'è più di uno, parecchi.
0: E allora, per citare un collega, ci vediamo strada facendo.
1: Come no?
0: Tra teatri.
1: Te ricordo, poi amico di questa radio.
0: Sì.
1: No?
0: tra teatri, anniversari, CD.
1: Salutiamo anche
0: e
1: lui
0: feste.
1: Perché so che c'è un'avventura che parte adesso, tra pochissimo.
0: Ah, fa una serie di concerti, 7, 8, forse 10 a Piazza di Siena.
1: Salute, siamo tutti contenti.
0: Benissimo.
1: Che è un carissimo ragazzo, un caro amico.
0: Da ragazzo a ragazzo.
1: Ragazzo a ragazzo.
0: Grazie ad Amedeo Minghi, grazie Amedeo, grazie come sempre. Io anche vado via, vi lascio tutto il resto della programmazione di RTR 99 e ti ricordi, ciao.
2: RTR 99
3: ti ricordi?
4: Chiara, oh che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco, no, aria di sconti, li ho presi da Ottica Salvagente, sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io, guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati, devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it, offerta valida anche a ottobre.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Le 13:08, beh, insomma, dopo un ospite così come Amedeo Minghi all'interno della strana nostalgia, pronti a partire per il 2 di ottobre con Paolo
3: e con David. RTR 99, ti ricordi? Benvenuti, eccoci qui.
2: 2 di ottobre, beh, insomma, un venerdì da trascorrere con informazioni, curiosità che andiamo a prendere anche dal web, perché giustamente ci aiuta.
3: È grande musica
2: come questo brano che sta arrivando dalla fine degli anni 70 per Rino Gaetano.
3: Yes.
2: Ai
3: Maria.
2: Maria, appunto.

0: rr99.it.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Giulia, lui Vasco Rossi da C'è chi dice no, album del 1987, il Blasco ci ha tenuto un po' di compagnia con la sua grinta su RTR 99, ti ricordi? E adesso vi parlo invece di uno dei grandi, grandissimi miti della storia del cinema, ossia Marilyn Monroe. 2 di ottobre del 1999. Il tailleur che la diva indossò nel 1954 in occasione del suo matrimonio con il famoso giocatore di baseball Joe DiMaggio viene venduto a più di $33,000, oltre 60 milioni di lire dell'epoca, naturalmente, alla casa d'aste Sotheby di New York. Questo abito era stimato $20,000, quindi $13,000 in più è stato venduto, questa cifra è stata venduta. In vista di questo matrimonio con Joe DiMaggio, Marilyn, troppo occupata, aveva chiesto ad un'amica di acquistarle un abito appunto per le nozze, che questa amica comperò ai grandi magazzini. Quindi pensate un po', la stella delle stelle con un abito dei grandi magazzini. Vabbè, è curioso, no? Invece in questo caso siamo curiosi di ritrovare Maria con i Blondie su RTR 99. Ti ricordi?

E beh, alle 13.28, almeno qui su Roma, come vediamo, proprio un'occhiata di sole, ci lanciamo verso il genere Brasile, facciamo entrare proprio il Brasile. Beh, questa canzone indubbiamente lo rappresenta appieno, la nostra Ornella Vanoni con il poeta Vinicius de Moraes, chitarrista e cantante Toquinho, insieme dal 1976. Restiamo negli anni 70 su RTR 99, ti ricordi? E lo facciamo con un classico dei Beatles, questa The Long and Winding Road, ovviamente nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
4: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
3: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: La Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

E questa era proprio Bella Dentro, canzone, 45 giri e soprattutto ricordo di Paolo Frescura del 1975, da ritrovare ovviamente su di noi, RTR 99 ti ricordi. Buon pomeriggio ancora da Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, arriva pronto pronto un buon consiglio e buono ci sta veramente tutto come consiglio, perché parliamo di Chinottissimo. Insomma, ritroviamo questo piacere di bere una bibita di tanti anni fa, ma Chinottissimo ha una marcia in più e per voi c'è un'offerta firmata RTR 99 ti ricordi, cioè 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo per voi a 50 euro compresa la consegna su Roma, ma subito in omaggio, udite udite, ci sono 24 bottigliette o lattine di Spumissima. E allora chiamate subito questo numero 06 944 28713 per cogliere al volo questa offerta. Per saperne di più su tutti i prodotti di Chinottissimo basta andare sul sito chinottissimo.com. torno a ricordarvi il numero da chiamare per questa offerta di 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo, in più per voi 24 bottigliette o lattine di Spumissima, il tutto a 50 euro compresa la consegna su Roma. E allora 06 944 28713. Chinottissimo, un'offerta e un consiglio di RTR 99 ti ricordi?

Bellini con Non c'è, RTR 99. Ti ricordi il secondo singolo dall'album Laura Pausini, il famosissimo 33 giri d'esordio della cantante romagnola, che ovviamente includeva La solitudine, il brano che la lanciò. 1984 invece, in quell'anno debuttano i Matt Bianco con il loro stile inequivocabile definito Latin Jazz, un po' evanescente, un po' penetrante. Un critico musicale dell'epoca, parlando dei Matt Bianco, disse di loro: la loro musica è come un'oliva verde nel martini dry. Beh, mi sembra molto molto carino, azzeccato come definizione. E allora ascoltiamoli con Who Side Are You On? Voi siete sempre su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.

0: unica sede.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina, chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Un'altra colonna importante nella fortunata carriera di Antonello Venditti, questa notte prima degli esami, contenuta nell'album Cuore del 1984 e ritrovata alle 14 in punto su RTR 99, ti ricordi. Adesso andiamo ad un brano che è stato ispirato, pensate, da un poster in cui un motociclista aveva una scritta sul giubbotto, cioè Born to be Wild. Insomma, questi motociclisti sono sempre un po' originali, e Born to be Wild è diventato anche il titolo degli Steppenwolf, probabilmente più conosciuto, che parte dal 1968 e poi viene rafforzato dall'inserimento in questa famosa colonna sonora di Easy Rider, che diventa il film, la colonna sonora, ma anche questo brano degli Steppenwolf, una sorta di simbolo per i motociclisti e anche per la strada, quindi il famoso suono on the road, e indubbiamente lo riviviamo insieme, cavalchiamo idealmente questa motocicletta con gli Steppenwolf, andiamo nel 1968 e Born to be Wild, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

RTR 99, ti ricordi Alice, Francesco De Gregori, e adesso una meraviglia, sì, che si chiama Guilty, un album tra i più fortunati, se non il più fortunato nella carriera fantastica di Barbra Streisand, produzione, composizione e arrangiamenti di Barry Gibb, naturalmente con la presenza anche dei fratelli minori Morris e Robin, insomma i Bee Gees come ben sappiamo. Il 23 di settembre del 1980 questo album approdò nei negozi e vendette 15 milioni di copie. E allora ascoltiamo la title track su RTR 99, ti ricordi? Guilty, Barbra Streisand, Barry Gibb.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

E sono le 14 e 19 minuti primi in questo venerdì 2 di ottobre del 2026, Po con Canterò per te. E adesso andiamo a sbirciare tutti assieme la classifica dei brani di maggiore successo nelle discoteche italiane nella settimana del 2 di ottobre 1979. E troviamo al quinto posto Hills of Kathmandu, Tantra. Al numero 4 Crank It Up, Peter Brown. Numero 3 Buckingham Palace, Peter Tosh. Numero 2 High Fly dei Difference. E al numero 1 la canzone intitolata Good Times, ovviamente cantata dagli Chic. E devo dire, rileviamo tra le diciamo canzoni più ballate in discoteca soltanto due brani interpretati in lingua italiana, ossia Tu sei l'unica donna per me, che continua con la sua ascesa nel 79 con Alan Sorrenti, e al numero 8 Celentano con Soli, Adriano Celentano, mentre Sorrenti era in settima posizione. Ma restando in questo 1979, beh, questo è sicuramente uno dei singoli più danzati, più ballati da tutto il mondo, praticamente, con i DJ che si sono sbizzarriti facendo ascoltare Please Don't Go, KC and the Sunshine Band, qui su RTR 99, ti ricordi?

Ci siamo lasciati letteralmente cullare, trasportare da questa Ti perdo di Franco Califano, era il 1979, da sottolineare in questo pomeriggio di venerdì firmato RTR 99, ti ricordi? Allora, Mike and the Mechanics è un gruppo inglese fondato a metà degli anni 80 dal bassista e chitarrista dei Genesis Mike Rutherford, e che però ebbe grandissimo rilievo soprattutto negli anni 90. 1995 con Over My Shoulder, beh, scuola, scalarono parecchie classifiche e anche in Italia andò bene questo loro disco. Tra l'altro oggi è anche il suo compleanno, quindi auguri a Mike Rutherford dei Genesis e anche appunto di Mike and the Mechanics. Le ascoltiamo dal 95 qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
6: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
7: Scopri di più su concessionariafiori.it.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99, ti ricordi? Siamo ora in collegamento telefonico con Giacomo Di Curzio di Opilatium, l'organizzazione di produttori di olio extravergine di oliva del Lazio. Giacomo, innanzitutto ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, siamo nel mese di ottobre, cosa succede in questi giorni nelle vostre realtà?
1: In questi giorni da noi sono giorni di piena frenesia e le nostre strutture sono ormai pronte ad accogliere le olive. E dentro metà di ottobre tutti i nostri siti produttivi, che sono tre nel Lazio, saranno aperti e pronti per i nostri soci.
0: Assolutamente. Come si prospetta questa campagna olearia e anche la qualità dell'olio, del prodotto?
1: Ma,
0: appunto,
1: diciamo che la campagna quest'anno si prospetta una buona campagna, soprattutto in termini di quantità, e vista la campagna anticipata anche in termini di qualità. Tutto è andato come previsto, le olive sono al giusto punto di maturazione e quindi siamo quasi certi che la qualità degli oli quest'anno che arriverà sulle vostre tavole sia una qualità ottima.
0: È giusto che io ti chieda quando sarà disponibile per l'acquisto l'olio di questa nuova campagna di raccolta?
1: Allora, noi contiamo che già per la metà di ottobre e fine ottobre in tutti e tre i stabilimenti sarà possibile acquistare olio. E vi aspettiamo, per voi della radio, per gli ascoltatori, nello stabilimento di Palombara Sabina, e potete come sempre contattarci anche al numero fisso 0774 615115 o da quest'anno anche scriverci su WhatsApp al 342 8573 555.
0: Bene, io so però che c'è qualcosa riservato solo ai nostri ascoltatori.
1: Esatto, come per lo scorso anno, anche quest'anno abbiamo rinnovato il codice sconto RTR99, quindi basterà o acquistare sullo shop online sul sito www.opilatium.it e al momento del carrello inserire il codice sconto, o attraverso WhatsApp, al telefono o nei nostri punti vendita fisici dirci che siete ascoltatori e comunicarci questo codice.
0: Bene, questa è una buonissima notizia e allora ti lascio al tuo lavoro, so che è tanto, grazie per tutto e alla prossima.
1: Grazie mille, arrivederci a tutti.
0: Grazie. Abbiamo parlato con Giacomo di Opilatium e per ordinare basta chiamare lo 0774 61 5115 oppure scrivere su WhatsApp a questo numero 342 8573 555. Opilatium, un altro dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi?

potremmo stare senza di voi, o pubblico di RTR 99, ti ricordi? E dopo il Luna Pop ascoltiamo una bella canzone dei Queen. In questo caso si chiama l'album è The Miracle, naturalmente. I Want It All, chiaramente il motivo che stiamo per proporvi, era in classifica nel 1989 il primo estratto da questo The Miracle, anche se devo dire che alla fine di settembre dello stesso anno i Queen si trovavano a Pinewood per registrare il video del quarto singolo, che si chiamava Scandal. Ma non è scandalosa questa canzone, assolutamente. I Want It All, mi sembra chiaro. I Queen su RTR 99, ti ricordi?

0: TR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
4: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
3: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: pensarla.
1: Il Festival di Sanremo gli anni 80, che ci hanno fatto conoscere proprio grazie al Festival Luca Barbarossa con Roma Spogliata, ma anche questa Via Margutta, per un omaggio alla sua, ma anche la nostra Roma, insomma la Roma di tutti, no? E di tutte le sue bellezze, ad iniziare da queste canzoni che ritrovate su RTR 99, ti ricordi. Adesso andiamo nel 1967, parte proprio da lì con i Four Seasons di Frankie Valli, questa Begin, che poi viene ripresa incredibilmente anche in italiano con una traduzione che ne fece Mogol per Ricky Maiocchi con il titolo di Prega. Ma poi ha avuto un nuovo smalto questo brano grazie ai Madcon, questo duo che dall'America nel 2008 ha lanciato in chiave hip hop ma anche dance al tempo stesso proprio Begin. Andiamo all'originale? Assolutamente sì, 1967 da sottolineare in questo pomeriggio di venerdì 2 ottobre su RTR 99, ti ricordi? Riscopriamo la bella voce di Frankie Valli e i suoi Four Seasons, erano ancora insieme all'epoca, non c'era la carriera solista di Frankie Valli, per la canzone citata. Arrivano le note di Begin.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Arriva nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio formale per definire il quadro della manovra 2027. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, saremo intorno ai 7 miliardi, preannuncia Tajani. Ieri vertice di maggioranza, al centro le risorse straordinarie per coprire rincari energetici. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione della zona euro, balzata a settembre al 3,8%, forti tensioni sui titoli di Stato con lo spread che schizza oltre i 130 punti base. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia, oggi 564 le scuole chiuse in tutto il paese, resta altissima l'allerta per la frangia violenta del movimento. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, ottavo il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domani mattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

Pensieri e parole, bellissimo motivo, vabbè, siamo anche inutili forse nelle nostre così considerazioni. Lucio Battisti, 1971, e adesso il primo successo internazionale datato 1965 di Sonny & Cher, canzone firmata naturalmente da Sonny Bono. Parliamo di I Got You Babe, tantissime le cover, ma oggi abbiamo scelto per voi quella realizzata 20 anni dopo, appunto nel 1985, dal gruppo britannico UB40, con questo stile reggae rock che ebbe tantissimo successo. Accanto a loro l'americana altrettanto nota Chrissy Hynde. E allora voliamo fino al 1985 su RTR 99. Ti ricordi I Got You Babe?

0: r99.it. Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

La voce di Gianni Morandi su RTR 99, ti ricordi, con un motivo molto piacevole di Mogol e di Mario Lavezzi, intitolato come tutto l'album, pubblicato alla fine del 1989, dal titolo Varietà. E adesso parliamo di sport, precisamente di pugilato, grandissima eco in tutto il mondo in questo 2 di ottobre del 1975, per il match famosissimo tra Muhammad Ali e Joe Frazier, definito uno dei match del secolo, a Manila, precisamente all'Aronica Coliseum, match di box appunto a Manila, come detto, definito in questo caso Thriller in Manila, ossia Brivido a Manila, che si chiuse dopo 14 round a favore di Muhammad Ali per KO tecnico. Una grandissima rivalità, uno scontro eccezionale tra due pugili, insomma, che divisero il pubblico, chiaramente. Tra l'altro, questo match venne teletrasmesso in 68 paesi internazionali, la TV svizzera lo trasmise a colori, l'unico che non lo fece fu la Rai, che fece soltanto, si limitò ai servizi per il telegiornale. Vabbè, consoliamoci con Donna Summer, 75, Love to Love You Baby, su RTR 99, ti ricordi?

come dire, non si è fatto mancare nulla, Gino Paoli in questa cosa farò da grande, anche una bella chitarra arpeggiata alla fine, e il brano è del 1986, cose da RTR 99 ti ricordi, come fare pubblicità su di noi, perché fare pubblicità su RTR 99 ti ricordi vuol dire farsi conoscere tra vinili, storie e racconti, come facciamo ogni giorno in ogni momento della giornata per tutte le 24 ore. E allora, per informazioni, c'è un contatto diretto per la pubblicità su RTR 99 ti ricordi, che è il 375 922 7663, un numero WhatsApp, quindi potete telefonarci o scriverci. Ve lo ripeto, 375 922 7663 per la pubblicità su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido di Xan

0: Da 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Il Festival di Sanremo è sempre l'occasione per andare a pescare dei brani, dei ricordi, e chiaramente anche in questo caso Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più, che vinse proprio il Festival di Sanremo. Ma non è di Sanremo che parliamo, parliamo di anni 80, esattamente il 2 ottobre del 1984 c'è trionfo commerciale per questa canzone When Doves Cry, che viene certificata come disco di platino per aver superato i 2 milioni di copie vendute. Insomma, possiamo dire che nel 1984 Prince si conferma come grande pop star di quel momento, forte anche di questo Purple Rain, album e film che andarono molto bene in quell'anno. E allora, un album che va bene vuol dire che ha tanti riferimenti musicali. Se c'è da un lato il romanticismo, il lento, come dicevamo una volta, di Purple Rain, c'è anche una canzone che ci fa ballare, e Prince in questo era un esperto. 15:37 su RTR 99, ti ricordi? Arriva proprio da quel 1984 When Doves Cry, con la voce e la musica di Prince.

Cher ed è Raf su RTR 99, ti ricordi, con il sapore di un bacio. Ci ha tenuto una bella compagnia come sempre. 15:45, in questo caso un motivo di 10 anni prima, eh sì, è lanciato dai Rufus, questo gruppo in cui militava anche la bravissima Chaka Khan. Però questa canzone forse è più nota per il pubblico mainstream nella cover dei Chicago, uscita l'anno dopo, nel 1979. L'album era Chicago 13, semplicissimo, con questo arrangiamento che rimanda anche a un successo grandissimo del 1979 come The I Think I'm Sexy di Rod Stewart. E allora, Street Player su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: robot. Avrà finito? L'ha dette tutte? Tutte perfette? Rock and roll robot?
1: Quante volte lo dice? 4, 5?
0: Boh. Non lo so, non le ho contate. Non
1: mi sembra 4.
0: Qualcuno ha anche contato quante volte diceva ti amo Umberto Tozzi, perché ci sono anche di queste situazioni.
1: I numeri sai che non andiamo d'accordo.
0: Beh, sì. Allora, ci sentite in coppia perché siamo arrivati al momento dei saluti, vi stiamo per augurare un buon weekend, ma prima, come dico sempre, il nostro pomeriggio prosegue con Andrea Torre.
1: Giustamente, fino alle ore 20 con tante canzoni molto interessanti
0: da scoprire insieme a lui, con i suoi racconti, le emozioni, insomma le caratteristiche di RTR 99 ti ricordi. Ma nel weekend c'è qualche novità.
1: Esatto.
0: Domani troverete i Magnifici.
1: I Magnifici.
0: E poi ritornerà regolarmente in onda Teo Bellio nel suo spazio dalle 8 alle 12, giusto? Dalle 9 alle 12, pardon.
1: Domani
0: non c'è. Non
1: c'è Teo Bellio, ritornerà la settimana avventura.
0: E quindi
1: invece domenica mattina ritroverete Tiberio D'Imperi.
0: Quella è una certezza, assolutamente. Come una certezza ritrovarci lunedì alle 13.
1: Esatto, e vi lasciamo con i Rolling Stones. Ciao a tutti, buon weekend su RTR 99, ti ricordi, ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Duro affondo di Elish Line contro il governo alla direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10, tasse record, stipendi bassi, zero crescita. A stretto giro la replica della presidente del consiglio. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Il consiglio dei ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento di finanza pubblica. Si va verso uno scostamento di bilancio attorno ai 7 miliardi di euro, anticipato Tajani. Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici. Era capace di intendere e volere Salim El Kudri lo scorso 16 maggio, quando con la sua auto è piombato sui passanti, uccidendo una persona e ferendone 8. È quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep di Modena. Secondo gli esperti, dunque, il 31enne è in grado di sostenere il processo. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci.
3: Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
4: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: E alle 16:01 di venerdì 2 ottobre su RTR 99 ti ricordi, inizia la fase della purificazione da tutto ciò che ci tedia, che ci preoccupa, che ci fa arrabbiare, che ci intristisce, che ci spaventa. Sì, siamo prontissimi per dare via all'ultima seduta di Torre Terapia di questa settimana. Io sono Andrea Torre, siamo insieme fino alle 20 e visto che siamo appunto a ridosso del weekend, iniziamo in maniera sbarazzina con il nostro

Quante feste! In quante feste abbiamo ballato il triangolo, cantandolo contemporaneamente, ovviamente. In quante serate in discoteca, quando si apre lo spazio del divertissement, arriva il triangolo e il pubblico inizia a saltare. E visto che è una canzone tipica delle feste, vogliamo non congratularci ancora una volta, insomma, vogliamo non utilizzarlo per il vero compleanno importante. C'è stato 2 giorni fa, però siamo ancora nell'ambito, nella settimana dei festeggiamenti per i 76 anni del nostro amatissimo Renato Zero. Quindi è una canzone che ci è servita anche per protrarre questi festeggiamenti per il suo compleanno. Ah, che bella giornata questo venerdì 2 ottobre, che giornata meravigliosa, quanto mi sento orgoglioso di essere parte di questo progetto radiofonico, di questa radio, di questo mondo isolato dal resto, dalle altre cose, insomma, questo posto in cui riusciamo veramente a evadere dai nostri problemi, dai nostri pensieri, questo mondo che si chiama RTR 99 ti ricordi, l'universo di RTR 99 ti ricordi. Sono sempre orgoglioso, poi questa mattina, insomma, ascoltando il grande incontro, è tornato a trovarci il maestro Amedeo Minghi, è tornato a trovare il nostro Fabio Martini nella strana nostalgia. Che meravigliosi momenti di racconti, non solamente di musica, insomma. Poi, insomma, Fabio Martini riesce sempre a dare un taglio, un indirizzo suo, personale, esclusivo, assolutamente esclusivo, che ti cattura. All'ascolto della radio con Fabio Martini sei assolutamente catturato. La partenza dal suo viaggio estivo l'estate scorsa in Normandia, le maree di Saint Michel legate poi alla canzone, tutto il racconto per fare da introduzione alla canzone omonima famosissima di Amedeo Minghi. Complimenti a lui, ma anche a Luca Casciani, che ha aperto la giornata, ci ha dato quella sferzata di prima mattina che serve, assolutamente necessaria, dalle 7 alle 10 con Giorno per Giorno. Un ringraziamento, un saluto grande e un abbraccio a Paolo Famiglietti e David Guarnieri, che stanno sistemando le ultime cose, perché qui si mette a posto prima, dopo aver compiuto il proprio lavoro quotidiano, e poi anche loro si metteranno in direzione dei loro cari, in direzione dei loro luoghi di residenza, per godersi un buon weekend, visto che siamo a venerdì. Domani e dopodomani tutti noi dei giorni feriali non ci saremo, ci ricaricheremo. Domattina mancherà anche Teo Bellia, ma ogni tanto, come abbiamo detto ieri, può anche capitare, glielo concediamo, lo ritroveremo tra una settimana, praticamente sabato prossimo, ma domenica non mancherà ovviamente il lancio domenicale dell'ottimo, del grande amante della radio, Tiberio Timperi, domenica dalle 9 alle 12. E adesso possiamo partire veramente, abbiamo mollato gli ormai

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Vorrei vedere il mondo con i tuoi occhi per un po'. Amerò come te, piangerò come te, griderò come te. Questo è un artificio narrativo, è un'idea narrativa che ci regalò Fabio Concato nell'84, ma lo stesso concetto fu messo in musica, in parole e musica, in un'altra canzone, una canzone di Kate Bush, Running Up the Hill. Stesso identico meccanismo, la richiesta al Supremo di poter mettersi al posto della persona che amiamo per poterci vedere, per poter vedere con i suoi occhi e quindi cercare di trovare anche dei punti di contatto, di capire laddove magari si è un pochettino manchevoli rispetto al rapporto personale, rispetto alla nostra relazione. Che belle idee, quanta grandissima creatività c'è nel mondo della musica. Qui abbiamo un argomento invece che abbiamo già trattato un paio di giorni fa, in uscita questo libro che racconta del triangolo amoroso tra Patty Boyd e George Harrison ed Eric Clapton, e quindi è giusto favorire anche un relativo documento sonoro a testimonianza. Leila.

Domanda per voi, amorevole pubblico della torre terapia di RTR 93, ti ricordi? Io vi ho raccontato più volte di Patty Boyd, donna contesa tra George Harrison ed Eric Clapton, anzi in realtà non contesa. Diciamo che mentre era sposata con George Harrison, Eric Clapton iniziò a capire che ne era innamorato, compose questa canzone per lei. E tutto il resto poi lo conosciamo, insomma, si separarono da George, lei si mise con Eric. Ma quando vi nomino Patty Boyd, ma la curiosità è andarla a vedere, cioè quando parliamo di una donna che è in grado veramente di far tremare le gambe ai più grandi mostri sacri del rock, siamo andati a vederla per avere anche una consapevolezza fisica, un riscontro fisico di questa donna meravigliosa, Patty Boyd, andate a cercarla così capirete perché persero la testa entrambi. E ora ci sono i Dick Dick su RTR 99.

ci ha dato sapere se i Dick Dick sapessero cosa fosse l'isola di Wight, ovvero se fossero andati al famoso festival. Perché loro in realtà presero questa canzone di Michel Delpech con grandissimo coraggio, peraltro perché già lui aveva inciso in italiano. Ma la scelta fu opportuna, assolutamente. Una cosa però sappiamo, che un altro gruppo italiano andò all'isola di Wight al festival, Le Orme. Da lì, assistendo all'esibizione di Emerson, Lake & Palmer, decisero anche quale avrebbe dovuto essere la loro strada musicale di lì in poi, così almeno raccontano le cronache. È un momento per stare insieme, un momento lungo peraltro, sono 4 ore ogni giorno su RTR 99, ti ricordi, la nostra torre terapia, è l'opportunità per recuperare sul piano della serenità, è l'opportunità per distrarci da tutto ciò che ci riempie la testa, più o meno utile, forse più inutile che utile. Insomma, cosa c'è di più utile di pensare a se stessi? E noi qui pensiamo a noi stessi, noi apparteniamo a questa scuola di pensiero e questa appartenenza viene confermata veramente con grandissimo entusiasmo al 338 99 00 99 0, che è il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? E questa appartenenza avviene immediatamente quando ti metti in contatto con noi, perché ti rendi conto che qui c'è una programmazione e soprattutto ci sono delle parole molto rivoluzionarie, tipo pace, tipo amore, tipo sentimenti, la storia e il racconto dei sentimenti e l'amore che attraversa le 4 ore quotidiane di Torre 99. E allora questa è un'altra storia d'amore molto bella, molto coinvolgente, che è rimasta scritta proprio nella storia della cinematografia, ma anche della musica. È l'amore tra Simba il leone e la sua amica d'infanzia Nala, si innamorano. Il film è The Lion King e la colonna sonora fu affidata ad Elton John, il quale, per commentare questo amore che era ormai definitivamente sbocciato, creò questa meravigliosa Can You Feel the Love Tonight?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
5: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
4: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
7: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
8: Scopri di più su concessionariafiori.it.

C'è bisogno di energia. Il capitano cosa ci sta a fare se non per fornirvi queste dosi di energia quotidiana, soprattutto il venerdì, quando c'è anche un po' di stanchezza della settimana trascorsa sulle spalle, della settimana trascorsa fino ad oggi, fino a questo venerdì 2 ottobre. E allora manteniamolo altissimo questo tenore musicale, perché qui abbiamo un grande produttore. L'abbiamo parlato anche qualche giorno fa, Patrick Adams, uno dei grandi produttori della Prelude Records, insieme a Greg Carmichael, e una voce che è rimasta assolutamente nella storia, quella di Jocelyn Brown. Ci sono gli Inner Life, un gran vecchio successo dei Ashford & Simpson.

di storia della canzone, scritta da Ashford Simpson, portata al successo da Marvin Gaye e Tammy Terrell. Poi rivisitata, chiave dance, chiave disco, era ancora disco, 81, ma loro facevano ancora della disco music, era una sorta di post disco, pre-dance, ma voluto post disco. Adesso non ci fermiamo qui, Capitano, per cortesia. Prodotta da Patrick Adams, questa volta non su Prelude ma su Soul Soul, sono le due etichette che hanno portato avanti i suoni della disco. E poi la voce di Jocelyn Brown, signori, Jocelyn Brown è un'artista, una cantante di grandissimo peso, sotto tutti i punti di vista, una delle poche, forse lei insieme a Martha Wash, quindi due ex music, ad aver proseguito poi una bella carriera anche negli anni successivi, negli anni 90, quando esplose l'house music di genere soulful. Quindi Jocelyn Brown, per me che ho frequentato quelle zone lì, è un nome veramente molto molto importante. Dicevamo l'appartenenza RTR 99, ti ricordi che viene confermata al nostro WhatsApp, ci vediamo tra poco, l'appartenenza al popolo di chi ama Claudio Baglioni. Noi no.

sono artisti e cantanti che hanno fan e poi ci sono altri artisti e cantanti che hanno intere popolazioni, popoli che radunano in lunghe, importanti, emozionanti tournée, e quindi ci sono anche delle canzoni che servono proprio per rappresentare se stessi, per dimostrare, come dicevo prima, questa appartenenza, e quindi queste canzoni sono presenti nel repertorio di tanti artisti. Chi è che raduna tutta questa gente in una serie di concerti da centinaia di migliaia di persone? Beh, insomma, uno è sicuramente Vasco Rossi, e infatti lui ha scritto i suoi inni, le sue canzoni da cantare tutti insieme per ribadirsi: siamo solo noi o liberi liberi, ne dico solamente una. E poi naturalmente Claudio Baglioni, che ci pensò con questo album meraviglioso intitolato Oltre. Il titolo è abbastanza chiaro, insomma, senza infingimenti. Noi vogliamo lottare contro le ingiustizie, la guerra, le scelte cattive, eccetera eccetera eccetera. Fatemi salutare, perché qui quando si presenta al cospetto della Torre Terapia qualche nuovo arrivato, o magari qualcuno che c'era già prima però faceva parte della categoria della maggioranza silenziosa, ha il diritto di prelazione. Sì, salta la fila, c'è il saltafila. Gianluca da un pub di piazza Vescovio sta ascoltando RTR 99, ti ricordi? Sta ascoltando Torre 99, si sta godendo la Torre Terapia sul frigo con tutte le cose buone da bere, in alto c'è proprio il televisore che diffonde, oltre alla musica, anche il video, quest'occhio puntato sullo studio 1 dire RTR 99, ti ricordi? E il capitano che sta per chiudere in favore della copertina di questo disco meraviglioso di Tracy Chapman del 1988, Baby Can I Hold You? So

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da qui mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

decollare, ti lancia in volo Giulia di Gianni Togni. Ed è giusto volare perché è un'altra modalità per staccare i piedi dalle questioni terrene, e noi lo affrontiamo navigando il pomeriggio, ma se volete immaginare anche un volo, il capitano qui non si offende assolutamente, capitano in navigazione, capitano della Marina, ma anche capitano dell'aeronautica. Visto che siamo in alto, visto che siamo così in alto, si è aperta una questione, ma io me l'aspettavo questa cosa, una questione semantico-grammaticale al 338-9900-990. Io lo sapevo che se avessi pronunciato Piazza Vescovio così, con l'accento sulla I, giustamente qualcuno sarebbe rimasto un po' interdetto, ma anch'io ho sempre pronunciato Piazza Vescovio, questa piazza di Roma che si trova praticamente, non è alla fine di via Nomentana, insomma, però di quel tratto lì di via Nomentana. E Piazza Vescovio si pronuncia in questo modo. L'ho scoperto grazie a un carissimo amico che voi conoscete molto bene, è venuto anche a trovarci nelle Radio Story, Faber Cucchetti, che aprì una grandissima discussione sull'esatta pronuncia, sull'esatto accento, dove far cadere l'accento di questo nome di piazza, e ovviamente si documentò. Noi tutti quanti abbiamo sempre detto Piazza Vescovio, quindi ci risultava un pochettino strano, e a me dire Vescovio anche oggi risulta tuttora strano. Però sono andato a controllare, perché ho pensato tante volte fosse l'ascolto Fabio, qualcuno pronto a correggermi, io se ho sbagliato mi corrigerete, preferisco sempre comunque andare a verificare, e infatti la Treccani ci dice che la tendenza a spostare l'accento sulla O, Vescovio, nasce da una lettura spontanea ma scorretta della desinenza in io. Sebbene la corretta accentazione sia Vescovio, si segnala comunque una diffusa tendenza a pronunciare il toponimo come Vescovio a causa di un'errata interpretazione fonetica, che però è entrata tutto sommato nel linguaggio, nel nostro linguaggio, noi che a Roma questa piazza in un modo o nell'altro l'abbiamo frequentata, per la quale in un modo o nell'altro siamo passati. Ognuno la pronunzi come vuole, però mi sembrava giusto, insomma, specificare, anche per rimarcare il fatto che si cerca sempre, prima di aprire il microfono, di andare a verificare, e poi si sbaglia comunque, però è sempre giusto andare a verificare, perché so che siete un pubblico molto attento, come è giusto che sia. Il pubblico, il popolo di RTR 99, ti ricordi, che merita sicuramente un grandissimo rispetto, come cantava Aretha Franklin.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
3: Iperceramica.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: tetto muro.
1: Quel muro che ci ha sempre fatto pronunciare Piazza Vescovio. Signori, il momento è toponomastico. Ma c'è anche un errore del capitano, eh? Un errore del capitano c'è, perché giustamente Nicola mi fa notare che la strada limitrofa a Piazza Vescovio o Vescovio non è la Nomentana, ma via Salaria, giustamente, perché io la confondevo. In quel momento mi è venuto in mente un altro luogo, un'altra piazza, dove anche lì c'è una piccola contesa sulla definizione, non tanto sull'accento, ma sulla denominazione, se la definizione corso o piazza. Corso Sempione, che viene chiamata comunemente Piazza Sempione, ma ricordavo che in realtà fosse Corso Sempione. Però riguardo a questa strada che perde il nome, era una sede vescovile ed è una località che si trova in provincia di Rieti, sono arrivate ovviamente le conferme e di questo sono molto felice. Mario!
2: Ciao Torre! Ciao! Io ho sempre detto vescovile perché vicino dove abito io, a un paio di chilometri, c'è un santuario dove tra l'altro mi sono sposato io, mio fratello, mio padre, mia madre, insomma tutta la generazione. Sì? È un santuario bellissimo. Uh-huh. E appunto si chiama Santuario di Vescovio.
1: Vedi?
2: E niente, tutto qua. Forse uno dei pochi a dire Vescovio.
1: Ti ringrazio, sì, sì. Mi sento un po' strano, in effetti mi sento un po' strano. Se volete percularmi per questo, fatelo tranquillamente, ne avete tutta la facoltà. Ha perfettamente ragione il tuo amico, invece mi scrive un'altra persona, sempre al nostro WhatsApp, è una località della Sabina che era la sede del vescovo, come abbiamo poco fa ricordato. Ma attenzione, attenzione, perché abbiamo un abitante di quelle zone lì che mi scrive, il suo nome è Roberto, io sono di quelle parti, nasco a Viale Somalia, mi è crollata una certezza come il cammello nella crina di un ago, che in realtà è la gomena o gomina. Ecco, adesso si apre un altro confronto, gomena o gomena, per me è gomena, poi fatemi sapere, insomma, non è che si può sapere tutto. Voglio dire, abbiamo già affrontato il nostro dilemma linguistico per questo venerdì e possiamo stare bene, secondo me, anche per tutto il fine settimana. Lasciamo parte Roma e le strade di Roma e facciamoci trasportare in America, portare in America dai Gibson Brothers su RTR 99. Ti

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

avevo tante cose da dire su Bella Senza Anima, però la toponomastica, mi dispiace, oggi prevale. Ah, assolutamente, il grande tema di questo venerdì nella Torreterapia di RTR 99, ti ricordi? Lo dirà pure la Treccani, scrive Luciano da Roma, Marconi, ma non ho mai sentito nessuno a Roma pronunciare Piazza Vescovio con accento sulla I, solo l'amico tuo e adesso l'ascoltatore, me compreso ovviamente, ubi maior minor cessat, per chiudere, quindi a significare che se nel linguaggio comune è diventato nel tempo, c'è stata acquisita questa sorta di storpiatura da un punto di vista grammaticale del dove cade l'accento, secondo me ci può stare assolutamente, secondo me sono problemi che non dovremmo crearci perché ne abbiamo già tanti, però ti ringrazio per la tua lettura assolutamente assolutamente condivisibile. 17:19 RTR 99, ti ricordi? Loro sono i Nirvana.

Nirvana su RTR 99, ti ricordi? Narrano le storie, o forse le leggende, chi può dirlo, che passò la notte ad ascoltare ininterrottamente il primo album americano dei Beatles, Meet the Beatles, signore Kurt Cobain, e da questo nacque l'ispirazione per questa canzone. Ci piace veramente credere che sia nata in questo modo. About a Girl, 17:22, torniamo indietro, 1965. Petula Clark ci vinse il Festival Bar.

abbiamo il primo interessantissimo tema della torreterapia di questo venerdì 2 ottobre. Ciao ciao Piazza Vescovio o Vescovio, ciao ciao Corso Sempione, Piazza Sempione, ma l'avete vista sulla copertina? La bellezza, la semplicità di quel taglio di capelli, di quella sorta di caschetto con quella frangia un po' mossa, quel golfino in tinta pastello celeste con un filo di trucco e tutta l'eleganza di Petula Clark rimasta stampata appunto sulla copertina di questo 45 giri che fu tradotto in italiano, l'originale era, come sappiamo, Downtown, dal grandissimo Vito Pallavicini. E adesso rimettiamoci un po' in movimento, abbiamo uno degli artisti che praticamente non posso mai negarmi e di conseguenza negarvi nei nostri incontri pomeridiani, nelle torre terapie di RTR 99, ti ricordi? Qui c'è la tromba di Dizzy Gillespie, roba importante. Lui è Stevie Wonder.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
8: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
9: Scopri di più su concessionariafiori.it.
10: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
11: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Amore senza fine, ma anche tema senza fine, thread senza fine. Ragazzi, la chiusura ce la danno gli amici del pub di Piazza Vescovio, Vescovio, che mi comunicano che la conversazione, la discussione è proseguita anche all'interno del loro locale, comprese persone, coinvolte persone che non sono di Roma, e quindi sicuramente è una conversazione che li ha interessati. Saluto anche Marina, che giustamente mi rimarca quanto Stevie Wonder abbia portato il sole dopo il momento un pochettino più lugubre di Kurt Cobain. E poi voglio salutare Stefano RP1, che scrive: ciao Andrea, le tue scelte musicali sono sempre ricercate, dinamiche, come quelle degli anni Ottanta. Cosa si faceva negli anni Ottanta? Si sorrideva alla vita. E allora, se si parla di sorrisi, non possiamo che riferirci noi di RTR 99, ti ricordi, a We Dental Care. Ivan, bentornato qui alla Corte del Capitano. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te, ciao a tutti.
0: Allora, in poche parole, dimmi Ivan, perché una persona dovrebbe scegliere We Dental Care invece di rimandare ancora?
1: Guarda, secondo me hai detto la parola giusta, rimandare. Cioè, noi sai, abbiamo costruito gli studi proprio per togliere tutte le scuse che oggi fanno rimandare il dentista.
0: Allora, partiamo da... ci sono una serie di temi. Partiamo dal tempo. Molti lavorano tutto il giorno e dicono: non riesco mai a trovare un appuntamento. Come si fa?
1: Ma noi abbiamo risolto il problema perché siamo sempre aperti lunedì, sabato, 9:20 orario continuato. Io faccio sempre questo esempio: se tu volessi fare una visita alle 13 in pausa pranzo, da We Dental Care puoi farla. Oppure se dici: io stasera alle 8 finisco di lavorare, alle 7, alle 8 voglio fare una visita al dentista, puoi farla. Cioè è lo studio che si adatta alla tua giornata e non il contrario.
0: Compreso il sabato, e questo è molto importante.
1: Compreso il sabato.
0: Poi c'è la paura, per tante persone è il vero motivo per cui non vanno a curarsi.
1: È vero, però anche qui abbiamo risolto il problema, perché noi abbiamo gli anestesisti fissi in studio. Cioè tu ti fai l'intervento in sedazione cosciente, cioè che vuol dire che sei sveglio, sei collaborante, però sei in una condizione di grande tranquillità, non senti dolore. Io dico sempre: la paura non deve più decidere al posto tuo.
0: E non c'è un solo dentista che fa tutto, vero?
1: Guarda, questa è una delle cose più importanti. Sai, prima tu andavi dal dentista, aveva lo studio al primo piano, era lui e una segretaria. We Dental Care è un'evoluzione di tutto questo. Cioè noi abbiamo circa 50 collaboratori e ogni area viene affidata al professionista più adatto, cioè che sia l'implantologia, che sia l'ortodonzia, che sia l'estetica, ma magari che sia pure la semplice igiene. C'è un professionista per ogni esigenza.
0: Ogni vostra sede è una piccola clinica, per farla breve, insomma.
1: Giusto.
0: Anche le strutture sono molto tecnologiche, a proposito.
1: Assolutamente, considera che da noi trovi lo scanner, la diagnostica digitale, la TAC, ci sono solo tecnologie di ultima generazione che poi, se ci pensi, servono proprio a lavorare in modo più preciso, più veloce, anche con una pianificazione che è sempre più accurata.
0: Adesso arriviamo alla nota ancora più piacevole di We Dental Care. Arriviamo alla dottoressa Cristiana Massa, e qui i numeri raccontano molto, eh?
1: Guarda, io dico sempre che negli anni la dottoressa Massa è diventata veramente il punto di riferimento dell'implantologia in Italia. Tu immaginati che parliamo di un chirurgo che non fa interventi implantari ogni tanto, è un chirurgo che fa interventi implantari 5 volte al giorno. Cioè parliamo veramente di numeri che dimostrano proprio una continuità chirurgica, una manualità che è proprio fuori dal comune. Poi lo sai, lei usa questa tecnica del carico immediato, dove praticamente ti dà i denti nuovi in poche ore.
0: E se il problema invece è economico, anzi c'è anche il problema economico, perché magari uno sa di dover andare a fare un lavoro importante e però lo rimanda anche per una questione di tasca.
1: È vero, però qua pure io voglio dirti questo. Punto primo: accettiamo tutte le carte di credito. Quante volte ti è capitato magari di andare in un posto e dicevi: io ho solo American Express, e magari ti dicevano: no, noi American Express non la prendiamo. Penso di averti fatto un esempio calzante. Ecco, noi prendiamo tutte le carte di credito, così come abbiamo varie finanziarie alle spalle. Cioè costruiamo proprio soluzioni di pagamento su misura per voi. Io dico sempre: prima si costruisce il piano di cura corretto e poi cerchiamo la formula che permetta al paziente di affrontarlo. Cioè l'obiettivo è non rinunciare alle cure odontoiatriche magari solo per una questione economica o di modalità di pagamento.
0: E dimmi, caro Ivan, per chi ci sta ascoltando adesso, c'è anche una cosa in più, giusto?
1: Eh sì, la più importante. Guarda, io dico sempre, parlo tanto della dottoressa Massa, ma parliamo di un chirurgo che è impegnatissimo e tutti vorrebbero che la prima visita fosse con lei. Ecco, noi abbiamo deciso una cosa: per chi chiama dicendo "mi manda RTR 99, ti ricordi", voi avrete la certezza che la prima visita sarà con la dottoressa Massa, e facendovi visitare da lei questo è il modo migliore per capire qual è il vostro problema e pure qual è la soluzione.
0: Quindi riepiloghiamo: orari 9:20 da lunedì al sabato, anestesisti in studio, circa 50 collaboratori, tecnologia avanzata, soluzioni di pagamento e, per chi chiama dalla radio, la possibilità di prima valutazione con la dottoressa Massa. Numero verde, vai Ivan.
1: Allora, 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06.
0: E lo dico anch'io per la terza volta, non c'è due senza tre, 800 56 10 06. We Dental Care, se continui a rimandare forse non ti mancava il coraggio, ti mancava la struttura giusta e We Dental Care, come hai ascoltato da Ivan, lo è. Buon proseguimento e buon lavoro a voi. Ciao Ivan.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

0: Red Band, l'unico nero era Steve Ferrone, il grandissimo Steve Ferrone. Pick Up the Pieces, questo fa molto Teo Bellia, uno dei suoi sottofondi preferiti, ma in realtà è stata diciamo una delle sigle più utilizzate da noi radiofonici sin dagli albori, sin da metà degli anni 70. E adesso un colpo di tacco di quelli che potete trovare, un 45 giri che potete trovare solamente ascoltando RTR 99. Ti ricordi? Lui è Alberto Lupo.
1: Io ti amo, io ti amo.

0: c'è un solo modo per dirtelo. Io ho bisogno di te, che tu mi ami. Che bello pensare che siamo qui, noi due, io e te. Amore, noi due, solo noi due. E io ti amo, e tu mi ami.
1: C'era anche un film a seguire, quelle cose terrificanti, però insomma, trovatemi una radio in tutta Italia che vi faccia riascoltare o magari anche ascoltare per la prima volta, perché magari molti nemmeno ricordavano questa interpretazione del grande Alberto Lupo, un po' sulla scorta del successo di Parole, dove la musica fu firmata da Giancarlo Guardabassi, il mitologico presentatore dei Dischi Caldi, sicuramente ricorderete, un grandissimo operatore del mondo dello spettacolo e della musica. E adesso ci sono gli Opus su RTR 99, ti ricordo?

0: dall'Austria. Una marcia, una marcetta, un po' inquietante questa cosa in effetti, eh? La canzone del Pibe de Oro. Allora, voi mi fate veramente morire. Al 338-99-00-990 c'è veramente di che sentirsi bene, di che rilassarsi, di che recuperare sul piano della serenità e anche dei sorrisi. Questo 45 giri di Io ti amo ce l'avete solamente voi e gli eredi di Alberto Lupo. E non è detto, eh? E non è detto. Grazie. Poi Massimo, invece Massimo Brancadoro mi dà un aggancio molto, molto interessante, molto importante. Bello il colpo di tacco, ma preferivo gli Squallor quando lo prendevano in giro. E questa è una cosa vera, assolutamente vera. E gli Squallor decisero di prendere questo stile di Alberto Lupo che recitava queste cose, possiamo dirlo, anche abbastanza terrificanti, e affidarono quindi in un pezzo famosissimo, per esempio 38 luglio, al grandissimo doppiatore Peppino Rinaldi, proprio il compito di recitare, emulando, ma ovviamente in maniera ironica, un po' per prenderlo in giro, il grandissimo Alberto Lupo. È vero, è assolutamente vero. Grazie del tuo contributo. I Mattia Bazar ci stanno aspettando, stanno arrivando, è tra pochissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

relax, la leggerezza, ma vogliamo entrare in modalità stato di grazia. Queste canzoni sicuramente aiutano moltissimo, e quindi per chiudere il ciclo, un Marvin Gaye, come lo vedete?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Battuta d'arresto in Spagna per il congresso Sanchez, il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa. La decisione ha scatenato la protesta di piazza e accelera l'ipotesi di elezioni anticipate. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Lo ha annunciato Macron al termine del G7 Energia. Non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione, dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Duello a distanza Schlein-Meloni, tasse record, carovita alle stelle, zero crescita, andate a casa, l'affondo della segretaria del PD. Schlein risponde oggi a una domanda di 2 settimane fa. La vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, la replica della Premier. Formula 1 a Sepang per il Gran Premio della Malesia. Nelle libere odierne il miglior tempo assoluto lo ha messo a segno nella prima sessione Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle la Ferrari di Leclerc, davanti a tutti nella seconda sessione. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Oggi Cortona, in provincia di Arezzo, fa 20.000 abitanti. Quando Franco Migliacci scrisse questa canzone, e riferendosi al paese, scrisse del paese in riferimento a tutto alla cittadina, quella che oggi possiamo definire cittadina, ma allora in effetti credo potesse essere definito paese, Cortona, pensava proprio alla località dalla quale erano partiti i suoi genitori. Insomma, i suoi genitori erano originari di lì, e questa canzone, l'abbiamo detto mille volte, rappresenta un pochettino tutte quelle storie di emigrazione che sono state vissute da tante famiglie in quegli anni 60. Nel 1982 invece, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, 5 ragazzini neri di Birmingham si passavano una pentola che non credo fosse proprio una pentola, eh? Si chiamavano Musical Youth.
1: This generation rules the nation with version.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
2: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
3: Scopri di più su concessionariafiori.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Rufus Thomas, dico Rufus Thomas, Stax Records, Memphis. Questo blocco lo teniamo più musicale, assolutamente sì, è venerdì, molto leggeri, tornando agli anni 70, quella grande commistione che ci fu tra il mondo del jazz e quello della disco music, voci jazz prestate alla disco americana, operazioni che funzionarono sempre rigorosamente, regolarmente bene. Lui per esempio si chiamava Arthur Prysock.

Potevo venire su triste ascoltando questa musica, eh? Potevo venire su incupito. E dai, su. C'è qualcuno che si ricorda di questa canzone? Che meraviglia. È sua, Milano, e David per una vita ho creduto che fosse Barry White, e invece no. Era Arthur Bryson, che però ci stava in effetti. La chitarra wow. E questi arrangiamenti meravigliosi. Eravamo nel 1976. Canzonissima 1968. Amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Quella sigla mitologica che poi fece diventare un successo dal punto di vista delle vendite del 45 giri di Sylvie Vartan, ma che interpretò anche colei che presentò quell'edizione di Canzonissima del 68 insieme a Walter Chiari. C'è Mina!

Mina che spingeva così tanto in quel 1968 prima di intraprendere una linea forse un pochettino più gigionesca negli anni successivi. Lì mi piaceva Mina che spingeva così con la sua voce. E sono le 18:26, non ci vogliamo fermare, no, assolutamente no, perché qui abbiamo un altro film, una di quelle commedie romantiche deliziose degli anni 90, del 98-99 per l'esattezza, interpretata da Hugh Grant e Julia Roberts. Il film è Notting Hill, colonna sonora affidata a questo grandissimo signore che si chiama Ronan Keating su RTR 99. Ti ricordi?

Che meraviglia, eh? Che meraviglia maravigliosa. Ah, che bello. Avrebbe potuto scriverla Barry Gibb questa. Invece fu scritta da un cantante country una decina di anni prima. When You Say Nothing At All. Su RTR 99 ti ricordi? Io sono Andrea Torre, questa è la Torre Terapia e c'è una canzone che fa parte della mia lista di canzoni preferite, non quasi mai forse ricordata, e voglio, ed è lì in lista in attesa da circa una settimana, quindi andiamo al 1984, loro sono stati i re assoluti dello ska, ma in questo caso particolare ci dimostrarono veramente di quanto fossero bravi a fare anche altri generi musicali. I Madness, in un inedito praticamente arrangiamento tipo Sade, ecco, forse potremmo definirla così, si intitola One Better Day.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da iperceramica.
8: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
9: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
10: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
9: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
10: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a

Una delle voci più belle della musica leggera italiana, non valorizzato a dovere. Fortunatamente il mondo è grande al di là dei confini italiani, quindi anche lui andò a trovare grande riscontro in Sud America. Qui c'era Mogol, anche qui c'era Mogol, signori, che scrisse la canzone insieme a Nicola, insieme a Gianfranco Reverberi. Mogol spesso un po' vituperato, un po' perché alcuni detrattori gli assegnano il titolo di cantautore un po' banale, con canzoni e con testi un po' banali. Altri invece ritengono che sia troppo presente, sia un presenzialista e quindi voglia comunque emergere. Ma del resto, uno che ha scritto queste canzoni, tipo teniamo fuori tutto il repertorio di Lucio, ma lui ha scritto anche La prima cosa bella, e non è l'unica, perché lo troviamo spessissimo quando andiamo noi di RTR 99, ti ricordi, a ricordare chi c'è dietro una canzone. Lo facciamo praticamente quasi sempre, quindi lasciamolo perdere. Dal punto di vista umano non mi interessa nemmeno, ma ci ha talmente segnato la costruzione anche del nostro pensiero, del nostro linguaggio, ci ha talmente trasmesso sempre cose belle, soprattutto messaggi sempre positivi, che merita una statua, secondo me, solamente per questo. Siamo al 2 ottobre 2026, abbiamo salutato un paio di settimane fa l'ingresso dell'autunno e adesso ci prepariamo alla lunga camminata verso la programmazione televisiva del 24 dicembre, che vede ovviamente protagonista su Italia 1 la sera della vigilia è La poltrona per due. E allora, per chi magari è un po' in ansia in questo momento per questo conto alla rovescia, non ci pensare troppo su, perché in quella corona sonora c'era questo pezzo qui molto divertente di Patrick Colley e Sylvester su RTR 99. Ti ricordo

grandissimo sottogenere della dance music degli anni 80, genere nato nelle comunità gay, tanto per cambiare, come al solito. Onore e gloria a loro che hanno dato il lancio, lo slancio alla disco music e poi anche a tutti i vari sviluppi della disco music, la Energy, in questo caso i due Deus ex machina di questo genere High Energy sono stati Bobby Orlando e Patrick Coley. Patrick Coley consentì quindi a Sylvester di mantenere alto il vessillo del suo nome e soprattutto far ripartire la sua carriera nell'82 con questo Do You Wanna Funk. Questa è RTR 99, ti ricordi, una radio piena di racconti, piena di dischi, piena di musica, piena anche di condivisione attraverso il 338 9900 990. E quindi questa cosa ci rende, credo, assolutamente unici rispetto agli altri. Quindi fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire farsi conoscere, ma così, tra vinili, storie e racconti, tra un disco e un altro, una storia e un'altra, un racconto e un altro, il vostro marchio può essere messo in piena luce radiofonica, in audio, ma anche in televisione attraverso il nostro canale televisivo. E allora, amici e amiche che siete capitati qui e che avete un'azienda e volete dare veramente un risalto differente, importante alla vostra attività e ai vostri prodotti, segnate questo numero che è il contatto diretto con l'ufficio commerciale della nostra radio, 375 922 7663. Ripeto, 375 922 7663. È un contatto telefonico che funge anche da WhatsApp, quindi potete chiamare o scrivere veramente quando volete. 375 922 7663, per entrare con i vostri prodotti, con quello che la vostra azienda mette in commercio, tra i vinili, le storie e i racconti di RTR 99. Ti ricordi?

Rossi col fiatone, anche senza pedalare, Siamo all'80% di umidità, ho detto l'altro poco fa, insomma, che abbiamo ricordato il saluto all'estate, ma come se non se ne fosse andata fondamentalmente. Aria condizionata posizionata su deumidificatore e avanti così, per mantenerci freschi ed evitare, insomma, che si crolli in diretta davanti al microfono, che significa anche davanti alla telecamera. Di RTR 99, ti ricordi, i ladri di biciclette non erano molto convinti di questa collaborazione, collaborazione che volle Paolo Belli, incisero questa canzone, ebbe un grandissimo successo, però da lì poi il gruppo si sciolse, ognuno andò per la strada sua. 18:51, RTR 99, ti ricordi, un ricordo di qualche giorno fa. Gli occhi verdi dell'amore, i profeti, proponevano in versione italiana un pezzo del 1967 di Chip Taylor, e poi ci sono state tante altre versioni, c'è stata P.P. Arnold in Inghilterra, ma secondo me la migliore in assoluto è questa riproposta nel 1981 da Joyce Newton, si titola Angel of the Morning. Questa è la Torre Terapia.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

con leggerezza raccontare di cose terribili che riguardano soprattutto quella gioventù di cui parlava Luca Carboni nel 1984. Quindi c'è una dissonanza, se proprio vogliamo essere puntigliosi, tra la musica e il testo. Invece ci sono altri casi in cui sono meravigliosi i contenuti, il testo inneggia all'amore, alla serenità e la musica ovviamente segue inevitabilmente. Dionne Warwick su RTR 99, ti ricordi?

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

dava, che caratterizzava insomma questa canzone meravigliosa di Michele Zarrillo, La notte dei pensieri. Eccoci qui, come sta andando la torre terapia? Facciamo il pieno di musica, di buone intenzioni, di relax, di beatitudine, perché poi per due giorni non ci ascolteremo, quindi mi raccomando, massima concentrazione, perché adesso vi porto a una bella definizione che diede Flea dei Red Hot Chili Peppers, il mitologico Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, che definì Paul McCartney il miglior bassista al mondo. E in molti si sollevarono, ovviamente, perché poi ognuno ha il suo giudizio personale, però devo dire che in questo caso il signor Paul diede una grandissima prova, eh?

0: tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

siete veramente scatenati oggi al 338 99 00 99 0. Ivano da Tottenham mi scrive una cosa che in effetti ci sta, dopo Paul mi pare giusto suonare Linda, ci sta veramente. Grande Ivano, un abbraccio a te, a tutta la cucina, tutta la squadra lì che sta lavorando per allietare la gola, il palato di tante persone che verranno a trovarvi anche questa sera. Lucio Battisti è pura torre terapia, mi scrive c'è Gianluca d'Ostia. Tra l'altro Balla Linda era il lato B di Prigioniero del Mondo che Lucio presentò al Disco per l'Estate, ma non si qualificò alla fase finale, mentre il lato B andò al Cantagiro, lì invece arrivò quarto nel girone dei giovani. È un'altra cosa che va ricordata perché è una bella medaglia sul petto di Battisti e Mogol, ma anche una grande medaglia del petto di conseguenza per noi italiani, perché fu una delle canzoni di Lucio riproposte in Inghilterra, cioè qualcuno fece una cover, ogni tanto capitava che qualcuno facesse una cover delle canzoni italiane, il titolo cambiò di poco, diventò Bella Linda, e furono i Grassroots a realizzare questa cover con un buon successo, top 10 in Gran Bretagna e top 30 negli Stati Uniti d'America. Non so se mi sono spiegato, e poi voglio salutare Rossella, c'è stato un bel consenso su Good Night Tonight di Paul McCartney, nel nostro Macca, ricorda che era un capodanno al Piper quando ballai questa canzone, vedi come riemergono netti i ricordi grazie alle canzoni. E poi mi scrive anche una bella cosa che voglio condividere con voi: ciao carissimo, tu oltre alla terapia sei la mia medicina che mi fa stare bene, buon fine settimana. Rossella, io contraccambio il buon fine settimana e ti invito a tornare a ballare con noi. Noi dobbiamo tornare su quella pista illuminata perché è stile anni 70.

il 1982. RTR 99 ti ricordi? Va in aiuto, anzi attraverso Autocentro Saxarubra va in aiuto di chi avesse bisogno di interventi leggeri o anche importanti sulla vostra automobile, nel caso abbiate subito, mi auguro di no, ovviamente un incidente, per ripristinare tutto, per rimettere a posto la carrozzeria, ma anche ovviamente per ripristinare tutte le funzioni della meccanica. Da Autocentro Saxarubra trovi tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la tua auto dopo un sinistro. Il personale specializzato e qualificato, i macchinari di ultima generazione, i prezzi molto competitivi, considerando sempre l'altissima qualità del servizio offerto. E se hai ragione, non devi preoccuparti di nulla, perché tutta la parte burocratica è a carico di Autocentro Saxarubra. Ci pensano loro. Il contatto con l'assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. E poi, come dicevo, c'è l'officina meccanica, una serie di servizi fantastici. Cambio gomme, lavaggio esterno, ma soprattutto molto accurato e approfondito della tappezzeria interna. E poi, come dicevo prima, c'è tutto la parte burocratica dove Autocentro Saxarubra può veramente esservi di supporto. Segnatevi l'indirizzo via Falcade 48, il sito, così potete andare a verificarli approfondendoli i servizi, autocentrosaxarubra.it. Il contatto telefonico è 06 3321 181, ripeto 06 3321 181, sempre avendo l'accortezza, lo dico per voi, per avere il prezzo migliore, qualificando l'accortezza di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
6: E poi, tu chi saresti?
7: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, compara prenota fatto.
4: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
9: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

Ecco, questa è proprio musica. Sono canzoni da RTR 99, ti ricordi? Evocando un'altra estate ormai lontana, perché era il 1982, dove il nostro carissimo, il nostro amico Franco Simone partecipò al Festival Bar proprio con Sogno della Galleria. Andiamo un po' indietro, di pochi anni, non molti, 1978, passaggio dal punk rock alla new wave per questa band messa su da Debbie Harry, i Blondie. E sentite come trasformarono un pezzo che in origine era molto differente, perché era un pezzo doo-wop del 1963 e si intitola Denis.

pubblico, o per usare un termine che abbiamo utilizzato poco fa nel corso di questa puntata della Torre Terapia, insomma il popolo di RTR 99, ti ricordi, è veramente molto ampio. Siamo eterogenei nelle nostre scelte musicali e eterogeneo immagino anche la platea che ogni giorno sceglie di rimanere in connessione, di mettersi in connessione e rimanerci con RTR 99. Ti ricordi, ognuno con la propria storia, ognuno con le proprie questioni quotidiane, ognuno con quelle cose da risolvere e soprattutto ognuno in condivisione con gli altri, senza nessun tipo di separazione da un punto di vista ideologico, da un punto di vista di gusti, perché ovviamente tutti i gusti sono rappresentati, ma anche da un punto di vista economico, se vogliamo, perché magari c'è qualcuno che in questo momento non se la sta passando bene, o qualcuno che nella sua vita trova difficoltà nel riannodare tutti i fili. E allora proprio a loro Eros Ramazzotti dedicò questa canzone, dedicata a tutti quelli che sono allo sbando. Chissà se c'è qualcuno allo sbando all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Intanto vediamo se potesse bastare, se bastasse una

Chi ha voluto che fosse così? Chi lo ha voluto che fosse così? Non sapremo mai, mai lo sapremo. 19.44, venerdì 2 ottobre, RTR 99, ti ricordi? La torre terapia. Come va? Come va? Dai, forza che spingiamo per l'ultimo quarto d'ora della puntata di Torre 99, l'ultima di questa settimana. Le storie musicali fanno dei giri pazzeschi. Lei è una cantante folk, pensate che nasce come cantante di musica folk, si chiama Mary Sandman, ma decide nel 1981 di cimentarsi nel mondo del pop. Ecco qui che la produzione non possiamo certamente definirla derivata da una, da origini e radici country, tutt'altro mi sembra, o folk. Vestita un po' come Thomas Milian nel delitto al ristorante cinese, si faceva chiamare Anika.

è vestita uguale, identica. Tra l'altro questo pezzo che si titola Japanese Boy sembra che non sia stato mai distribuito in Giappone perché suonava troppo cinese per i giapponesi. Guarda un po', eh. Però queste cose riusciamo a ritrovarle e a riscovarle solamente noi di RTR 99, ti ricordi? Gianluca si ricorda che si scatenava le feste in casa con Japanese Boy di Anika. Abbiamo più volte ricordato e citato in questo caso il folk ma anche il country, e visto che siamo diretti verso la chiusura di questa serie di torre terapie di RTR 99, ti ricordi, di questa settimana, rendiamolo anche in termini musicali il ritorno a casa, però nel modo in cui piace farlo a noi, insomma, in questo caso con un bel classico di John Denver.

0: veramente con i secondi contati, però questo messaggio di Lucilla devo assolutamente leggerlo. Oggi stai toccando, come direbbe uno scrittore, le corde del mio cuore. Il brano cantato di Dionne Warwick mi ha portato, scusate, nel 1963 alle piscine del Foro Italico. Ero iscritta al corso per imparare a nuotare, tutti i giorni mi accompagnava mia sorella con il bus, io 11 anni appena compiuti, una bambina. Per passare da un piano all'altro si passava davanti al bar che aveva un jukebox e la canzone che si suonava, scusatemi, in continuazione era Anyone With a Heart, uno dei ricordi più dolci della mia vita. Beh, mi stai commuovendo, Lucilla, perché sai che anch'io ho un ricordo legato alle piscine del Foro Italico, dove iniziai a muovere, a dare le prime bracciate, tuffato, buttato in acqua, così. Ricordo ancora oggi lo shock di quel tuffo che mi, ovviamente controvoglia, che mi fecero fare, mi spinsero in acqua, si fece così una volta, e ricordo anche quanto fosse fredda l'acqua. Ma la cosa che invece mi fa commuovere, visto che c'era chi prima si ricordava, insomma, di quanto fosse amante di Rocky Roberts, tanto da emularlo e da farsi vestire dalla mamma con le stesse camicie, pur essendo molto piccolino, e quello è proprio lì di fronte alla piscina del Foro Italico, c'erano i chioschi, e io ho questo ricordo lontanissimo, ero mio idolo assoluto Rocky Roberts, e pensa a Lucilla, della mia mamma, che mi dice: ma Andrea, ma lo vedi chi è Rocky Roberts? E io credo che, insomma, diventai di tutti i colori, mi levai il berrettino che avevo, me lo rimise con un gesto molto atletico, molto amaracano, ma fu talmente intensa l'emozione che me la porto dietro dopo tanti anni, fino al 2 ottobre 2026. Una gran bella combinazione, Lucilla, hai veramente ragione.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
3: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
5: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
6: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
7: Scopri di più su concessionariafiori.it.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

a Civicchia. Un minuto alle 20. Qua i grandi capi mi tirano le orecchie, eh? Allora, velocemente, grazie veramente a tutti. È stata un'altra grande settimana passata insieme, un'altra grande settimana di benefici che abbiamo tutti tratto, credo, più o meno, no? Dalla torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Ma il programma si chiama Torre 99 perché io appartengo a questo grandissimo marchio. E questa radio vi riproporrà un'altra serie di terapie la prossima settimana, a partire da lunedì alle 16. Ma tra poco vi mette in connessione con il jukebox, di RTR 99, ti ricordi le tre ore della durata special del venerdì sera. Domani mattina non c'è Teo Bellia ha preso una settimana, un fine settimana, giustamente anche lui merita riposo, anche perché non fa solamente la radio, anzi non so come faccia a congegnare un'agenda che gli consenta di fare fronte a tutti i suoi impegni. Grandissimo professionista, e lo ritroveremo quindi sabato prossimo. Ma domenica Tiberio Timperi vi aspetta per lanciare l'ultimo giorno della settimana, il settimo giorno della settimana, facendoci capire, ci farà capire ancora una volta, nel caso non avessimo ancora capito, quanto lui ami profondamente la radio. Grazie a tutti, grazie veramente di cuore. 338 99 00 99 0, che tengo aperto ancora per un minuto per gli ultimi cuoricini al volo. Ma per chiudere andiamo agli anni 60. Chiudiamo gli anni 60 con una grandissima attrice. Lei rappresentava la parte più energica del mondo femminile in quegli anni lì, Calamity Jane per intenderci. Prese un pezzo, una canzone popolare latinoamericana intitolata Chissà, Chissà, Chissà, un pezzo scritto a Cuba, che diventò nella versione di lei, di Doris Day, Perhaps, Perhaps, Perhaps. Da Andrea Torre è tutto, buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza cornice della manovra economica per il 2027 sullo scostamento di bilancio. Sentiamo il ministro Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
2: Crisi politica in Spagna, il Congresso di Madrid ha bocciato i decreti sull'edilizia abitativa nonostante la pressione della piazza e delle sinistre, un passo falso che accelera l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Delitto di Gerlasco, non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo, se capiterà lo affronteremo, lo dice Andrea Sempio sull'ipotesi di una richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti da parte della Procura di Pavia. Rinfrancata dal successo in Turchia nella terza gara di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri sfidano in trasferta la Francia di Zidane. Si gioca allo Stade de France, fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci?
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Comincia il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1978.

0: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
1: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
0: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1984.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: unica sede.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1982.

0: bailado il bimbo.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1970.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1991.

0: la festa delle offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

ti ricordi. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1900.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cuore.

We got

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1973.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1000.

0: messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1961.

0: your way to heaven.
1: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?

0: 99.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: la macchina del tempo e ripensiamo a colori, visi e volti della nostra vita.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità?
2: Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: la macchina del tempo vi fa rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selcio.

0: notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: Anche in questo sabato siete a bordo, seduti e comodi sulla macchina del tempo. Allora, ecco la prossima canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare e per ogni